basta unire i puntini e capisci il disegno segreto. Ma basta vuol dire abbastanza, oppure ho finito. Vuol dire arrivarci col cuore o chiudere il cuore. E dice che poi contro il cuore c'è poco da fare. Un principe che per principio si sogna ranocchio.

sole un po' questo e la luna che guarda la terra dal basso. E il bello del resto è che tutto alla fine è comunque successo. Ho unito i puntini al mattino per darmi un tramonto, le briciole di Pollicino.

un principe che per principio si è fatto ranocchio. Però a un certo punto c'è un punto che poi cambia tutto. L'amore è un po' questo, è la pioggia che sale dal basso. E il bello del resto è che il resto alla fine si bagna lo stesso. Ho unito i puntini a mia madre per l'uomo che sono. Le note alle notti e la musica ai testi che scrivo. Le fate, le streghe, le donne più belle che ho amato. E con quelle inventate già nude mi sono

e che basta unire i puntini tra il primo e la fine e dopo comincia di nuovo, ma è un'altra canzone.

il povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.

solo felici e tristi. Davanti alla scuola mi hai detto sì, ma ora sono lontano. Pensa, è a mezzanotte, fissa una stella.

Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: E allora tutti abbiamo dovuto iniziare a lavorare fin da piccoli.

perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario. E lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però, attenzione, sempre a partire da uno stato di povertà.

c'è? Perché si innamorano dei modelli che queste macchine, che si chiamano televisori o che si chiamano internet, fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi.

0: dente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il Tondo Rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

scegli la poltrona per te. Poi si accendono le luci, ho riacceso anche la 2, la 3, un sorriso, resta dritta. Pensi che è pericolosa sta soffitta, esploderò come un amici.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, Electrolux, sindacati uniti. Caronno per Tusella, Teva taglia 93 posti. Origgio, concerto e mostra. Uboldo, festa del fieno. Un cordiale saluto a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Federica Batignani e alla regia Antonio Colombo. Buon ascolto. A Saronno, la crisi Electrolux. Sono 111 giovani lavoratori a tempo determinato dello stabilimento delle lavastoviglie che si trova alle porte di Saronno, che potrebbero, con l'estate, restare senza impiego. Di loro non parla mai nessuno, ma ci sono anche questi ragazzi, ha ricordato una delegata sindacale interna allo stabilimento. Un incontro che si è svolto con la delegata sindacale nella sala polifunzionale Solarese di via San Francesco, presenti rappresentanti di tutte le istituzioni locali, compresa la sindaca di Saronno. All'assemblea di Solaro tutti i presenti hanno ribadito le posizioni già espresse nei giorni scorsi, ovvero la richiesta a Electrolux di fare marcia indietro. C'erano con la sindaca Nilde Moretti e la saronnese Pagani anche i sindaci di Ceriano Laghetti, Massimiliano Occhi e di Cesano Maderno. Solaro, i dipendenti abitano in tutto il circondario, con i sindaci anche rappresentati dalla regione Lombardia e dalla provincia di Varese e dalla città metropolitana. È un problema che riguarda non solo Solaro, ma tutto il territorio. La serata di mobilitazione del corteo per la Electrolux è iniziata alle 20 con un raduno davanti ai cancelli aziendali di Corso Europa, poi il corteo fino alla sala polifunzionale. Dopo la prima riunione che c'è stata a Roma il 25 maggio, il tavolo di confronto tra la proprietà e i sindacati e le istituzioni, un nuovo appuntamento al Ministero delle Imprese è previsto per il 15 giugno. A Caronno per Tusella, la farmaceutica Teva taglia posti di lavoro. Sarà interessato anche il plesso aziendale che si trova alla periferia di Caronno. Così i dipendenti hanno proclamato lo sciopero previsto per la mattina di lunedì 8 e per 8 ore. Complessivamente la procedura di licenziamento collettivo avviata da SICOR, società della divisione TAPI di Teva, interessa 93 addetti a livello italiano, dove i dipendenti sono 500 suddivisi in 4 stabilimenti. Secondo i sindacati di base è un intervento questo particolarmente pesante sul fronte occupazionale. Per questo motivo, oltre allo sciopero, è stato dichiarato lo stato di agitazione con il blocco degli straordinari e delle flessibilità. In una nota i sindacati esprimono la più totale e ferma condanna nei confronti delle gravi decisioni prese. Nella fabbrica caronnese la società produce i principi attivi per i più noti medicinali. Rete Rosa festeggia i 14 anni di attività a Saronno, in Piazza Libertà, ciliegie per tutti. 14 anni di impegno accanto alle donne vittime di violenza e alle loro famiglie. Rete Rosa celebra l'anniversario con un'iniziativa aperta alla cittadinanza in programma in Piazza Libertà a Saronno. Lo slogan scelto per l'evento è «Una tira l'altra, una salva l'altra». Un richiamo alle ciliegie protagoniste della giornata, ma anche un messaggio simbolico che richiama la solidarietà e il sostegno reciproco tra donne. Valori che da sempre caratterizzano l'attività dell'associazione. A Uboldo la festa del fieno. Per l'allerta gialla diramata dalla Protezione Civile per il rischio idraulico e idrogeologico e le previsioni meteo avverse, è stata annullata la festa del fieno alla cascina Regusella del Parco dei Mughetti. L'evento si terrà quando nel verde della nazione avrà luogo la sagra che si propone come giornata immersiva tra la natura, tradizione e comunità, con un ricco programma di laboratori. Il Parco dei Mughetti è e presenta l'Associazione del Territorio e dei Produttori Locali. Zorro, il cane stacanovista. Dov'è Zorro? Scontato, un giro per la città dove c'è bisogno di lui e con il suo comprovato fiuto per garantire il rispetto della legalità. Siamo a Gallarate. Magari non lo si nota perché i servizi sono sempre mirati in zone particolari di Gallarate a rischio, o semplicemente perché non capita di incrociarlo durante il pattugliamento, ma l'agente Zorro a quattro zampe è uno splendido esemplare di pastore tedesco specializzato nel contrasto della droga. Lui, Zorro, e l'intera unità cinofila, attiva da oltre 7 anni al comando di Via Ferraris, è una squadra ormai come punto di riferimento, una delle realtà operative più apprezzate del territorio, come tiene a precisare l'assessore. Vale quindi la pena vedere come dal 2019 ad oggi il servizio, partito in forma sperimentale e divenuto un unicum nella zona, si sia sviluppato. Come ogni risorsa ha un valore, in tal caso sia di carattere economico sia di impegno del personale. Il mantenimento e l'accudimento del pastore tedesco è una voce specifica della polizia locale, 15.000 euro all'anno, mentre l'unità cinofila è composta da 5 agenti o un ufficiale, sono sempre gli stessi per ovvi motivi di fiducia e intesa costruita con l'animale a condurlo, mentre l'operatività è di fatto quotidiana e dedicata anche ai parchi pubblici e alla stazione ferroviaria. Era questa l'ultima notizia di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: E ora diamo uno sguardo insieme a ospiti e trasmissioni della nostra radio di domenica 7 maggio. La giornata inizia alle 8:27 con Le Fiamme di Sissi, in replica alle ore 19:40. Alle ore 8:57 Nel Blu dipinto di blu con Massimo Tallarini. Alle 9:27 Cicerem un cicinin, in replica alle ore 19:10 con Anna e Anna. Alle ore 10 la Santa Messa dalla Prepositurale, anche sul canale YouTube di Radio Orizzonti. Alle ore 11 Onda Libera con Gisella. Alle ore 12 l'Angelus del Papa. Alle ore 13 Viva tutto alla radio con Mattia Savoini. Alle ore 14 Liberi tutti con Daniele Sbriglio. E alle ore 15 Wozzanane con Lele e Stefano. Alle ore 17 Revolution, storia dei Queen, a cura di Walter Morganella. Alle ore 17:55 A tutta musica con il maestro Claudio Borroni. Alle ore 21 Wozzanane Sunday Night. E alle ore 22 Leggende metropolitane a cura di Stefano Meloncelli. Restate dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: lunedì sera alle ore 22,
1: Una volta all'era in sci,
0: con Guido,
1: Gianfranco,
0: Quantier Gay
1: e Gigi,
0: Cabaret alla radio,
1: su Radio Orizzonti in Blu, mi raccomando.
2: Ai gente di ieri, d'incu e de duman, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
3: e in replica alle 19.10
2: va in onda il
4: Cicciaremo un Cicinin con Anna e Anna.
5: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
6: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.

e con l'amice io faccio show. Ma che vuoi fa? Sono fatta

0: Radio Orizzonti in Blu presenta Vangelo e Vita, il Vangelo della Domenica e la vita di comunità.
1: Amiche e amici all'ascolto, ben ritrovati. Oggi dovremmo cambiare il titolo, non è tanto il Vangelo della Domenica, ma è il Vangelo del Giovedì, perché abbiamo festeggiato ieri la solennità del Corpus Domini, per ragioni ovvie, visto che giornata lavorativa per noi non è una solennità, una festa riconosciuta dal calendario civile. Ecco che allora domenica riproponiamo questo momento. Si culminerà poi la festa del Corpus Domini con la processione per le vie cittadine, partendo dalla chiesa della Regina Pacis e per arrivare in chiesa prepositurale. Però ecco l'occasione di fermarci a contemplare il mistero dell'Eucarestia. E noi qui lo facciamo semplicemente raccogliendo quelli che sono gli spunti che la parola di Dio ci offre. Il brano che la liturgia ci mette tra le mani quest'anno è tratto dal capitolo 6 del Vangelo di Giovanni, quel lungo discorso di Gesù sul pane di vita. Un discorso complesso, un discorso duro, dicono gli stessi uditori di Gesù. Un discorso che si conclude con la scelta di molti di tirarsi indietro, di smettere di seguire Gesù. E che cosa possiamo raccogliere da questo brano? Ma la prima cosa che potremmo notare leggendo il testo, i versetti sono dal 51 al 58, guardando appunto il testo, guardando il brano, possiamo vedere che il testo si apre e si chiude con la menzione del pane, che viene definito all'inizio pane vivo. Poco prima Gesù aveva parlato di un pane della vita, ed è pane disceso dal cielo, pane mangiando il quale si vive in eterno. Ora sappiamo che questo pane della vita è Gesù stesso. Gesù insiste nella necessità di mangiare la sua carne e di bere il suo sangue, certo non invitando a pratiche di cannibalismo, ma lui è il pane, lui si identifica con questo pane. E questo pane nutre in chi lo mangia una dimensione specifica, che è quella della vita eterna. Questo nutrimento però ha un effetto particolare, cioè sviluppa in noi il desiderio della vita piena, il desiderio della vita eterna. Questo pane va a nutrire quel desiderio.

Giovanni, quando a conclusione dell'episodio della cosiddetta moltiplicazione dei pani, dice che dopo che tutti hanno mangiato si porta via il sovrappiù. Non dice semplicemente portano via quello che è avanzato, ma il sovrappiù, quello che è sovrabbondato. Questo pane ci dice, insomma, che c'è qualcosa di più della sazietà, c'è la possibilità di ricevere, nutrendosi del Signore, una risposta a quel desiderio di vita più pieno, a quel desiderio che si avvicina al senso misterioso della nostra vita. Cioè, Gesù cerca di farci capire che il desiderio di vita che portiamo in noi non si compie mai, non si realizza mai nelle cose, non può raggiungere una qualche forma di sazietà. Abbiamo sempre quel qualcosa che ci spinge a un di più, che ci spinge oltre. Sentiamo che la vita rimane sempre qualcosa che va un po' più al di là di quello che riusciamo a guadagnarci come soddisfazione, come sazietà. Quindi un pane che non sazia, ma alimenta il desiderio di vita, e forse per questo è un pane che ci tiene in vita. Dicevo che appunto nel testo Gesù usa immagini molto forti, come mangiare la carne, bere il sangue, riferimento al mistero dell'incarnazione. E Gesù insiste su questo tema del mangiare la carne, perché lui si presenta nel Vangelo di Giovanni già nei primi versetti, ricordiamo il prologo, come la parola che si fa carne. E il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua tenda in mezzo a noi. Così ci dice il prologo di Giovanni. Quindi mangiare la carne significa accettare, accogliere, significa credere che il Verbo si è fatto carne, e significa entrare in questa prospettiva, in questa dinamica di dono. L'incarnazione dice il dono di sé, dice il destino di quella carne che arriverà a subire la morte per amore, e proprio per questa capacità di donarsi fino alla fine, ecco che risorge e vive per sempre. Mangiare la carne, nutrirsi di Gesù, vuol dire entrare in questo stesso dinamismo. Certo, significa anche riconoscere la presenza reale di Gesù nel pane, nel sacramento dell'Eucarestia, ma c'è qualcosa di più ampio, c'è qualcosa di più grande, se permettete, in gioco. Cioè, quello che c'è davvero in gioco è la possibilità di aderire alla parola del Signore, di prestare attenzione alla sua volontà e di seguire il suo stesso cammino come vero nutrimento della fede. E questo porta il discepolo a vivere grazie a Gesù, come lui vive grazie al Padre. È questo il dinamismo, quel nutrirsi di Gesù, che certo ci dice la presenza reale di Gesù nell'Eucarestia, ma ci dice la possibilità di entrare in questo dinamismo, nutrirci di Lui per vivere di Lui, fare di Lui ciò che davvero dà compimento, dà senso, dà pienezza, dà sostentamento alla nostra vita, come è per Lui il legame con il Padre. Il testo però ci racconta anche di una ferma opposizione a questa proposta. Ci dice che gli interlocutori di Gesù restano scandalizzati. Non è che si scandalizzano della prospettiva dell'antropofagismo, non hanno paura del cannibalismo, capiscono che non c'è in gioco questo, ma crea scandalo l'idea che la salvezza possa arrivare da un uomo. Crea scandalo l'idea che la salvezza possa arrivare da un uomo che ha deciso di vivere la sua vita così, come dono totale, di fatto incarnando
se ragioniamo con il metro di giudizio di oggi, incarnando

una scelta che si presenta come perdente, perdente in partenza. E quindi gli interlocutori di Gesù si chiedono: chi può donare davvero la salvezza? Possibile che un uomo che incarna la sua esistenza in quel modo lì, in quella prospettiva di dono totale, possibile che davvero quello corrisponda alla salvezza? Possibile che davvero quello sia capace di nutrire la nostra fame di vita? Allora chiediamoci dove noi andiamo a cercare salvezza, dove andiamo a cercare un nutrimento per la nostra vita, un nutrimento che risponde al nostro desiderio più o meno ansioso di vita. E cerchiamo vita in tutti i modi, siamo disposti a qualsiasi cosa per avere la vita, siamo disposti a qualsiasi cosa per allungare la vita. E loro si scandalizzano perché, appunto, pensare che la salvezza arrivi da uno che dona la sua vita, che la salvezza corrisponda al perdere la vita. Dare la vita, donare la propria vita, perdere la propria vita, ma quando mai può portare alla vita eterna? È questo quello che scandalizza. Quando mai perdere vuol dire guadagnare? E non ce la fanno. E qui forse in controluce Giovanni ci mette lo scandalo della croce. Di fatto rifiutare questa logica del dono di sé è rifiutare la logica della croce. Ed è questo il punto. Se noi vogliamo vita, ci sembra che dobbiamo per forza accumulare vita, accumulare beni, accumulare relazioni, accumulare tutto. E invece Gesù ci sta dicendo che il movimento da seguire deve essere quello opposto: lasciare andare, donare invece di prendere, perdere invece di guadagnare. E su questo gli interlocutori di Gesù smettono di seguirlo e cominciano anche a litigare tra di loro. E forse è bello restare così, concludere con questa immagine e chiederci noi in questo dibattito che posizione prendiamo, che atteggiamento abbiamo, che cosa crediamo che possa davvero nutrire, non saziare, nutrire, alimentare, quindi far continuamente vivere e crescere il desiderio di vita che è in noi. Accumulare o donare, prendere o lasciare, è l'alternativa che Gesù ci mette davanti, e su questa alternativa ci chiede ogni giorno di prendere posizione. Chiediamogli di saper fare la scelta giusta. A tutti, buona giornata.

Buongiorno a tutti voi ascoltatori di Radio Orizzonti, FM 88 e di Popoli. Oggi raccontiamo di Giovanni Mazzuconi, la missione 200 anni dopo. Il 1 marzo 1826 nasceva l'ecco Giovanni Mazzuconi. Cresciuto in una famiglia numerosa e religiosa, studiò nei seminari milanesi e divenne prete nel 1850. Di lui sarebbe svanito ogni ricordo se non fosse la vocazione missionaria che lo portò, insieme ad altri giovani colleghi ed alcuni laici, a dar vita nello stesso anno al primo nucleo del futuro seminario lombardo per le missioni estere. Con loro e molti altri a seguire, le missioni non sarebbero state più solo un impegno dei grandi ordini religiosi, ma di tutto il clero e della gente comune. L'iniziativa della diocesi di Milano, presto condivisa da altri vescovi della Lombardia, si sarebbe evoluta fino a diventare il Pontificio Istituto Missione Estere, il PIME, nel 1926. Nel frattempo erano stati fondati anche i missionari comboniani a Verona, i saveriani a Parma, consolata a Torino e altri istituti più piccoli e meno noti, compreso uno a Roma, poi confluito nel PIME. Il XX secolo sarebbe stato per l'Italia e l'Europa una grande stagione missionaria, non solo per la partenza di decine di migliaia di religiosi, preti e laici verso tutti i continenti, ma anche per il coinvolgimento della popolazione nei paesi e nelle parrocchie. Il loro sostegno economico e spirituale, la giornata missionaria mondiale ogni anno, un'efficace stampa e animazione missionaria. Giovanni Mazzuconi è una persona simbolo di questa avventura per vari motivi. Anzitutto perché è uno dei primi e membro della primissima spedizione, come allora si diceva. Giovanni Mazzuconi fu il primo martire sull'isola di Woodlark, oggi nel territorio della Papua Nuova Guinea. Era il 1855 ed erano passati solo 3 anni dall'arrivo del gruppo in Oceania. Il tentativo era umanamente fallito e la prima spedizione naufragata a causa delle distanze, dell'isolamento, delle febbri malariche e dell'ostilità degli isolani al loro primo contatto con stranieri. Mazzuconi è stato beatificato da Giovanni Paolo II nel 1984. Sono 200 anni ora dalla sua nascita. Naturalmente il PIME, Milano, l'Ecco e la Papua Nuova Guinea lo ricordano con altre iniziative, ma il pensiero corre veloce attraverso 2 secoli di vivacità missionaria su cui ora aleggia l'incertezza tipica di ogni cosa che ha un inizio, uno sviluppo e una fine. Molto comunque dalla metà dell'Ottocento è stato realizzato. Auguri e sostegno a chi parte ora da altri paesi e da altri continenti, quegli stessi che le chiese d'Occidente hanno prima evangelizzato. A Saronno in San Francesco c'è la targa di Mazzuconi, che ha fondato il PIME.

Siamo in Guinea Bissau. L'uomo quando il mercato diventa incontro di suora Anna Marini. Se vuoi conoscere il vero spirito della Guinea Bissau, devi darti il tempo di andare all'uomo. Sono state queste le parole consegnatemi da suor Gianna Rosolin quando mi salutò sulla porta della comunità di Monza il giorno della mia partenza per la missione. Il lume è un grande mercato, ma chiamarlo così non rende del tutto l'idea. È certamente il luogo in cui si vende, su bancarelle rudimentali, ogni tipo di bene necessario alla vita quotidiana. Ciascuno cerca di vendere il proprio prodotto per portarsi a casa a fine giornata un piccolo guadagno. Il lume però è soprattutto il luogo in cui il tradizionale tantam accade con naturalezza. Le notizie importanti vengono comunicate proprio qui, mentre ciascuno si appresta a vendere o acquistare qualche prodotto. Il lume è per eccellenza il posto dove il dialogo fa da padrone. Non c'è orologio a scandire le ore, non esiste fretta. Il tempo è quello senza lancette della relazione. E non riguarda solo la compravendita di qualcosa. Al mercato non sai mai se troverai quel che cerchi, ma trovi certamente qualcuno con cui dialogare. E questa relazione è fondamentale anche nel determinare il prezzo d'acquisto di qualsiasi prodotto che non è mai stabilito a priori. Il lume è davvero l'espressione più semplice e quotidiana di un popolo che vive la giornata, ma non soccombe, anzi cerca con ingegno e creatività il modo migliore per rimboccarsi le maniche e per lottare ogni giorno per portare a casa qualcosa che serve a sostenere la famiglia. Nonostante l'instabilità politica che caratterizza il paese e che si ripercuote su tutto. Siamo in Ruanda, il grave conflitto etnico del 1972. Don Michel Kayoya, la prima vittima. Tra aprile e maggio 1972 scoppia un grave conflitto etnico, le cui cause remote risalgono alla colonizzazione belga. Tutto questo culmina nel massacro di migliaia di Hutu, in particolare intellettuali. Numerose testimonianze arrivavano da cristiani, presbiteri, religiosi e laici, che si rifiutavano di avallare la logica del sterminio etnico. Alcuni muoiono difendendo persone di altre etnie, spinti dalla loro fede nella fratellanza cristiana. Tra i numerosi testimoni evidenziati dalla Chiesa spicca la figura di Don Michel Kayoya, imprigionato a Gitega il 15 maggio 1972 con l'accusa di razzismo. Non è mai processato e viene condannato insieme ad altri condannati in fosse comuni vicino al ponte sul fiume Ruvubu a 12 km da Gitega, dove viene giustiziato e sepolto. I sopravvissuti al massacro raccontano come in quei momenti drammatici Don Kayoya era sostenuto da una forza spirituale che lo spingeva ad esortare le persone alla fede e al perdono. 3 anni prima era stato scelto dai vescovi insieme ad altri 5 presbiteri per analizzare la situazione sociopolitica del paese. Il comitato si riunisce a Gitega il 29 aprile 1969 e scrive un documento che denunciava l'odio etnico e le sue potenziali conseguenze devastanti per la nazione. Kayoya è ucciso a 38 anni il 17 maggio 1972, vittima innocente del virus razzista denunciato. I responsabili avevano agito contro l'opera virtuosa di Kayoya, che praticava l'Ubuntu nel nome della sua fede cristiana e del suo ruolo di prete, difendere i poveri, promuovere la dignità umana nella verità, nella giustizia e nella fraternità. Ecco alcuni pensieri di Don Michel Kayoya. Desidero diventare sacerdote diocesano affinché con la mia diocesi possa essere una chiesa che, in quanto tale, sia missionaria. La felicità non è un futuro maturo, ma un frutto acerbo che si fa maturare. È un fiore che semina, si innaffia e si posa.
La felicità sta più nel dare che nel ricevere. L'ira non vince l'ira, il fuoco non spegne il fuoco. Prima di uccidermi, prendete questa stola e datela al mio vescovo, perché è benedetta. Don Michele Caioca è in fase di beatificazione. Carissimi con Silvana e Giancarlo alla regia, vi salutiamo e vi aspettiamo la prossima settimana. I nostri racconti sono da Mondo Emissione e dai missionari saveriani.

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Buongiorno ai nostri radioascoltatori da Delia Duce e con me oggi alla regia Matteo Serenelli. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro. Fuori Porta. Lunedì 8 giugno alle ore 20:30 presso il Teatro Sociale di Como. Lascia passare, una riflessione a tre voci sull'arte difficile di fare spazio all'altro, organizzato da Attivamente e Rotary Club di Como. Fare spazio all'altro è una delle cose più difficili che gli esseri umani facciano, è una delle meno insegnate. Lo diamo per scontato, ma non lo è. La capacità di stare accanto a qualcuno richiede attenzione, pratica e consapevolezza. Fare spazio non significa farsi da parte, non è una rinuncia, è qualcosa di più preciso. Riconoscere che l'altro esiste, sospendere il giudizio abbastanza lungo da poterlo vedere, accettare che la sua presenza modifichi la nostra. Al Teatro Sociale di Como, lunedì 8 giugno alle ore 20:30. A Palazzo Reale, in Piazza del Duomo 12 a Milano, debutta la nuova grande mostra I Macchiaioli. Fino al 14 giugno, da martedì a domenica, dalle 10 alle 19:30 e giovedì chiusura straordinaria alle ore 22:30. La mostra I Macchiaioli porta a Milano per la prima volta una grande retrospettiva dedicata al movimento che rivoluzionò la pittura italiana dell'Ottocento. Oltre 100 opere provenienti dai maggiori musei italiani ricostruiscono l'avventura di artisti come Fattori, Lega e Signorini, che combatterono con pennelli e colori una battaglia estetica e civile intrecciata alle vicende del Risorgimento. Il percorso ricostruisce la breve ma intensa esperienza dei Macchiaioli, raccontando l'esperimento nazionale o il progetto risorgimentale di pittori colti che si riconobbero tanto nelle idee di Mazzini che nelle stanze del positivismo venute dalla Francia e che combatterono con passione per cambiare la società attraverso la loro arte. In un momento storico favorevole come fu quello dell'unificazione italiana. Fino al 14 giugno a Palazzo Reale a Milano. Dal 10 al 14 giugno Milano Green Week, una manifestazione di eventi organizzati per raccontare l'impegno di cittadini, associazioni ed enti che ogni giorno lavorano per una Milano attenta ai temi ambientali, alla cura del verde e che metta al centro il benessere delle persone. Dietro all'immagine di una città sempre più internazionale c'è anche una città fatta di quartieri, di associazionismo, di attivismo e cura, di giardini e orti condivisi. In questo periodo, sempre più segnato dalla crisi climatica e ambientale, la collaborazione tra amministrazione e cittadinanza sarà lo strumento per avviare quel cambiamento a tendere. Durante la Milano Green Week saranno organizzati moltissimi eventi, workshop, convegni, mostre, passeggiate, laboratori per grandi e piccoli, spettacoli che diventano l'occasione per creare sinergie e sperimentare il cambiamento. Gli eventi si terranno in varie location come Parco Sempione, Biblioteca degli Alberi nel quartiere di Porta Nuova, Politecnico di Milano e negli spazi di Milano Bicocca. Trattandosi di un evento molto diffuso, il programma completo varia di giorno in giorno. Puoi consultare la mappa interattiva e l'elenco completo di tutte le iniziative direttamente sul sito ufficiale della Milano Green Week o tramite il portale del Comune di Milano. Eccoci giunti al termine, speriamo che troverete qualcosa di interessante tra questi appuntamenti e ci sentiamo alla prossima.
2: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
3: E ora diamo uno sguardo insieme a ospiti e trasmissioni della nostra radio di domenica 7 maggio. La giornata inizia alle 8:27 con Le Fiamme di Sissi, in replica alle ore 19:40. Alle ore 8:57 Nel Blu dipinto di blu con Massimo Tallarini. Alle 9:27 Cicerem un cicinin, in replica alle ore 19:10 con Anna e Anna. Alle ore 10 la Santa Messa dalla Prepositurale, anche sul canale YouTube di Radio Orizzonti. Alle ore 11 Onda Libera con Gisella. Alle ore 12 l'Angelus del Papa. Alle ore 13 Viva tutto alla radio con Mattia Savoini. Alle ore 14 Liberi tutti con Daniele Sbriglio. E alle ore 15 Wozzanane con Lele e Stefano. Alle ore 17 Revolution, storia dei Queen, a cura di Walter Morganella. Alle ore 17:55 A tutta musica con il maestro Claudio Borroni. Alle ore 21 Wozzanane, Sunday Night. E alle ore 22 Leggende metropolitane a cura di Stefano Meloncelli. Restate dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Sarotti News. Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno. Electrolux, sindacati uniti. Caronno per Tusella. Teva taglia 93 posti. Origgio, concerto e mostra. Uboldo, festa del fieno. Un cordiale saluto a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Federica Batignani e alla regia Antonio Colombo. Buon ascolto. A Saronno, la crisi Electrolux. Sono 111 giovani lavoratori a tempo determinato dello stabilimento delle lavastoviglie che si trova alle porte di Saronno, che potrebbero, con l'estate, restare senza impiego. Di loro non parla mai nessuno, ma ci sono anche questi ragazzi, ha ricordato una delegata sindacale interna allo stabilimento. Un incontro che si è svolto con la delegata sindacale nella sala polifunzionale Solarese di via San Francesco, presenti rappresentanti di tutte le istituzioni locali, compresa la sindaca di Saronno. All'assemblea di Solaro tutti i presenti hanno ribadito le posizioni già espresse nei giorni scorsi, ovvero la richiesta a Electrolux di fare marcia indietro. C'erano con la sindaca Nilde Moretti e la saronnese Pagani anche i sindaci di Ceriano Laghetti, Massimiliano Occhi e di Cesano Maderno. Solaro. I dipendenti abitano in tutto il circondario, con i sindaci, anche rappresentati dalla regione Lombardia e dalla provincia di Varese e dalla città metropolitana. È un problema che riguarda non solo Solaro, ma tutto il territorio. La serata di mobilitazione del corteo per la Electrolux è iniziata alle 20 con un raduno davanti ai cancelli aziendali di Corso Europa, poi il corteo fino alla sala polifunzionale. Dopo la prima riunione che c'è stata a Roma il 25 maggio e il tavolo di confronto tra la proprietà e i sindacati e le istituzioni, un nuovo appuntamento al Ministero delle Imprese è previsto per il 15 giugno. A Caronno per Tusella, la farmaceutica Teva taglia posti di lavoro. Sarà interessato anche il plesso aziendale che si trova alla periferia di Caronno. Così i dipendenti hanno proclamato lo sciopero previsto per la mattina di lunedì 8 e per 8 ore. Complessivamente la procedura di licenziamento collettivo avviata da SICOR, società della divisione TAPI di Teva, interessa 93 addetti a livello italiano, dove i dipendenti sono 500 suddivisi in 4 stabilimenti. Secondo i sindacati di base è un intervento questo particolarmente pesante sul fronte occupazionale. Per questo motivo, oltre allo sciopero, è stato dichiarato lo stato di agitazione con il blocco degli straordinari e delle flessibilità. In una nota i sindacati esprimono la più totale e ferma condanna nei confronti delle gravi decisioni prese. Nella fabbrica caronnese la società produce i principi attivi per i più noti medicinali. Rete Rosa festeggia i 14 anni di attività a Saronno, in Piazza Libertà, ciliegie per tutti. 14 anni di impegno accanto alle donne vittime di violenza e alle loro famiglie. Rete Rosa celebra l'anniversario con un'iniziativa aperta alla cittadinanza in programma in Piazza Libertà a Saronno. Lo slogan scelto per l'evento è «Una tira l'altra, una salva l'altra». Un richiamo alle ciliegie protagoniste della giornata, ma anche un messaggio simbolico che richiama la solidarietà e il sostegno reciproco tra donne. Valori che da sempre caratterizzano l'attività dell'associazione. A Uboldo la festa del fieno. Per l'allerta gialla diramata dalla Protezione Civile per il rischio idraulico e idrogeologico e le previsioni meteo avverse, è stata annullata la festa del fieno alla cascina Regusella del Parco dei Mughetti. L'evento si terrà quando nel verde della nazione avrà luogo la sagra che si propone come giornata immersiva tra la natura, tradizione e comunità, con un ricco programma di laboratori. Il Parco dei Mughetti è presenta l'Associazione del Territorio e dei Produttori Locali. Zorro, il cane stacanovista. Dov'è Zorro? Scontato, un giro per la città dove c'è bisogno di lui e con il suo comprovato fiuto per garantire il rispetto della legalità. Siamo a Gallarate. Magari non lo si nota perché i servizi sono sempre mirati e in zone particolari di Gallarate a rischio, o semplicemente perché non capita di incrociarlo durante il pattugliamento, ma l'agente Zorro a quattro zampe è uno splendido esemplare di pastore tedesco specializzato nel contrasto della droga. Lui, Zorro, e l'intera unità cinofila attiva da oltre 7 anni al comando di Via Ferraris è una squadra ormai come punto di riferimento, una delle realtà operative più apprezzate del territorio, come tiene a precisare l'assessore. Vale quindi la pena vedere come dal 2019 ad oggi il servizio, partito in forma sperimentale e divenuto un unicum nella zona, si sia sviluppato. Come ogni risorsa ha un valore, in tal caso sia di carattere economico sia di impegno del personale. Il mantenimento e l'accudimento del pastore tedesco è una voce specifica della polizia locale, 15.000 euro all'anno, mentre l'unità cinofila è composta da 5 agenti o un ufficiale, sono sempre gli stessi per ovvi motivi di fiducia e intesa costruita con l'animale a condurlo, mentre l'operatività è di fatto quotidiana e dedicata anche ai parchi pubblici e alla stazione ferroviaria. Era questo l'ultima notizia di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: Lo so, mille problemi, vorrei parlarti di quello.
1: Appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Duce Deglia, alla regia Giancarlo Andreini, buon ascolto. La farmacia di turno è a Saronno, Farmacia Lunghi, in piazza Unità d'Italia 24. Risponda al numero 02 960 2419. Al cinema Silvio Pellico si può vedere Amarga Navida, da un genere drammatico, alle ore 16.45 e alle ore 19. Poi si potrà vedere anche Principessa Mononoke, un genere animazione, alle ore 21, e Rufus, il draghetto marino, un genere animazione, alle ore 15.15. Invece al cinema Prealpi ci sarà il film Smart Working, un genere commedia, alle ore 17 e alle ore 19. E un altro film, Tuner, l'accordatore, un genere commedia, alle ore 21. Lunedì 8 giugno alle ore 21 a Saronno, presso la Civica Sala Consigliare, convocazione in seduta straordinaria del Consiglio Comunale. È possibile ascoltarlo anche sulle frequenze della nostra radio FM 88. Nella comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, presso il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, lunedì 8 giugno alle ore 17.30 Santo Rosario, partendo dal chiostro ed arrivando in santuario. Alle ore 18 Santa Messa e al termine benedizione dei pellegrini. Mercoledì 10 giugno a Saronno, presso il cinema Prealpi, alle ore 21, serata di musica classica indiana e breve esperienza di yoga, in collaborazione con l'associazione L'Isola che non c'è. A Saronno, Stefano Maria Legnani, detto il Legnanino. Fino al 30 giugno ci sarà l'esposizione temporanea presso Villa Gianetti, il martedì e giovedì dalle 15 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, e invece presso la sala lettura della Biblioteca Civica l'esposizione sarà sabato e domenica dalle 14 alle 17.45. Sabato 13 giugno a Saronno, dalle 16.30 alle 23, presso Palazzo Visconti, ingresso da via Giuditta Pasta e piazza Indipendenza, affamati di idee, tutti a tavola. Un evento aperto a tutti che trasformerà Palazzo Visconti in uno spazio di incontro, confronto e condivisione. A Saronno, incontri dedicati ad adolescenti e giovani, ogni lunedì dal 15 giugno al 20 luglio, dalle ore 17 alle ore 18, presso il Centro per la Famiglia in via San Giacomo 6-8. Un gruppo rivolto a ragazze e ragazzi tra i 13 e i 17 anni, appassionati di anime e manga. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

Ciao bimbi e ciao bimbe, benvenuti alle fiabe di Sissi anche questa domenica qui su Radio Orizzonti. Com'è andata la settimana? Spero bene per tutti, ma sì dai bambini va sempre bene, come no? Bambini, vi ricordate che stavamo parlando dell'inquinamento degli oceani, perché ci sono le maree verdi, perché l'inquinamento non si diluisce nell'oceano? Ecco, oggi vediamo perché i sacchi di plastica fanno morire le balene e le grosse navi inquinano l'acqua. E poi iniziamo con le nostre belle storie. Allora bambini, partiamo con la cultura. Le balene, come le tartarughe di mare, scambiano i sacchi di plastica che galleggiano nell'acqua per meduse e quindi le mangiano tutte intere, soffocano. Per questo non bisogna buttare i sacchi di plastica nell'oceano e nel mare. E poi perché le grosse navi inquinano le acque? Allora, la vernice che ricopre lo scafo contiene un prodotto speciale che evita allo scafo di arrugginirsi al contatto con l'acqua e impedisce ai molluschi e alle alghe di incrostarsi sulla nave. Ma ci è resi in conto che questo prodotto faceva uno strano effetto sui molluschi. Per esempio, rende le ostriche sterili e bitorzolute, pensate, poverine. E poi, con il plancton morto in decomposizione, ovvero quella specie di schiuma che galleggia in superficie e che spesso vediamo vicino alle coste, viene chiamata neve marina. Attraverso la pioggia è finito nei fiumi, poi nel mare, producendo effetti strani sugli animali. Nel pelicano blocca la produzione del guscio dell'uovo, che si rompe prima che nasca il piccolo. E il DDT oggi è vietato, ma le sue conseguenze si faranno sempre sentire ancora per decenni, che è un insetticida che mettono da tempo immemore oramai. Quindi noi bambini, come vi dico sempre, stiamo attenti nel nostro piccolo a buttare plastica, insetticidi, qualsiasi cosa che può danneggiare i nostri mari. Ma adesso bambini iniziamo con la nostra bella puntata e con una canzone che è Lady Oscar.

sorpresa ve l'ho cantata io, vi è piaciuta? Spero di sì. Adesso però partiamo con la nostra prima storia, il contadino che volle salire in cielo. C'era una volta un ricco contadino

con un grande pestello. Molto arrabbiato, tornò in paese e cominciò a insultare tutte le persone che incontrava. Mascalzoni, perché di notte lasciate liberi i vostri pestelli? Non potreste tenerli legati? All'inizio la gente pensava che scherzasse e scoppiava a ridere, ma lui si infuriò ancora di più e allora gli altri decisero di accompagnarlo alle risaie per capire cos'era successo. Quando videro le tracce rotonde, risero ancora di più e gli dissero: «Queste sono le impronte di un elefante. Domani notte devi fare la guardia al tuo campo, altrimenti quel bestione distruggerà ogni cosa». «È impossibile», rispose il contadino. «Da queste parti non ci sono elefanti. Che strane idee vi siete messi in testa?» Ma gli altri tanto dissero e tanto fecero che lui cominciò a dubitare. E così la notte dopo decise di fare la guardia nelle risaie. Appena fece buio, si nascose dietro un albero e aspettò per ore e ore senza che il misterioso elefante si facesse vedere. E poi, a un tratto, sulle risaie splendette una grande luce bianca, come quella della luna. Il contadino alzò gli occhi e lassù, in alto, vide un elefante che sembrava d'argento e che scendeva lentamente sulle sue risaie. Sfregandosi gli occhi, per essere sicuro di non sognare, lo osservò posarsi tra le sue piantine di riso. Poi andò di corsa a casa a chiamare la moglie e i figli. «Venite, venite!» gridava. «Non perdete tempo! Possiamo andarcene dritti in cielo!» «Ma cosa stai dicendo, andare in cielo?» chiese la moglie incredula. «Ti giuro che è così, ma dobbiamo fare in fretta! Raduna tutti i parenti e seguimi!» rispose il contadino. E poco dopo l'intera famiglia, figli, nonno, zie, nipoti e servitori, si incamminava verso la risaia. Intanto l'elefante mangiava tranquillo le piantine di riso e si muoveva qua e là, lasciando grosse impronte rotonde. «Vedete quell'elefante?» domandò il contadino ai parenti. «È sceso dal cielo e adesso ci porterà tutti fin lassù. Io mi attaccherò alla sua coda e tu, moglie, mi darai la mano, mentre il figlio maggiore si attaccherà al tuo vestito e così via. E quando l'elefante tornerà in cielo, noi saliremo con lui». Poi attraversò il campo e afferrò la coda dell'elefante, che si alzò in volo portandosi dietro tutta la famiglia. Il contadino era felice e mentre volava si voltò per gridare alla moglie: «Vedrai, lassù sarà meraviglioso!» «Ma ci saranno anche le risaie?» gridò lei, attaccata alla sua mano. «Certo che ci saranno!» rispose il contadino. «E quanto saranno grandi secondo te?» domandò ancora la moglie ansiosa. «Devono essere molto più grandi e più belle di quelle che abbiamo sulla terra», disse il contadino, entusiasta. La moglie rimase zitta per un po', ma poi non resistette e aggiunse: «E senti, marito, che cosa usano in cielo per pesare il riso? I piatti delle bilance saranno come i nostri o più grandi?» «Saranno grandi così e forse ancora di più», le rispose il contadino e allargò le braccia per far vedere alla moglie quanto erano grandi i piatti di quelle bilance. Ma in quel modo lasciò andare la coda dell'elefante e tutti insieme, lui e la moglie e i figli e il nonno e le zie e i nipoti e i servitori, caddero giù e piombarono nel fango della risaia con un gran tonfo. E adesso, bambini, ci ascoltiamo una nuova canzoncina, il tip-tap del pesciolino.

Bambini, dopo questo glu glu glu, vi racconto la storia della strega blu. Molto lontano e molto tempo fa c'erano due contadini che avevano tre figli ancora piccoli di nome Jimmy, Jem e Dick. Un giorno però la loro madre si ammalò e morì, e dopo un anno il marito si risposò con una donna cattiva che picchiava i bambini e li teneva a stecchetto. La carne arrosto se la mangiava lei e a loro dava il pane duro. Non ci volle molto perché il contadino capisse di aver scelto la moglie sbagliata, ma ormai doveva tenersela e aver pazienza. Arrivò la vigilia di Natale e mentre aspettava che il marito tornasse a casa, la matrigna mise in tavola l'oca arrosto, il dolce e un gran boccale di birra. Ai bambini però non sarebbe toccato neppure un boccone, e perché non la guardassero con occhi affamati mentre mangiava, la donna li mandò nel bosco a fare legna, anche se fuori c'era la neve alta così e tirava il vento. I tre fratellini si incamminarono infreddoliti e spaventati, perché tra poco sarebbe scesa la notte e col buio la strega blu delle colline andava a caccia di carne fresca. Dick continuava a piagnucolare: «Ho paura, la strega blu mi mangerà!» E i fratelli cercavano di consolarlo: «Non preoccuparti, a Natale le streghe se ne stanno chiuse in casa, perché le campane di mezzanotte le fanno torcere e contorcere. Vedrai, non succederà niente!» Appena il cielo diventò nero, invece, la strega blu uscì dalla sua tana buia e profonda. Aveva tanta fame da essersi dimenticata che era la notte di Natale. Solo a vederla c'era da morire di paura. Aveva la pelle blu, braccia e gambe lunghissime, i capelli sporchi e arruffati, e dalle labbra sporgevano grossi, grossi denti bianchi, aguzzi e affilati. I bambini la sentirono soffiare e sbuffare alle loro spalle, proprio mentre se ne tornavano a casa carichi di legna. E Dick strillò: «Arriva, arriva, ci mangerà in un boccone!» Jimmy, che aveva in tasca una pietra forata, la tirò fuori e guardò attraverso il buco, un sistema sicuro per vederci al buio. Poi disse ai fratelli: «Correte, è ancora lontana e forse riusciremo a salvarci!» I bambini buttarono via la legna e corsero con quanto fiato avevano. Ma la strega aveva le gambe così lunghe che dopo un po' sentirono uno strano rumore giusto alle loro spalle. Era lei che arrotava i denti. Jimmy guardò di nuovo attraverso la pietra bucata ed esclamò: «Ha inciampato nella nostra legna! È caduta e adesso torna indietro!» Se la strega stava tornando indietro, era perché la legna lasciata cadere dai bambini l'aveva graffiata. Doveva correre subito a medicarsi, perché sapeva bene che sanguinando avrebbe perso tutto il suo potere. Mentre lei si spalmava i graffi con l'unguento e poi li copriva di ragnatele, i figli del contadino fecero un bel po' di strada. Ma poi sentirono di nuovo i passi pesanti della strega. Per fortuna però, in fondo al sentiero, si vedeva ormai la finestra illuminata di casa loro. E Jimmy gridò ai fratelli: «Forza, siamo quasi arrivati!» Poi chiamò forte suo padre: «Apri la porta, la strega blu ci insegue!» La matrigna, che nel frattempo si era riempita la pancia di carne e birra, venne ad aprire sbraitando: «Frottole, lo sanno tutti che la notte di Natale le streghe non vanno in giro!»
I bambini fecero appena in tempo a infilarsi in casa, che già la strega aveva allungato un braccio. Acchiappò quella perfida donna e, spalancando una bocca grande come un forno, se la mangiò in un boccone. Ma il sapore non le era piaciuto per niente. Così si mise a strillare: «Basta di birra acida! Devo rifarmi la bocca con un po' di carne tenera!» Il suo braccio si allungò e si allungò, entrando dalla finestra per prendere almeno uno dei bambini. Ma in quel momento arrivò il contadino, che le tagliò la mano con l'accetta che stringeva in pugno. Così lei fuggì urlando, privata di colpo di tutti i suoi poteri. In quel momento poi le campane della chiesa cominciarono a suonare per annunciare la nascita di Gesù Bambino, e la strega blu diventò cenere in un secondo. Il contadino e i suoi figli, che si erano liberati di due streghe in un colpo solo, perché la matrigna era quasi altrettanto cattiva, si sedettero intorno al tavolo e fecero festa. Poi si diedero un bacio, augurandosi buon Natale. Della strega blu rimase solo un lungo dente bianco e aguzzo, e a trovarlo sono stato io. Ecco perché posso dirvi: questa storia è proprio vera. E adesso, bambini, Actarus, UFO robot.

Bambini, siamo giunti al nostro momento barzellette, sentite questa. Giovanni: Michele, dobbiamo raggiungere il 200° piano per vedere il panorama. Arrivati al 50° piano, Michele dice: Giovanni, devo dirti una cosa. Dimmela quando saremo al 200° piano. Giovanni, ti devo dire una cosa. Ma Giovanni rimanda al 200° piano. Quando alla fine arrivano al 200° piano, stravolti, Giovanni dice finalmente: bene, che cosa mi dovevi dire? E ho dimenticato giù gli occhiali. Due uomini, di cui uno si chiama Perseo, si inoltrano nella pianura. C'è molta nebbia. Perseo deve allontanarsi in un momento per un bisognino, ma non sembra più tornare. L'altro lo cerca e quando vede un'ombra dice: sei Perseo? E l'ombra: Trentaseo. L'avete capito? L'ultimo indovinello: perché i pomodori non dormono? Facile, perché l'insalata russa. Va bene bambini, adesso però balliamo, perché io vi canto la danza della panza.

bambini avete ballato? Io mi diverto un sacco, è bellissima questa canzone, cantarla e ballarla insieme. Bambini, siamo giunti al termine della nostra bella puntata e mi raccomando, io vi aspetto qui, la vostra Sissi, tutte le domeniche su Radio Orizzonti. Vi auguro una fantastica settimana, una bellissima domenica a voi e alle vostre famiglie, nonni compresi, che si ritorna bambini con le fiabe di Sissi. Un bacione a tutti dalla vostra Sissi, ciao e alla prossima, ciao a tutti.

con Volare, un saluto a tutti voi carissimi radioascoltatori di Radio Orizzonti e ben sintonizzati ancora una volta sulle nostre frequenze con il blu dipinto di blu, puntata in particolare dedicata agli americani, cioè alle canzoni che dagli Stati Uniti sono arrivate dagli anni 50-60 in avanti. Ci soffermiamo ovviamente sui 50, 60 e 70 perché sono quelle che hanno, come dire, sottolineato a livello sociale il cambiamento di un'epoca. E allora andiamo immediatamente a cominciare con la prima che vi presento, che è Connie Francis, pseudonimo di Concetta Rosa Maria Franconero, cioè iniziamo subito da una italo-americana nata a Newark nel 1937 e morta a Pompano Beach nel 2025. Una cantante e attrice statunitense ampiamente riconosciuta come la prima regina dei rock and roll, avendo venduto più di 100 milioni di dischi, la prima donna nella storia a raggiungere il numero uno nella classifica del Billboard Hot 100, con 53 canzoni diventate hit nel corso della sua carriera. Era nata in una famiglia di origine italiana e la giovane Concetta imparò l'italiano e lo Yiddish in parallelo all'inglese, sua lingua madre, vivendo in un quartiere dalla forte presenza ebraica. Grande lancio arrivò nel 58, entrando prepotentemente nelle classifiche americane e inglesi. Di lei ascoltiamo uno dei più grandi successi, che è Stupid Cupid.

Ed era Stupid Cupid della nostra paradossale Connie Francis, grande cantante che ha lanciato il rock and roll, prima donna ad essere lanciata nel rock and roll, veramente incredibile. Beh, si capiva anche dalla freschezza, dalla velocità, dalla rapidità anche delle canzoni di un tempo. Andiamo ad un altro personaggio, a questo punto ci spostiamo su Polanka. Nato ad Ottawa il 30 luglio del 1941, cantante, compositore, attore canadese, naturalizzato statunitense. Nella sua lunghissima carriera ha scritto alcune delle canzoni più celebri e rappresentative degli anni 50 e 60, ad esempio Diana, Lonely Boy, Put Your Head on My Shoulder, Puppy Love, You Are My Destiny, Crazy Love, My Hometown, che ovviamente molti di voi conosceranno, ma vale la pena di farle conoscere anche a chi non le ha ascoltate sin da bambino o da ragazzo. Perché? Perché sono canzoni che hanno costruito la storia della musica in America, ovviamente negli Stati Uniti, in Canada, ma poi importate immediatamente in Italia, hanno permesso al rock and roll e quindi a tutte le forme musicali che ne sono derivate di ottenere il loro successo e la loro evoluzione. Ha continuato una carriera di successo anche nei decenni successivi grazie alla composizione ed interpretazione di altre hit importanti, la versione inglese di My Way composta per Frank Sinatra, She's a Lady interpretata da Tom Jones e This Is It scritta insieme a Michael Jackson, quindi certamente un personaggio che ha costruito non solo gli anni 50 e 60 ma poi è andato avanti con altri personaggi a imporsi sul panorama internazionale e americano. Diana, che è la canzone che vi presento oggi, è una canzone del 57 scritta da Polanka, la canzone scritta insieme a Josh Sherman, dedicata ad una ragazza, Diana Hayub, di alcuni anni più grande di lui, che nel periodo di composizione della canzone era anche la sua babysitter, da cui il testo che inizia con una strofa piuttosto inusuale per l'epoca: I'm so young and you're so old, quindi io sono giovane e tu sei vecchia, so Diana I've been told, e quindi Diana cara mia, insomma, forse tutto è perduto. La composizione, arrangiata da Don Costa, ha venduto 20 milioni di copie, arrivando in prima posizione per 9 settimane e nei Paesi Bassi per 4 settimane, in Australia e in Canada in seconda posizione negli Stati Uniti. Tra i musicisti che hanno partecipato alla registrazione vanno ricordato Bucky Pizzarelli alla chitarra, Irving Wexler al piano, Jerry Bruno al contrabbasso, sì, il mitico Jerry Bruno, che ricordiamo nei cabaret italiani, ma che aveva iniziato anche suonando per cantanti di questo tipo in America. Panama Francis alla batteria, effettuata negli studi della RCA nel maggio del 57. La canzone poi è stata anche frutto di cover. Ricky Martin l'ha cantata in duetto con lo stesso Polanka. I Misfits hanno registrato una loro versione nell'album Project 1950 e ovviamente anche Adriano Celentano l'ha rielaborata nel 2006. Diana.

Ed era Diana del nostro, per appunto, Polanca, ma di Polanca riusciremo ancora a parlarne successivamente, come anche di Connie Francis, perché ovviamente vale la pena di parlarne, perché hanno composto tante canzoni appunto negli anni 50 e 60. Ci spostiamo su un altro gruppo, questa volta andiamo a parlare dei The Platters, formatisi nel 53, gruppo vocale statunitense particolarmente famoso nella seconda metà degli anni 50. Si sono formati a Los Angeles e si caratterizzano per quella particolare tecnica vocale conosciuta come doo-wop, che consiste nel rinforzare il canto solista con armonie vocali sincopate e core utilizzate più come strumenti d'accompagnamento che come voci vere e proprie. Il primo grande successo arriva quando i Platters vengono scritturati dalla Mercury Records e il produttore musicista Buck Rahm nel 55 propone loro di rilanciare un brano che avevano già registrato per la loro precedente casa discografica, la Federal Records, ma non era stato pubblicato. Il brano è Only You, che viene riarrangiato da Ernie Freeman, che in seguito scriverà partitura anche per Polanca e Frank Sinatra, ma distribuito nel limitato circuito nero. Perché? Perché i The Platters erano tutti di colore, e quindi siamo negli anni 50 in un'America particolarmente attenta non dico alla segregazione razziale, ma comunque insomma eravamo ancora in quegli anni in cui certamente soprattutto in alcuni stati dell'America c'era ancora questa forte distinzione. Qualche mese dopo il disco viene recapitato al famoso disc jockey Alan Freed di Cleveland, che comincia a trasmetterlo nelle radio locali. Fra l'altro mi viene in mente che, proprio per capire anche la situazione storica che si stesse vivendo in America, si possono vedere tantissimi film sugli anni 50 dell'America. Cito per esempio Mississippi Burning, per esempio, che è un film del 1988 ispirato all'indagine sugli omicidi di attivisti per i diritti civili nel Mississippi segregato degli anni 60. Oppure ricordiamo anche Hidden Figures, che in italiano è diventato Il diritto di contare, basato sulla storia vera di tre matematiche afroamericane alla NASA negli anni 50 e 60, in piena segregazione. Questo perché l'ho voluto richiamare? Perché ovviamente, parlando di circuito nero limitato in cui vennero distribuite le canzoni, come per esempio Only You, che tra poco ascolteremo, è ovvio che si parla ancora di segregazione razziale negli anni 50, siamo nel 57 con questa canzone, perché l'abolizione della schiavitù risale alla fine dell'Ottocento con la guerra civile negli Stati Uniti, ma dall'abolizione della schiavitù alla segregazione razziale ce ne deve passare. Forse ancora oggi non è stata, non dico la segregazione, ma certamente un certo modo di interpretare la popolazione di colore afroamericana cosiddetta non è ancora passato di moda. Ce ne voglia di tempo, di acqua sotto i ponti ne deve ancora passare tanta. Ma torniamo al discorso che stavamo facendo sui Platters, in quanto stavo per l'appunto dicendo che solo dopo qualche mese il disco Only You, prima distribuito nel circuito nero, viene recapitato al famoso disc jockey Alan Freed di Cleveland, che comincia a trasmetterlo nelle radio locali. Di qui nasce l'interesse degli ascoltatori, la scalata alle classifiche nazionali determinata da una serie di novità che caratterizzano il gruppo. In primo luogo la voce solista di Tony Williams, elegante e impostata, proveniente dalla tradizione gospel, che utilizza per la prima volta il famoso singhiozzo per spezzettare le note, e poi la presenza di un elemento femminile, Zola Taylor, giovanissima, che rende unici gli impasti vocali, e infine la presenza degli archi per gli arrangiamenti, una novità assoluta per gruppi di colore.

Ed erano i Platters con Only You, di cui per l'appunto vi stavo dicendo in precedenza. Andiamo a Frankie Avalon, pseudonimo di Francis Thomas Avallone, nato a Filadelfia nel 1940, cantante e attore statunitense che anch'esso tra gli anni 50 e 60 tra i più noti cantanti degli Stati Uniti, perché nella sua carriera ha raggiunto due volte la prima posizione delle classifiche statunitensi, prima con Venus e poi con Why, entrambe del 59. Solamente tra il 58 e il 62 è riuscito a piazzare 31 brani nel Billboard 100, la classifica dei brani più venduti negli Stati Uniti. Ovviamente era di origini italiane, da Filadelfia, precisamente salernitane dalla parte del padre e siciliane da parte della madre, e da piccolo imparò a suonare la tromba per poi cominciare la carriera da cantante. Parallelamente alla sua carriera di artista musicale, Avalon ha anche intrapreso una carriera da attore. È stato fra gli scopritori del cantante Fabian, suo concittadino più giovane di lui. Nel 64 ha partecipato a Sanremo con Motivo d'amore di Pino Donaggio, strumentata e diretta da Francesco Tommassini, e I sorrisi di sera, proposti in abbinamento con Tonis Renis. Avalon non ha mai preso pause dalle tournée e dai suoi ruoli di attore. Insomma, una vita di intensa musica, potremmo dire. E allora ci dedichiamo all'ascolto di Venus, Frankie Avalon.

Ed era Frankie Avalon con Venus. Io ho pronunciato Venus all'italiana, potremmo dire. Vedete come lui era molto più anglofono anche nella pronuncia. Allora andiamo direttamente su altri americani doc. Andiamo in California questa volta, perché vi porto con i Beach Boys e la loro Surfer Gold, terzo album in studio del gruppo surf rock statunitense, pubblicata nel 63 dalla Capitol Records. Il primo disco dei Beach Boys ad essere prodotto da Brian Wilson, perché Surfer Girl raggiunse la posizione numero 7 in classifica negli Stati Uniti e vi restò per 56 settimane. In Gran Bretagna l'album venne ristampato nel 67 raggiungendo la posizione numero 13. Insomma, venne usato anche per un album compilation del 73. In questo LP, con l'aiuto di Mike Love, Gary Usher e Roger Christian, produsse Brian Wilson alcune delle canzoni più celebrate. La title track Surfer Girl è la prima canzone che Brian avesse mai composto all'età di 19 anni, prendendo a modello When You Wish Upon a Star. Essendo una ballad, la sua pubblicazione come singolo era una mossa un po' azzardata, ma la sua indubbia qualità superò qualsiasi rischio commerciale, ed eccola qui la nostra Surfer Girl dei Beach Boys.

e da Surfer Girl degli Beach Boys, magari ha una sonorità diversa da quella a cui siamo abituati, ma nelle puntate che dedicheremo ancora agli americani e ai non americani, non solo americani potremmo dire, certamente avremo modo di riascoltare anche altre sonorità differenti, magari molto più movimentate proprio da surfisti americani e californiani. Andiamo velocemente a Paul e Paula con la loro Hey Paula.

Ed erano Paul e Paula in Hey Paula, per l'appunto. Andiamo all'ultimo cantante che vi presento oggi, che è Jerry Lee Lewis, nato a Faraday in Louisiana nel 35, muore nel 2022 in Mississippi. È stato un cantante e pianista statunitense soprannominato The Killer per il suo modo selvaggio, anticonformista e ribelle di esibirsi dal vivo. E Jerry Lee Lewis, per l'appunto, che già stiamo ascoltando nelle note della sua canzone, viene considerato come uno dei più importanti artisti della musica popolare. Ascoltiamo la sua canzone e poi ne parliamo insieme.

Stiamo ascoltando Jerry Lee Lewis nella sua Wolotta Shaking Going On, ma la sua carriera poi si interruppe bruscamente nel 58 quando rese noto che gli aveva sposato Mira Lewis Williams, sua cugina di secondo grado, tredicenne, e a seguito delle varie controversie la sua carriera, diciamo, andò un po' in declino, più a livello nazionale per la musica country, dove ottenne un discreto successo.

E questo era Jerry Lee Lewis con la sua Wolota Shaking Going On, per l'appunto. Grazie a tutti voi per aver seguito questa puntata di Nel Blu dipinto di blu. Vi lascio con le note per gli ultimi secondi che ci fanno concludere la puntata di Modugno con la sua Nel Blu dipinto di blu, e alla prossima sempre su Radio Orizzonti in Blu.

0: E buongiorno amici, sono le nostre chiacchiere che questa mattina arriveranno nelle vostre case per cercare di alleviarvi e passare una mezz'oretta spensierata.
1: In compagnia
0: dell'Anna
1: Zucchetti,
0: dell'Anna Tunesi e del nostro regista
1: Giancarlo Andreini.
0: E cara Anna, oggi hai preparato delle poesie?
1: Sì, continuiamo col nostro Radice. Questa qui la si intitola Dessura al ballatoio. Il ballatoio era fatto di pietra o di legno, no? Era un po' il salotto delle massaie, quindi vediamo un po'.
0: Ah, il ballatoio, sì.
1: Il ballatoio, sì, che c'era nei cortili.
0: Sì, sì.
1: In del cortil che mai manca una got, che era il surè, il mastel e il lavatoi. La stalla, la ruiera, il cassinot e insieme al camer, ghera e il ballatoi. Quel che un po' tucci che avranno tenuto in lamento sul ballatoi de prea o anche de legni dan sempre fa del gran cicciaramento. Ogni masera la gala sa e il segno. L'era il soggiorno del pettegulà. Tuscos lì si sapeva della gente. Su queste, quel, su questa e quella là. Guai se mancava i don sto varietà. Magari rinunciaven al mangià, ma minga il circulin del zabetà.
0: Faticissima questa poesia della Giuseppe Radice. E mi viene in mente che è un po' le storie dei milanesi, no?
1: Dei legnanesi,
0: insomma.
1: Sì, che spesso c'era
0: milanesi. Poi anche noi qui in radio avevamo fatto una trasmissione con le ringhiere.
1: Con la ringhiera, è vero. Che è una buona memoria anche a mo, meno male.
0: E ogni tanto.
1: Ogni tanto. No, te sai perché te che memoria? Perché la roba veggia.
0: Eh sì, le cose nuove
1: si dimenticano.
0: Sì, sì.
1: Vabbè, abbiamo detto sentiamo prima? In italiano.
0: Cosa abbiamo detto prima?
1: Bene, sentiamo in italiano.
0: Allora, sopra al ballatoio. Nel cortile non è mai mancato niente. C'era il solaio, il mastello e il lavatoio. La stalla, la pattumiera e il ripostiglio. E insieme alla stanza c'era il ballatoio. Quello che un po' tutti si ricorderanno, sul ballatoio di pietra o di legno c'è sempre stato un gran chiacchiericcio. Ogni massaia ha lasciato il segno. Era il soggiorno dei pettegolezzi. Si sapeva tutto degli altri, su questo e quello, su questa e quella. Guai se alle donne mancava questo varietà. Magari rinunciavano a mangiare, ma non al circolino dello zabettare.
1: Zabettà, che bello,
0: sì.
1: Che bello, zabettà, non è chiacchierare,
0: no,
1: è tagliare i vestiti addosso alla gente,
0: sì.
1: Uè, quella lì le renci, uè, quella del secchele, zabettà, le vera, de vera.
0: Ma si faceva così?
1: Si fa ancora? Sì,
0: non si
1: sì.
0: Sa.
1: Vabbè, no, adesso i ballatoi non credo
0: ci sono
1: che ci siano ormai,
0: però.
1: Erano nei cortili, oppure in quei grandi casermoni, quelle case lunghe, lunghe.
0: Sì, ma io dice... avevo fatto una battuta, nel senso
1: zabettà.
0: Che... del zabettà.
1: No,
0: ci sarà ancora, no?
1: Sì, vabbè. Adesso zabettiamo col cellulare.
0: Ah, è vero.
1: Va bene. Vai Giancarlo con tu una bella canzone.

0: Milan
1: bene.
0: A vedere il Cotto Lombardo.
1: Quella.
0: E andiamo a vedere la Fornace Curti.
1: Caspita.
0: Allora, dall'argilla padana.
1: Te vede, ti interrompi, te vede che la nostra è una trasmissione intelligente.
0: Ancora, voglio dire, siamo monotoni.
1: Dai.
0: Allora, dall'argilla padana si fabbrica un bellissimo mattone di colore rosso intenso che, se ben cotto, i secoli lo rendono sempre più gradevole e caldo di intensità. Il mattone si può posare di testa, di costa, di piatto e, quando si vuole andare sul difficile, a spina di pesce.
1: Bene, continuiamo questa chiacchierata. Questi, come in un gioco di costruzioni, servono per comporre fregi sottogronda e archetti, e quando l'arte romanica si evolve nel più smaliziato gotico, gli elementi modulari in cotto danno vita a forme decorative più elaborate, con fantasiosi giochi di geometria intrecciate. Dunque, nato nell'epoca gotica, il gusto del mattone a vista e della decorazione in terracotta continua e si evolve arricchendosi di motivi di grande effetto quando a Milano arrivano il filarete e il bramante. Nei secoli del Rinascimento non vi sono separazioni fra l'architettura e la scultura. La terracotta è protagonista nei più importanti cantieri dell'epoca, per esempio la Cagranda, la Certosa di Pavia, Santa Maria delle Grazie, San Marco, facendo dell'area lombarda la più interessante nel campo del cotto applicato all'architettura. Anche nell'architettura moderna il cotto occupa un posto di grande prestigio.
0: Quindi, partendo da fregi antichi, si possono ricostruire frese, voli camini, lessene, mensole, portali, decorazioni di finestre che per la loro morbida manualità contrastano con la rigidità delle strutture moderne, dando un tocco di indiscutibile eleganza. L'argilla anticamente si estraeva, non a caso, sul luogo dove sorgeva la fornace. Successivamente veniva cavata alla Cascina Boffalora, ora quartiere Sant'Ambrogio. Attualmente, per ottenere colore e resistenza al gelo, uguale a quelle antiche, è una miscela di argille dell'Oltrepò pavese e piemontesi. Le argille derivano dalla decomposizione di rocce feldaspatiche.
1: Ecco, sarà una roccia in sci.
0: Da marine calcare e ossido di ferro. Quindi,
1: mamma, che parole difficili, Anna, che te cataferra.
0: Sì.
1: Frequentemente sono di formazione alluvionale. Il silicato idrato d'alluminio, il quarzo e il feldspato, trasportati dall'acqua, si depositano formando strati più o meno considerevoli, da dove vengono cavati per la lavorazione. Anticamente venivano impastate con badile e zappa, dai primi del Novecento con impastatrice a motore elettrico. Attualmente, nel nostro caso, vengono miscelate nel seguente modo: da un nastro trasportatore passano in una impastatrice e desassatrice frangi zolle, poi in un laminatoio composto da due cilindri ravvicinati che riducono l'argilla a uno strato sottile come una sfoglia, che viene portata da un nastro a una trafila con vuoto d'aria per fare dei pani da 20 kg adatti alle successioni lavorazioni.
0: Che bello,
1: E abbiamo anche la figura dell'ospedale.
0: Infatti,
1: maggiore.
0: Volevo fartelo notare, che proprio descrive tutto quello che si può fare
1: con il cotto a vista, quindi usato
0: lombardo,
1: nell'architettura, il tipico lombardo. Sì.
0: E adesso ascoltiamo una bella canzone.

0: I balconi di Georgette, io mi ricordo,
1: Sì?
0: Sulla Piazzetta.
1: Scusa, era del 1800?
0: No, se che entra, mi ricordo, perché c'è ancora forse quel balcone
1: può
0: lì.
1: Può darsi che appunto.
0: Adesso andrei a guardare la fotografia, può essere. Vediamo. Sono ancora lì a troneggiare in Piazzetta della Ciuchina, vedi? Immutati e immodificabili, splendidi nel loro inimitabile ferro battuto. In i tre balconi di Georgette, quindi ho ragione io. Sulla Piazzetta, getri bei balconi, che guardano sempre addosso alla Ciocchina. Intanto metterà sit sui panettoni, che dominen per tutta la collina. Se doggia meraviglia l'universo, e il tripilà di genti innanzi in re, e il risiatà di Matt e di Boy Pers, e il barbellà di Don in sui dupé. Desura di balconi di Georgette, de piscinin vedevi il surdolfin che il s'agitava al gioco d'un quai dispet. Balcuni laura in ferbatù, balcuni a risco un pan de qui tri lì, mi pensi che a fan più perché in bon più.
1: E allora vale la pena di andare in questa
0: piazzetta. È la Piazzetta della Ciocchina.
1: La Ciocchina, vedere i balconi.
0: Guarda in alto e vedi questo balcone di Georgette.
1: Dove c'è il calzolaio?
0: Sì, sopra lì.
1: Infatti. Allora, sulla piazzetta ci sono tre bei balconi che guardano sempre addosso alla Ciocchina. Sulla piazzetta ci sono tre bei balconi che guardano sempre addosso alla Ciocchina. Sono come i terrazzamenti sulle colline che dominano tutto intorno. Si vede meravigliosamente l'universo, l'andiriviene della gente avanti e indietro, il litigare dei matti e il chiacchiericcio delle donne. Sopra i balconi degli Georgette, da piccolo, vedevo il signor Dolfin che si agitava facilmente ai dispetti dei vicini. Balconi lavorati in ferro battuto, balconi rialzati come quei tre lì, io penso che non li facciano più perché non li sanno fare più.
0: Il surdolfin, il ciapavarabbia, quando fase veni scherz, dice Giuseppe Radice, che non l'abbiamo detto, ma è un'altra poesia del nostro caro Giuseppe Radice. Allora, adesso di Saria che mi gula gula secca, ti teghe il bec sec,
1: il bec,
0: e quindi Giancarlo.

che provo a sfogliare la marghettira per vedere se mama o non mama. Boh, mama, non mama, mama, non mama. Non ci sono più di petali,

0: Allora, continuando il nostro Cicciaremun Cicinin su Radio Orizzonti in Blu FM 88, vedi che me lo sono ricordato.
1: Brava Tusa.
0: Abbiamo trovato una scenetta, più che altro un testo, no?
1: Sì, ecco. Sì, una cosa carina.
0: Sì, carina, è a cura di Anna Maria Radice, che non ha niente a che fare col nostro poeta. E ho detto già che era il Cantun della Presa?
1: No.
0: L'abbiamo trovato nello spazio del El Cantun della Prosa e preso da Ciro de Milan. Allora, adesso è intitolata Mani e cuori in pasta.
1: Ah, mani e cuori in pasta. Scuola finita, problema ne ut. Quei gran veren staccate per l'ur. Pe venien per disna. Ma l'Ilaria la ponò. Perché la gadumma votan mi conto un zero in più.
2: Vot conto un zero in
0: 80.
2: Più.
0: 80.
1: E allora, per minga de sedas de bonura la mattina, ne mi ne le le resta da ca nostra tre not e tre di.
0: Come succede? Me pareva de ves turnada in dre a quanghera la mia tusa piscinina, che prima d'indurmertas lavoreva che cantavi una canzun e la nevudina la sera la medis. Nonna, mi fai i grattini sulla schiena? Nonna, mi fai la formichina? Nonna, mi racconti una storia? E mi, setada sul let, ubidissi. Tut come una volta, ma quando si tratta di durare il computer o il cellulare, le più se scrocca di me, anzi, per certi rob, la me spiega le come si deve fa.
1: Certo, perché sono svegli oggi, giovedì, e fa insieme i gnoc de patati.
0: Che buoni!
1: Che piace de pastrugna cui man, e lavoro il so scusarin. E intanto che impastavo un patati e farina, m'era venuto in mente quando è tusetta, con la mia mamma, facevo mi tagliadei o i ravieu de brasà sul tavolo della cucina. De certi tempi in cambià, ma chi laure che se fanno a mo a man, con cura, come impastà per fa pastis, mondeghini o pasta, in Andrea tegni insieme ben quater generazioni e l'ingredient che gli eliga l'è l'amour per quei che mangeran i noster pietans.
0: Che bella! E naturalmente penso che tante altre persone che ci stanno ascoltando hanno avuto le stesse esperienze che questa signora, questa persona sta raccontando.
1: Se magari non tutte le nonne sono portate per la cucina o sono cresciute con delle nonne e delle mamme che cucinavano.
0: Sì,
1: però qualcosa in cucina bisogna sempre fare con i nostri nipoti, perché rimane in mente.
0: L'ho sempre fatto con i tre nipoti.
1: Sì.
0: E quello che maggiormente mi ricorda è quando andavano a letto. Tutti volevano la storia, i grattini.
1: È vero.
0: Oppure fare i disegnini sulla schiena. Questo l'ho sempre fatto a tutti e tre. E pensa che ancora qualche tempo fa, Alessandro era già grandicello, è venuto a dormire da me e naturalmente mi ha detto: nonna, mi fai
1: i grattini?
0: E poi io gli cantavo una canzone che inventavo sempre io. E allora lui mi ha detto se potevo cantargliela, così la imparava bene anche lui da raccontare ai suoi bambini
1: quando li avesse avuti. Però guarda che adesso le Drea Cres e i grattini si farà fa dalla sua morosa,
0: è
1: no?
0: Ormai
1: dei
0: 18 anni.
1: 18 anni, figuremmi.
0: Mi ricordo quando.
1: Va bene.
0: Ai tempi.
1: Allora Anna, che manca mo un minuto, minutino.
0: Ah sì?
1: Sì, che è quei cose da dire?
0: Beh sì, da dire sì, possiamo parlare del meteo e del tempo, qualche cosa, ad esempio da dove il vento, da dove viene il primo tuono e poi viene l'acquazzone.
1: Ah, da dove arriva il prim tron,
0: sì.
1: La ven la quada. È capitato a tutti, magari durante una passeggiata in montagna, con una bella giornata del su, di sentire un tuono in lontananza. In quel caso le sempermei cercare riparo o incamminarsi nella direzione opposta rispetto al suono, se severo evita di essere sorpresi da un acquazzone. Come in quota, anche la vita ci regala dei piccoli segnali per evitare seccature più grandi. Per questo va sempre ben ves ricettivi e imparà a leggi con la dovuta calma.
0: Che bello!
1: Te capì?
0: Un altro insegnamento.
1: Ma io ho fatto la traduzione simultanea.
0: Sei stata brava, lo sappiamo, Anna.
1: Va bene.
0: Sì, allora grazie di essere stata in nostra compagnia. Anna, noi ringraziamo il Giancarlo per il suo contributo alla regia.
1: Prezioso.
0: Molto prezioso. E dando appuntamento agli amici che ci stanno ascoltando, cosa diciamo?
1: Mi raccomandi, gente, cicciarate un cicinì.
0: E ciao a tutti.

tarù. Panagot se per pieve vendeggio a tu un burlù, e la pulcia il pane tu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Ci colleghiamo ora con la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno per la diretta della Santa Messa. Buon ascolto e a più tardi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Abbiamo cantato Sei tu la luce, ma non qualche cosa di astratto. Sei tu realmente presente in due segni sacramentali che oggi sottolineiamo. Anzitutto il segno eucaristico nella festa del Corpus Domini. Cristo è realmente presente in mezzo a noi e questo celebriamo ogni domenica. Ma sei tu anche quella luce presente nel sacramento dell'amore, il sacramento del matrimonio, che questi sposi da 10 a 65 anni di matrimonio ricordano, la presenza di un terzo che è Cristo Gesù, che illumina, riscalda, dà forza alla nostra vita. Tutto questo celebriamo rendendo lode e gloria a Dio, e lo celebriamo anche chiedendo umilmente il perdono dei nostri peccati.

0: Tu che sei il pane vivo disceso dal cielo, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Tu che sei il pane spezzato per la vita del mondo, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Tu che sei pane di unità per quanti credono nel tuo nome, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: E pace in terra agli uomini amati dal Signore.
1: Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel sacramento mirabile del tuo corpo e del tuo sangue ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adorando con viva fede questo santo mistero riceviamo in noi i benefici della redenzione operata da te, nostro Signore e nostro Dio.

0: Benedicimi, Padre.
1: Lettura profetica ci illumini, ci doni salvezza.
0: Lettura del libro del Deuteronomio. In quei giorni Mosè parlò al popolo dicendo: ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Non dimenticare il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile, che ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra assetata, senza acqua, che ha fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia durissima, che nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.

Celebra il Signore Gerusalemme, loda il tuo Dio Sion, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.

annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti, i suoi giudizi a Israele. Così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi.

0: benedicimi Padre.
1: Lettura apostolica ci illumini e ci doni salvezza.
0: Prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Tutti, infatti, partecipiamo all'unico pane. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.

Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, dice il Signore. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno.

0: Benedicimi, Padre.
1: Signore, sia nel tuo cuore e sulle tue labbra, perché tu possa degnamente annunziare il suo Vangelo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
2: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo il Signore Gesù disse alle folle dei giudei: io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Parola del Signore.
2: Lode a te, o Cristo.
0: Aspetta.
1: Siccome concluderemo poi la messa con la benedizione eucaristica, devo un po' anticipare adesso gli avvisi, anche perché sono avvisi particolarmente importanti. Anzitutto avvisi liturgici. Oggi è Corpus Domini e alle 21 ci ritroveremo da Regina Pacis, verremo qui per il rito solenne della processione eucaristica. Venerdì sarà la festa del Sacro Cuore di Gesù, una festa molto bella. C'è una messa in più che celebreremo alle ore 21 presso la chiesa del Sacro Cuore, dove ci sono le nostre suore di via Caur. Poi devo dare comunicazione, cari sposi, vi ricordate quando avete fatto il consenso e dopo il consenso hanno fatto le pubblicazioni? Beh, devo dare anche pubblico notizia a tutti che il nostro seminarista Federico Bisi, che è dalla parrocchia di Sacra Famiglia, verrà ordinato diacono nel prossimo mese di ottobre. E loro si fanno anche le pubblicazioni. Se andrete nelle chiese delle nostre parrocchie lo troverete all'albo delle pubblicazioni. Ma in più vi verrà anche un sacerdote che raccoglierà qualche informazione e sarà presente giovedì sera all'interno del consiglio pastorale per dare un po' anche, e raccogliere soprattutto qualche informazione circa Federico. Se qualcuno lo conoscesse e vuole anche dare e offrire la sua testimonianza, lo può fare, eventualmente anche con uno scritto, magari fatto avere al sottoscritto in busta chiusa. E poi domenica prossima alle 11:30 è un'altra bella notizia, perché una suora del Sacro Cuore, Suor Marinella, farà la sua solenne professione, la sua consacrazione, dirà il suo sì per sempre. Che bello anche questo gesto, questo atto. E proprio per vivere i due momenti insieme, di Federico che si avvicina e di Suor Marinella che dice il suo sì, domani sera alle 21 in via Caur sarà un incontro nella forma dell'intervista l'uno e all'altro sulla vocazione loro. Poi iniziamo la notte feriale, martedì, fino al 3 giugno. Poi sabato prossimo sarebbe stato il 50° di ordinazione sacerdotale del nostro Don Claudio Galimberti, che è già in paradiso. Lo ricorderemo in quella messa lì, sabato sera. Poi guardate, ci sono un po' di lavori in corso, uno è già partito, che è quello del riscaldamento dell'oratorio, un altro partirà, che è quello del campanile, bisognoso di interventi abbastanza urgenti. Sono i nostri amici di Scarde Tennis. Ecco, questi avvisi. Poi le diete di posto l'informatore. C'è gelato? Bene, carissimi sposi, vengo qui vicino a voi e vorrei con voi e per tutti e con tutti riflettere se c'è un collegamento tra l'Eucaristia, la Messa e il matrimonio, vuol dire la vita, la vostra vita quotidiana di tutti i giorni. Perché se non c'è collegamento, cosa siamo qui a fare? Vedete, la festa di oggi del Corpus Domini è proprio la festa dove la Chiesa ha detto: non dobbiamo abituarci all'idea di andare alla messa come se fosse un rito. Qui, ogni giorno, quando celebriamo l'Eucaristia, Cristo è realmente presente con il suo corpo e il suo sangue. Corpo e sangue. Se il sangue non scorre nelle nostre vene, ecco, Cristo è vivo e presente qui in mezzo a noi. E vorrei, carissimi sposi, che partiate da un ricordo. Se poi ve l'hanno anche fotografato e immortalato, si usavano già le foto 65 anni fa. Ce l'avete l'album? Sì, benissimo, quell'album che si va a confrontare a un certo punto e si dice: guarda, questo qui non c'è più, con l'altro manca, con l'altro ci siamo, quell'album lì. Io vorrei che invece vi fermaste a guardare quell'album e se avete il momento immortalato in cui avete fatto la comunione. Perché prima io ho sbagliato a farvi la domanda: chi vi ha sposato? Ho visto che in tanti vi ha sposato il Don Giorgio. Non date nessuna colpa a Don Giorgio, a Monsignor Centemeri, non c'entrano loro, l'avete fatto voi il matrimonio, siete voi che avete detto a un terzo che è Cristo: vieni a camminare con noi nella nostra vita. Ora, partiamo da quella comunione lì, partiamo da quel momento lì e magari tra poco riceverete anche qui il sacramento eucaristico. Bene. Che cosa ha fatto questo Cristo realmente presente in quel giorno? Allora raccolgo tre piccoli spunti con tre parole. Prima parola è cammino. La prima lettura di oggi diceva: ricordati di tutto il cammino che il Signore ti ha fatto percorrere. Ricordati di questi 50 anni, 55, 65, poi a scendere fino a 10, che il Signore vi ha fatto percorrere. Non vi ha abbandonato, sapete. Un giorno noi gli abbiamo detto: dai Gesù, resta con noi, si fa sera, abbiamo paura. E un giorno Gesù, prima di andare in cielo, ha detto: guardate che io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo. E quindi vuol dire che anche nei giorni belli, ce ne sono stati tantissimi, ma anche nei giorni difficili, tristi, il Signore ha camminato realmente con voi e continua a camminare con voi. Siete qui, cari sposi, per fare memoria, per ricordare, per ravvivare nel vostro cuore il fatto che il Signore cammina con voi. Seconda parola, ce la consegna Paolo, ed è la parola comunione. Però uno pensa alla comunione, spezziamo la parola, comunione. unione con. E San Paolo ci ha detto: oh, cari cristiani di Corinto, e adesso potrebbe dire: oh, cari cristiani di Saronno, oh, cari sposi, poiché vi siete abbeverati all'unico calice, poiché vi siete nutriti dell'unico pane spezzato, voi vi siete nutriti di Cristo, e allora tutti dello stesso cibo vi siete nutriti, siete, dice l'Apostolo Paolo, un solo corpo. E qui, carissimi fedeli, io per primo, siamo un po' mancanti, deficitari, perché non si vede sempre che noi, partecipando all'Eucaristia, diventiamo quella bellezza della comunità, dell'essere una sola cosa. Però, cari sposi, sì, voi siete diventati un solo corpo. Il libro della Genesi dice una sola carne. Questa unione, che in tante volte addirittura ha generato la bellezza del miracolo della vita, nasce ancora una volta da questa presenza di Cristo, che ha fatto di voi una sola cosa, no, parola brutta, un solo corpo, una sola carne, perché Cristo ci unisce. Qualche volta io dico ai fidanzati: guardate che la regola morale numero uno perché un matrimonio funzioni, regola morale anche perché un prete funzioni, una suora funzioni, no? È sempre quella, non perdere di vista, dico ai fidanzati, il terzo, che è Cristo. Lo ripeto a voi sposi: non perdere di vista Cristo. Allora siamo qui in questo momento, e siete qui anche davanti per guardarlo bene, quando poi scenderò a dare la benedizione eucaristica, in modo particolare la darò davvero a voi, cari sposi, per dire: Cristo continua ad essere vicino e presente nella nostra vita e a tenerci uniti per essere un solo corpo, per essere una sola carne. Terza parola. Piacerebbe chiedere a questi sposi del Vangelo: qual è la parola che è risuonata di più? È la parola vita. Per quattro volte il verbo vivere, per quattro volte il verbo, il sostantivo vita, e una volta l'aggettivo vivo. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. È per la vita, anzi, ha detto Gesù, per la vita del mondo che Cristo è presente, per la vostra vita. Certo, dobbiamo nutrirci di Cristo Gesù. C'è una malattia un po' brutta che si chiama la anoressia. Qualche volta ho l'impressione che noi cristiani soffriamo di anoressia eucaristica, perché non ci nutriamo di questo cibo che è dato per la vita. E che cosa fa questo cibo che è Cristo per la vita? Fa in modo che la vita di ogni cristiano, a maggior ragione di due sposi, sia una vita come quella di Gesù. Per, cioè, io sposo, io sposa sono per te, perché è questo il segreto della vita cristiana, sapete? Non dire io, no, io non sento niente, io sono per te, io senza di te non ce la faccio, io vivo con te e per te. E Cristo ci dona tutto questo. Ecco, cari sposi, l'augurio che io vi faccio in questo momento è questo, vivere ogni giorno camminando con Cristo, in tutti i giorni, quando c'è il sole e quando piove, belli e brutti. Sentire che Cristo vi unisce, fa di voi una sola cosa. Terzo, sentire che Cristo vi insegna a vivere per. Teologi dicono con una parola un po' difficile che la vita di Cristo è stata una proesistenza, cioè è esistito per. Oh, che bello se anche la vostra è una proesistenza. Io vivo per te, tu vivi per me. Auguri carissimi sposi.

0: Ora invito questi sposi a prendere questo foglio e a rinnovare le loro promesse. Prima saranno gli sposi, seguirà le spose e poi insieme.
1: Benedetto sei tu, o Padre, per tua benevolenza Silvia mi ha voluto come suo sposo.
2: Benedetto sei tu, o Padre, per tua benevolenza Paolo mi ha voluta come sua sposa.
1: Benedetto sei tu, o Padre, perché ci hai benignamente assistiti nelle vicende liete e tristi della vita. Aiutaci con la tua grazia a rimanere fedeli nel reciproco amore, per essere buoni testimoni del tuo infinito amore in Cristo Signore.
0: Cari sposi, è il Signore che benedice tutte le volte in cui voi vi promettete amore così. Quel segno che portate anche al dito dell'anello è un segno che dice il sigillo dell'amore di Dio presente nei vostri cuori. Ora per voi preghiamo, alle invocazioni risponderemo dicendo: ascoltaci, o Signore.
3: Signore Gesù, che nell'Eucaristia rendi la tua Chiesa sacramento universale di salvezza, sostieni il ministero pastorale del Papa, dei Vescovi e di tutti i sacerdoti e accresci nei credenti il desiderio di seguirti, ti preghiamo. Signore Gesù, che nell'Eucaristia sei presente nel sacrificio del tuo amore per noi, guida i governanti sulla strada del dialogo e della giustizia e suscita nei cuori autentici desideri e progetti di pace, ti preghiamo. Signore Gesù, che nell'Eucaristia vieni in aiuto alla nostra debolezza, infondi nuova speranza in quanti sono nella prova, concedi la salute ai malati, soccorri quanti vivono nell'indigenza e nell'emarginazione, ti preghiamo. Con il battesimo accogliamo nella Chiesa Sorbello Beatrice, cresca in età e grazia davanti a Dio e agli uomini, ti preghiamo. Abbiamo celebrato il matrimonio cristiano di Frasson Samuele e Tomasini Chiara. Siano testimoni dell'amore di Cristo, ti preghiamo. In questo

0: cuore Dio il desiderio del cielo e dona una sete ardente di vita eterna a noi che ci siamo radunati a onorare con profonda venerazione il mistero del corpo e del sangue di Cristo Signore, per Lui che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Con un gesto, un segno, ci scambiamo il dono della

0: ci alziamo e rinnoviamo le promesse del nostro battesimo. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra?
1: Credo.
0: Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre?
1: Credo.
0: Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna?
1: Credo.
0: Concedi benigno, Padre, alla tua Chiesa i doni dell'unità e della pace, significati nel mistero delle offerte che ti presentiamo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il

cosa buona e giusta, renderti grazie sempre, Dio onnipotente e misericordioso. Cristo sacerdote vero ed eterno, istituì il rito del sacrificio perenne. A te per primo si offrì vittima di salvezza e comandò a noi di perpetuare l'offerta in sua memoria.

0: Veramente santo, veramente benedetto sei tuo Dio. Tu ci hai voluto in comunione di vita col Figlio tuo, eredi con lui del tuo regno, cittadini del cielo, compagni degli angeli, se però conserviamo con fede pura il mistero cantato dalle schiere celesti. E noi elevati a tale dignità da poter presentare a te, per l'efficacia dello Spirito Santo, il sacrificio sublime del corpo e del sangue del Signore nostro Gesù Cristo, tutto possiamo sperare dalla tua misericordia. Per la redenzione del mondo, egli andò incontro liberamente alla passione che ricordiamo con venerazione e con amore, e per istituire un sacrificio, quale sacramento di salvezza perenne, per primo offrì se stesso come vittima e comandò di ripresentarne l'offerta. Alla vigilia di patire, per la salvezza nostra e del mondo intero, stando a mensa tra i suoi discepoli, egli prese il pane, ti rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Diciamo insieme: è il Signore Gesù, si offre per noi.
1: È il Signore Gesù, si offre per noi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice del vino e di nuovo rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Diede loro anche questo comando: ogni volta che farete questo, lo farete in memoria di me. Predicherete la mia morte, annunzierete la mia risurrezione, attenderete con fiducia il mio ritorno, finché di nuovo verrò a voi dal cielo.

0: Diciamo insieme: è il Signore Gesù si offre per noi.
1: È il Signore Gesù si offre per noi.

0: Mistero della fede.
1: Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo.
0: Obbedendo al divino comando, noi celebriamo, Padre, questo mistero. E ricercando nel convito del corpo del Signore una comunione inseparabile con Lui, ne annunziamo la morte. Manda noi, o Padre Onnipotente, l'unigenito tuo Figlio, tu che ce lo hai mandato con amore spontaneo, prima ancora che l'uomo potesse cercarlo. Da te che sei Dio ineffabile e immenso, lo hai generato, Dio ineffabile e immenso, a te uguale. Donaci ora, quale fonte di salvezza, il suo corpo che ha sofferto per la redenzione degli uomini. Guarda propizio a questo popolo che è tuo possesso e a tutta la tua famiglia, che in comunione col nostro Papa Leone e col nostro Vescovo Mario, rinnovando il mistero della passione del Signore, proclama le tue opere meravigliose e rivivi i prodigi che l'hanno chiamata libertà. Tu che ora ci raduni col vincolo di un amore sincero nell'unità della Chiesa Cattolica, serbaci per il banchetto del cielo e per la partecipazione alla tua gloria con la Beata Vergine Maria, San Giuseppe suo sposo, i santi apostoli Pietro e Paolo, San Giovanni Battista e i martiri, i santi Ambrogio e Carlo, San Francesco e tutti i santi. Per il Signore

0: guidati dallo Spirito di Gesù, ed illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Libraci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri di ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, Tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla Tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiamo. Abbiamo ricevuto, Padre, i doni del sacro mistero, la celebrazione

In diretta dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa festiva. Ringraziandovi per la vostra cortese attenzione, vi invito a proseguire il vostro ascolto coi programmi festivi di Radio Orizzonti.

Onda Libera, un programma ideato e condotto da Gisella Viccardi. Curiosità a 360 gradi. Ciao a tutti, sono Gisella e microfoni studio di Radio Orizzonti in Blu FM 88. E con me alla regia, come sempre, Angelo. Minuti in compagnia per parlare di curiosità a 360 gradi. L'argomento di oggi è una città che io adoro in modo particolare, Cremona. Introdurre l'argomento delle attuali porte di Cremona, perché le curiosità sono proprio relative alle quattro porte di Cremona. Bisognerebbe proprio approfondire alcuni concetti e quindi dobbiamo fare un percorso a ritroso per calarci proprio nello scenario del tempo. Le attuali piazze che cristallizzano la ubicazione delle porte di un tempo sono oggi importanti incroci di diverse direttrici e snodi del traffico cittadino. Stiamo parlando di Porta Po, Porta Milano, Porta Venezia e Porta Romana, che i cremonesi conoscono come Piazza Cadorna, Piazza Risorgimento, Piazza Libertà e Piazza 4 Novembre. Naturalmente, cosa cambia? Cambia la funzione delle porte, che sono divenute meno romanticamente piazze.

cambia la toponomastica antica delle porte, che nella stessa sequenza sopra descritta erano Porta Padus, Porta San Luca, Porta Ognissanti e Porta Nova.

pianoforte, da prima strumento di entrata e uscita, da solide mura difensive, munite di ponti levatoi e circondate da fossati, divengono nei secoli punto di controllo dei traffici commerciali delle merci, pagamento dei dazi comunali, luoghi monumentali, rotatorie per la viabilità diretta verso il centro della città.

Le porte di Cremona sembrerebbero quindi in numero di quattro, ognuna a guidare un punto cardinale, ma sappiamo che ciò non corrisponde alla realtà, per stessa conformazione antica della città, sovrastata a sud dall'alveo del Padus, che la taglia dall'attuale Emilia.

porte non erano affatto nei punti cardinali sud, nord, est, ovest, ma erano in nodi strategici e di controllo.

erano sempre e comunque le zone di accesso alla quota più bassa dell'antico pianoro, che permetteva la salita alla quota più alta della città romana.

tal senso dobbiamo vedere le porte come contigue alle mura medievali che vennero costruite laddove le diverse quote incontravano un consistente dislivello.

mura, ergo le porte, trovarono una normale edificazione laddove la parte alta incontrava la parte bassa e vennero costruite solo quando l'alveo del Padus si spostò naturalmente verso sud, abbastanza da lasciare ai cremonesi le terre in discesa, inizialmente adibite sicuramente ad attività rurali e poi sfruttate per ampliare la urbanizzazione.

sono un chiaro esempio le mura sud, chiamate anticamente bastioni di Porta Romana, che seguono il dislivello tra le parallele di Via Cadore sulle mura e Via Giordano sotto le mura.

anche le parallele, ma su diverse quote, vie grandi, via Manna, Bissolati e Massarotti, intersecate dalle loro traverse di collegamento, costantemente tutte in discesa, raccontano di questa differenza di quota.

Gli esempi da portare sono a 360 gradi lungo il percorso murario che varia tra i 5 e i 6 chilometri di perimetro.

variazioni di quote oggi appaiono sempre meno, poiché spianate dalle edilizie di 2000 anni, dal nostro modo di attraversare comodamente in automobile le vie, senza percepirne le pendenze se non andando in bicicletta.

usa tale mezzo sa benissimo che San Michele è in alto e che via Speciano scende, ma che poi via 20 Settembre risale, e risale via Boccaccino, ma al Mercatello si scende verso Piazza Lodi.

Le quote raccontano tutto: il percorso delle acque, la discesa della Valle Padana verso l'alveo del Padus, lo sperone geomorfologico della Cremona primordiale, che già nel 1000 d.C. aveva quattro porte chiamate Ariberta, Natali, Pertusio e San Lorenzo.

In questa introduzione non è mai stata toccata Porta Mosa, ma neanche Porta del Soccorso, neanche Porta San Guglielmo o dei Tintori, Porta Santa Maria in Orto e Porta del Tempio.

sport sono sempre state funzionali ai tempi, abbattute, stoppate, modificate, orientate in diverso modo a seconda della fruizione.

La città andrebbe vista dal Buschetti del 1400. Vi scorreva un colatore naturale detto Fregalinum e certamente paleoalveo della Cremonella e poi inserito nel sistema del canale Pallavicino. Guardiamola, è davanti a noi. Niente tangenziale, niente cimitero monumentale e cavalcavia o ferrovia.

si è a circa 15 metri più in alto dell'alveo del Padus. Per chi ha una buona vista, appare Cremona la Rossa, con le sue possenti mura e le sue tante torri e chiese, tutto costruito in mattone, materiale autoctono.

Si vede tutto dal declivio che scende dolce dalla zona ora detta Boschetto. Ma torniamo alla città e alle sue porte. Le porte romane si possono solo intuire e le ha indagate da poco l'archeologo cremonese Gianluca Mete, ipotizzando alcune ubicazioni interessanti in un articolo che poi verrà pubblicato sul giornale.

Le porte del Mille si deducono da alcuni atti notarili, erogiti e lasciti, ove vengono menzionate. La città era appunto divisa in quattro gonfaloni, che erano rappresentati da leoni rampanti e che sono tutt'oggi visibili alla loggia dei Militi e sullo scalone del Palazzo del Comune, ad indicare il nome delle antiche porte.

La porta Pertusio era probabilmente al bivio di via Palestro. Era ancora assente la Civitas Nova. Leone azzurro in campo argento. La porta Ariberti era forse ad imbocco di Corso Vittorio Emanuele, piazza Stradivari. Leone oro in campo azzurro. La porta Natali era nella zona della chiesa di San Vitale, esattamente come la porta romana di Mete. Leone rosso in campo argento. E in ultimo la porta San Lorenzo poteva forse essere ubicata in zona Forcello delle due colonne. Leone argento in campo rosso.

queste porte potremmo dire, per esempio, che la Porta Natali prendeva nome dalla Contrada Natali, via Platina, e che il toponimo Natali era proprio scritto Nautalis, forse ad indicare l'antica vicinanza con il fiume che scorreva in via Giordano.

D'altronde erano detti platea piscatoria, dapprima Largo Manini e più avanti il retro del Battistero. Ci si vendeva il pesce appena pescato nel fiume.

La suddivisione zonale delle quattro porte antiche era amministrativa, giudiziaria e militare e divideva la città in vicinie, o meglio parrocchie. Ognuna delle quattro porte aveva quindi più vicinie, almeno 15 o 20 a testa. Le porte antiche cessano di esistere quando la città si espande al di sotto del suo livello di massima quota, lungo i due assi Cardo e Decumano e i loro paralleli.

I borghi nascenti tutto attorno alla città alta divengono città stessa e tra il 1200 e 1300 la città viene circondata dalle attuali mura. Tali mura dureranno 600 anni e saranno rimaneggiate, riviste, riassettate per renderle più funzionali, per esempio alle invenzioni delle armi da fuoco e quindi alle artiglierie, piuttosto che agli assedi in vecchio stile fanteria dove bastava poca acqua di un fossato ad impaludare il nemico. Decadranno poi come sistema difensivo, essendo Cremona inserita in grandi scenari degli imperi europei, Spagna, Francia, Austria. Diventeranno in seguito limiti per il transito delle merci e saranno abbattute o inglobate in abitazioni e cortili. Avendo specificato sin dall'inizio che mura e porte sono contigue, stessa sorte sarà per le porte che decadranno fino all'oblio se non in toponimi di uso collettivo. Il primo assetto murario moderno si ha tra la fine del 1100 ed inizio del 1200, con le porte del podestà Albricus de Sale, che provvede a fare scavare la fossa alimentata da vari colatori.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Restiamo svegli di notte.
2: Programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
3: Bentrovati col consueto appuntamento quotidiano per scoprire ospiti e trasmissioni di lunedì 8 giugno. Alle ore 9.30, replica alle 17.10, il confronto con la parola. Carlo Legnani e Giancarlo Catella con Don Giuseppe Marinoni, prevosto di Saronno. Alle ore 10.05, in replica alle 17.40, il Saronno. Storie e orizzonti con Sara Giudici e Gianni Branca. Alle ore 10.30, in replica alle 19.10, Match Point, lo sport locale e nazionale. Paolo Renoldi e Agostino Masini ospitano Ezio Vaghi, presidente Robur Basket Saronno. Alle ore 11.30, in replica alle 18.25, in comune, Gianni Branca ospita Nicola Gilardoni, assessore alla rigenerazione urbana. E per finire, alle ore 21, in diretta dalla sala consigliare del comune di Saronno, trasmettiamo il consiglio comunale. Prima di chiudere, vi ricordiamo il nuovo spazio di ogni mattina, Radio Orizzonti Mix alle 6.15 con le news locali, alle 6.30 le migliori interviste del giorno prima e alle 7 Buongiorno in Blu. Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Duce Deglia, alla regia Giancarlo Andreini, buon ascolto. La farmacia di turno è a Saronno, Farmacia Lunghi, in piazza Unità d'Italia 24. Risponda al numero 02 960 2419. Al cinema Silvio Pellico si può vedere Amarga Navida, da un genere drammatico, alle ore 16.45 e alle ore 19. Poi si potrà vedere anche Principessa Mononoke, un genere animazione, alle ore 21, e Rufus, il draghetto marino, un genere animazione, alle ore 15.15. Invece al cinema Prealpi ci sarà il film Smart Working, un genere commedia, alle ore 17 e alle ore 19. E un altro film, Tuner, l'accordatore, un genere commedia, alle ore 21. Lunedì 8 giugno alle ore 21 a Saronno, presso la Civica Sala Consigliare, convocazione in seduta straordinaria del Consiglio Comunale. È possibile ascoltarlo anche sulle frequenze della nostra radio FM 88. Nella comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, presso il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, lunedì 8 giugno alle ore 17.30 Santo Rosario, partendo dal chiostro ed arrivando in santuario. Alle ore 18 Santa Messa e al termine Benedizione dei Pellegrini. Mercoledì 10 giugno a Saronno, presso il Cinema Prealpi, alle ore 21, serata di musica classica indiana e breve esperienza di yoga, in collaborazione con l'associazione L'Isola che non c'è. A Saronno, Stefano Maria Legnani, detto il Legnanino. Fino al 30 giugno ci sarà l'esposizione temporanea presso Villa Gianetti, il martedì e giovedì dalle 15 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, e invece presso la sala lettura della Biblioteca Civica l'esposizione sarà sabato e domenica dalle 14 alle 17.45. Sabato 13 giugno a Saronno, dalle 16.30 alle 23, presso Palazzo Visconti, ingresso da via Giuditta Pasta e piazza Indipendenza, affamati di idee, tutti a tavola. Un evento aperto a tutti che trasformerà Palazzo Visconti in uno spazio di incontro, confronto e condivisione. A Saronno, incontri dedicati ad adolescenti e giovani, ogni lunedì dal 15 giugno al 20 luglio, dalle ore 17 alle ore 18, presso il Centro per la Famiglia in via San Giacomo 6-8. Un gruppo rivolto a ragazze e ragazzi tra i 13 e i 17 anni, appassionati di anime e manga. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

0: News. Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno. Tolto il coprifuoco ai locali rumorosi. Saronno. Notte bianca. Sarà settembre e con una nuova formula. Saronno. Ex Cantoni, prime case consegnate entro luglio. Saronno e Gallarate, visite gratuite e info point contro l'emicrania. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Duce Deglia, alla regia Giancarlo Andreini. Questi titoli delle notizie di Orizzonte News di oggi, cominciamo subito dal primo. Saronno. Il comune ha dato il via libera alla deroga alle attività rumorose durante gli intrattenimenti di spettacoli nella zona del centro e nei quartieri cittadini. Sino alle 23 nelle giornate di domenica e festivi e sino alla mezzanotte nelle giornate di giovedì, venerdì, sabato e prefestivi, nel periodo che andrà sino al 30 di settembre. L'obiettivo è di contribuire a promuovere e sostenere iniziative anche spontanee, perché la città sia vissuta in centro e nei quartieri con continuità, da persone di tutte le fasce d'età e nelle diverse ore della giornata, emanando provvedimenti volti a favorire le aperture serali dei pubblici esercizi che intendono organizzare intrattenimenti ed eventi nei propri locali e nei propri dehors. L'intento dichiarato dell'iniziativa è di animare la città e renderla più viva e dinamica. Anche se non saranno riproposte le tradizionali aperture serali del giovedì, l'idea è appunto di collaborare concretamente con tutti gli esercenti che vogliono impegnarsi a vivacizzare la città, sviluppando ogni sinergia con il locale mondo del terziario cittadino, sempre alle prese con la concorrenza dei maxi store e soprattutto del commercio online. Il comune chiede soltanto a quanti organizzeranno eventi e appuntamenti vari di prestare tutta la necessaria attenzione a prevenire schiamazzi o eventuali episodi molesti da parte degli avventori, sia nell'accesso o l'uscita dai locali, come pure durante gli appuntamenti stessi. Saronno. Gli investimenti per il commercio di questa amministrazione non sono solo eventi, pur avendo questa una parte importante. Parte da qui la riflessione dell'assessora al commercio Laura De Cristofaro sul dibattito nato dopo la scelta della giunta di non organizzare la Notte Bianca nella formula tradizionale di luglio. La Notte Bianca non è solo un'opportunità di divertimento per tutti, ma anche un modo per fare cassa per la somministrazione. Noi siamo d'accordo che sia importante per la città e per il commercio, ma 50.000 euro più i costi indiretti per una sola serata sono davvero tanti, direi troppi. Da qui la volontà di ripensare la strategia. L'obiettivo dichiarato è superare l'idea del singolo grande evento e costruire una proposta più diffusa e condivisa. Quindi la Notte Bianca sarà spostata a settembre, con forme diverse e con un investimento che valuteremo. Vogliamo che sia un'occasione per il centro, ma non solo, anche alle aree limitrofe e ai commercianti di altri quartieri, con la possibilità per gli esercenti di organizzare iniziative proprie. L'idea è valorizzare la città in modo più ampio e partecipato. Quindi ci sarà la Notte Bianca, sarà settembre e non coinvolgerà solo la zona ZTL. Saronno è il più nuovo grande edificio saronnese e segna il primo atto della rigenerazione urbana di una delle più grandi aree dismesse cittadine, l'ex Cantoni. Stiamo parlando del massiccio stabile tutto bianco fra piazza Saragat e via Don Marzorati. Come spesso accade in simili circostanze, a qualcuno il nuovo edificio piace tantissimo, ma c'è anche chi lo odia perché cambia la skyline di quella parte di Saronno. L'edificio si distingue come innesto architettonico capace di riscattare un contesto precedentemente degradato attraverso la bellezza, la cura del dettaglio e l'innovazione formale. L'intervento è stato curato dalla cooperativa La Nuova Cantoni, aderente al consorzio abitare di Conf Cooperative Como, e ospiterà 58 famiglie. Intanto il cantiere dell'ex Cantoni va avanti. L'edificio, il primo realizzato dopo la demolizione del vecchio stabilimento tessile che occupava tutta l'area, all'esterno è praticamente finito e ora ci si sta concentrando sul completamento dei lavori interni. A breve sarà anche ultimata la pista ciclabile e sarà predisposta la rotatoria all'ingresso da Piazza Saragat, che consentirà di rendere la via a doppio senso. Si confida che le prime famiglie potranno prendere possesso dei loro appartamenti entro la fine di luglio. La SST di Valle Olona scende in campo contro l'emicrania, offrendo visite gratuite e punti informativi negli ospedali di Saronno e Gallarate. L'iniziativa, in programma per mercoledì 17 giugno, rientra nella quarta edizione dell'Open Day Emicrania, promosso da Fondazione Onda attraverso il network degli ospedali con il bollino rosa. L'obiettivo è sensibilizzare la popolazione su una malattia neurologica cronica che in Italia colpisce oltre 6 milioni di persone, con una netta prevalenza del genere femminile. Nel presidio ospedaliero di Saronno sono state organizzate visite neurologiche gratuite per la mattina e il primo pomeriggio del 17 giugno. L'iniziativa è curata dalla dottoressa Elisa Capiluppi, dirigente medico della struttura complessa di neurologia. I controlli si svolgeranno nell'ambulatorio di neurofisiologia, situato al secondo piano del padiglione verde, dalle ore 8.30 alle ore 11.30 e dalle 14 alle 15. Per partecipare è obbligatorio prenotarsi inviando un'email all'indirizzo neuro.saronno@asst-valleolona.it. Queste le notizie di Orizzonte News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina, il notiziario e Varese News. Delia e Giancarlo alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonte in Blu.

0: Buona domenica a voi tutti, cari radioascoltatori. Su Radio Orizzonti è mezzogiorno in punto. Tra poco, in diretta, ci collegheremo per recitare l'Angelus insieme al Santo Padre. Buon ascolto.
1: No, ma è facile,

La processione è rientrata in Plaza de Cibeles dopo aver percorso la Calle de Alcalá in direzione della Gran Via, poi ha svoltato all'altezza dell'Iglesia de San José e ha fatto appunto ritorno. E arrivano agenzie che ci parlano di 1.200.000 persone presenti, un numero incredibile, ma anche dalla immagini prima della celebrazione del Papa sulla Papa Mobile abbiamo visto che in effetti la presenza era veramente molto molto numerosa. Tra pochi istanti l'ostensorio sarà riposto al centro dell'altare, quindi il Santo Padre venererà il Santissimo Sacramento con l'incensazione e poi con il velo omerale compirà la benedizione ai fedeli presenti. E poi ci saranno le acclamazioni, la riposizione del Santissimo Sacramento e l'antifona mariana del Salve Regina che concluderà questa parte del culto eucaristico che ha caratterizzato la seconda parte di questa celebrazione.

Ed ecco che il diacono sta portando l'ostensorio che ha lasciato il baldacchino eucaristico che ha accompagnato la processione. L'ostensorio sarà riposto al centro dell'altare, luogo della mensa. E quindi il Santo Padre incenserà il Santissimo Sacramento. Stiamo facendo riferimento al culto eucaristico, un rito che è stato approvato dalla Congregazione per il Culto Divino dopo il Concilio Vaticano II nel 1973. La traduzione italiana invece fu adottata nel 1978. Ecco, questa visione dall'alto, vedete le sei candele, perché quando c'è l'ostensione devono essere poste 4-6 candele sull'altare, il corporale sopra il corporale, l'ostensorio. Adesso il Santo Padre infonde l'incenso e incenserà il Santissimo Sacramento.

0: Termina quindi qui la celebrazione eucaristica del Santo Padre, Papa Leone, in occasione della solennità della Domenica del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. Un Papa Leone che vedo anche, direi, commosso per questa bellissima celebrazione di fronte a 1.200.000 fedeli. Padre Antonio, è stata una celebrazione molto toccante,
1: certo,
0: con la processione.
1: Molto toccante e come tu diceva, al Santo Padre se le vede con un sorriso sempre presente, no? Sta felice, si trova felice.
0: Eh sì, perché c'è stata veramente una partecipazione molto forte, molto attiva, poi un coro bellissimo, questi 400 orchestrali che hanno accompagnato l'assemblea e questa processione con questi petali di rosa lanciati durante il cammino, e adesso tutti stanno salutando l'uscita verso la sacrestia di Papa Leone. E quindi si conclude questa prima parte di questa giornata intensa, di questo secondo giorno del viaggio apostolico del Santo Padre in Spagna, un viaggio iniziato ieri con il primo incontro con i reali di Spagna, Felipe VI e la regina consorte Letizia, le figlie Leonora e Sofia, poi il pranzo nell'annunziatura tra poco e poi nel pomeriggio prima l'incontro privato con i membri dell'ordine agostiniano e poi alle 18 un altro momento pubblico molto bello nella Movistar Arena, tutta esaurita, ci saranno 15.000 persone in questo che è il palazzo dello sport della squadra di basket di Madrid. E poi il viaggio del Santo Padre proseguirà il 9 giugno verso Barcellona, l'11 giugno e il 12 nelle Isole Canarie e poi il rientro a Roma. Eccoli i reali inquadrati in questo momento con le due figlie Leonora e Sofia, re Felipe VI che è re dal 19 giugno del 2014 dopo l'abdicazione di Juan Carlos che divenne re al termine del regime franchista nel 1978 quando entrò in vigore la nuova Costituzione della Spagna. Re Felipe VI che è il terzo e unico figlio maschio di Juan Carlos e di Sofia di Grecia che erano i reali precedenti. Allora, con questo è tutto, io ringrazio Padre Antonio Torres per l'aiuto in telecronaca e regia Luca Rossi, da Tommaso Liguori una buona domenica e un buon proseguimento con i programmi di Vatican News.

0: E alle 12.23 dunque proseguiamo la nostra diretta radiofonica, si è conclusa la telecronaca, avete potuto credo seguire grazie al lavoro di Tommaso Liguori e di padre Antonio Torres quella che è stata, Tommaso e Antonio correggetemi se sbaglio, una festa della fede, perché da radiocronisti insomma quali siamo, possiamo dire che l'emozione questa volta è entrata anche con quella sana prepotenza e ostinazione che ci piace raccontare negli studi, nelle case, nei luoghi, nelle macchine dove vi trovate. Non siamo riusciti a lasciarla fuori e nella radiocronaca, ma soprattutto attraverso le immagini di Vatican Media, Tommaso.
1: Io spero di essere riuscito in qualche modo a trasmettere qualcosa, ma quello che è riuscito a trasmettere qualcosa è stata la celebrazione, che secondo me è stata intensa, bellissima, e adesso dopo le acclamazioni che hanno anticipato l'antifona mariana, io ho visto nel volto del Santo Padre la commozione, la felicità e la gioia, perché secondo me il Papa è rimasto colpito dalla partecipazione, come dicevi tu, da questa grande partecipazione dei fedeli a tutta la celebrazione della processione,
0: che non è numerica,
1: no, non è numerica, è numerica, ma anche qualitativa,
0: non solo numerica,
1: ecco, non quantitativa, ma anche qualitativa, è anche una folla che ha rispettato i momenti liturgici, quando c'era necessità del silenzio, il canto, è stata veramente una celebrazione secondo me veramente molto molto toccante, almeno a me ha toccato tanto.
0: Padre Antonio, abbiamo imparato anche e soprattutto attraverso i viaggi apostolici a conoscere le varie sfumature della liturgia nel recente viaggio apostolico in Africa ad esempio, ma ovviamente anche in Libano, e pensiamo ad esempio all'Europa dell'Est. Ecco, lo chiedo a te in quanto religioso spagnolo, questo tipo di partecipazione, questa celebrazione è un qualcosa che tu hai vissuto fin da giovane, hai dei ricordi, ti senti in un certo senso a casa nel aver raccontato una simile celebrazione eucaristica?
2: Sì, certo, la solennità del Corpus Christi con il suo rito, no? È una celebrazione che tutti ricordiamo di quando eravamo piccoli, no? Con la presenza, quindi quando abbiamo fatto la prima comunione, no? Quindi è una celebrazione che si trova nell'origine della fede, anche nell'origine della pietà popolare della Spagna, no? Quindi io penso che oggi abbiamo visto tutto nel svolto del Santo Padre, del Papa Leone, questo sorriso, è un sorriso dove si vede come la presenza dell'Eucaristia e anche se fare presente anche nel suo svolto, no? Al vedere, al guardare tutti persone che hanno stato presenti oggi alla celebrazione, no? E che hanno offerto il suo tempo, hanno offerto la sua vita, quindi è stata una celebrazione piena di gioia, piena di silenzio, piena di devozione, è una celebrazione che penso che questa celebrazione ha trasformato anche la vita di tanti giovani che hanno stato presenti sicuro.
0: Madrid, nello stesso luogo, aveva ospitato Papa Benedetto XVI 15 anni fa, oggi Papa Leone, ed è un raccontare anche attraverso i vari pontificati appunto la fede, la tradizione, la storia, il futuro, le speranze di un intero popolo. Grazie ancora a Padre Antonio, Tommaso, grazie di cuore per questo lavoro che è un servizio innanzitutto, ma è anche un modo per riuscire a trasmettere ciò che noi viviamo quotidianamente, ma che ogni giorno presenta poi una luce diversa, e quella di oggi certamente sotto il cielo di Madrid è stata particolare. Grazie ancora a tutti voi, vi ricordo pomeriggio torneremo in radiocronaca diretta da Madrid alle 17.30 con Gianmarco Murroni e altri ospiti, racconteremo in particolare quello che è l'incontro con il mondo della cultura e dello sport. Restate dunque su Radio Vaticana, adesso linea ai Santi della Porta Accanto e poi il Radio Giornale delle 14. Grazie.

pronto per Playlist in Blu, le novità in ambito discografico che vi presentiamo con qualche parola di accompagnamento, ma insomma l'idea è quella di farvi ascoltare le canzoni nuove, quelle che entreranno a far parte della nostra abituale programmazione. Io sono Gary, 30 minuti per questo scopo, con me c'è Gabriele Mileti che saluto e ringrazio, lui si occuperà della parte tecnica. Anche questa settimana moltissime le uscite e quasi tutte di musica italiana, ci sono tanti artisti che si affacciano alle nuove canzoni con nuove canzoni, alcuni artisti di vecchia data, alcuni più giovani. E allora cominciamo come sempre con una piccola anteprima, quella del disco in blu 2000 della prossima settimana, affidato a Raff, quindi insomma un artista che ha trovato all'inizio il successo cantando in lingua inglese, ma poi la propagazione della sua lunga carriera cantando canzoni di casa nostra. La nuova canzone è Pazzi, stupidi ragazzi, Raff.

Pazzi, stupidi ragazzi, la canzone di Raff che ha aperto questa puntata di Playlist in Blu, che subito continua con un figlio d'autore. Non sempre chi è figlio di un grande artista diventa tale, però a volte qualche gene evidentemente gli viene dato, e secondo me è il caso di Filippo Graziani, che ha una splendida carriera da solista, che ha preso qualche cosa di importante dal padre, ma che lo ha coltivato e ne ha fatto un suo stile molto personale. Povero me, il suo nuovo singolo, ed è il primo estratto dal suo prossimo album di inediti, che non ha ancora un titolo, ma sappiamo che è in lavorazione e in preparazione. Filippo Graziani, la sua nuova Povero me.

di rock and roll firmato Filippo Graziani, Povero me, la seconda canzone presentata quest'oggi in playlist in blu. Abbiamo iniziato con Raff, quindi volto e soprattutto voce storica del nostro panorama artistico. Filippo Graziani, una voce più giovane, ma insomma i suoi anni di carriera comincia ad averli, e poi ovviamente dicevamo poco fa che porta dei geni importanti. Adesso torniamo alla musica italiana più giovane, diciamo così. Loro rappresentano il nuovo cantautorato, quello formato da una coppia che abbiamo visto anche a Sanremo, Maria Antonietta, lui è Colombre, ci presentano la loro canzone estiva, Senza vestiti. Con gli occhi...

0: Fresco.
1: Allora, la coppia l'abbiamo conosciuta, anzi l'abbiamo vista a Sanremo, come dicevamo prima, avevano portato La felicità e basta, che poi si è confermato anche molto piacevole, infatti è piaciuto molto a tantissime persone, e adesso ci riprovano per l'estate. C'è questa Senza vestiti, che è anche la terza proposta di quest'oggi qui in Playlist in Blu. Proseguiamo con la quarta e ce ne andiamo in Brasile questa volta. Da lì arriva Mari Froes, che abbiamo già conosciuto con un singolo, è stato anche nostro disco in blu della settimana, e adesso ci riprova. I battiti sono accelerati e

In Italia non è ancora così famosa, ma nel mondo lo è. Infatti ha già collezionato diversi dischi d'oro e di platino, 137 milioni di stream in tutto il mondo, 7 miliardi di visualizzazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Mare Froes, Como Ouro, cioè siamo andati anche in Brasile a fare un giro. Torniamo però con la musica di casa nostra, perché come detto la maggior parte dei dischi di quest'oggi sono di casa nostra, e ritroviamo con piacere Jacopo Martini, lui che ci ha introdotto nel suo immaginario cantautorale con i singoli Io Odio e Poi Cambierò e anche il più recente Un'isola che comunica ancora qualcosa, e lo fa con questa nuova Almeno.

Almeno tu hai la nuova canzone per Jacopo Martini, contenuto nel suo progetto che si chiama proprio come lui, quindi Jacopo Martini, uscito la scorsa settimana. Quinta proposta di quest'oggi, la sesta, e cambiamo decisamente sia i beat e sia i generi. Parlo di generi perché J-Ax ormai da qualche tempo a questa parte fonde rap, country, folk, e lo fa anche in questa sua nuova canzone. Si chiama Hippie Ya-Yo.

anche J-Ax continua con questo suo modello, lo dicevamo prima, fonde rap, country, folk, un po' un crossover di genere. Dico che continua perché lo ha fatto da Sanremo anch'esso. Allora era Italia Starter Pack, poi una rivisitazione della vita, la vita, e adesso questa Hippia Io Però Anche No. Le atmosfere sono quelle dei party, d'altronde, come dicevamo, come diciamo spesso, la musica di questo periodo è incentrata completamente sull'estate, e le atmosfere che vi stiamo proponendo in questa puntata di Playlist in Blu lo dimostrano, le novità in ambito discografico. Finora abbiamo ascoltato 6 canzoni, 5 delle quali italiane, una brasiliana, e adesso ce ne andiamo negli Stati Uniti. Nuovo singolo per Noah Kahan, artista acclamato dalla critica e tra l'altro anche 2 volte nominato ai Grammy. E adesso arriva anche un nuovo album che si chiama The Great Divide, The Last of the Bugs, questo è il titolo per Noah Kahan. Vi consiglio di ascoltarla con attenzione, questa sua nuova che si chiama Doors.

0: Non ha fatto male questa Doors per Noah Kahan, album uscito ad aprile, questo The Great Divide, The Last of the Bugs, e che ci ha regalato diverse perle. Questa secondo me è una delle migliori ed è anche la canzone che ci porta in fondo a questa puntata di Playlist in Blu. Vi presento la canzone con la quale concludiamo e poi saluteremo, come giusto che sia, Julie 13 Pietro, anche qui i nomi che abbiamo conosciuto anche grazie al Festival di Sanremo. Qui piangono tutti, è il nuovo singolo appunto per Julie con questo ospite d'eccezione ed è estratto dal suo album Solito Cinema. Così concludiamo questa puntata di Playlist in Blu, curata tecnicamente da Gabriele Mileti che ci ha accompagnato all'ascolto di queste 8 tracce. Noi come sempre torneremo tra 7 giorni, perché durante la settimana, anche quella che si appresta, così con un po' di feste, un po' di ponti, lavoreremo, ascolteremo musica, e quello che ci piace fare lo facciamo sempre molto volentieri, scremiamo e vi diciamo quello che ci piace un po' di più. Questo è quanto. Che dire, adesso possiamo concludere. Da Gary è tutto, buon fine settimana ancora e vi lascio con Julie.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Ed eccoci qui, lunedì 1 giugno 2026, siamo tornati, viva tutto alla radio, rieccoci e saluto Andrea che è alla regia.
1: Ciao, ciao, ciao Mattia e ciao a tutti gli ascoltatori di stasera e di domenica pomeriggio.
0: E di domenica pomeriggio, in questo lunedì sera che in realtà è travestito da un venerdì, potremmo dire, perché in realtà è un giorno che anticipa un giorno di festa, perché domani sarà 2 giugno, festa della Repubblica, quindi nelle migliori intenzioni mie e di Andrea c'era quello di venire qui ed essere particolarmente pimpanti rispetto al solito. Invece ci siamo confrontati prima, siamo stanchi uguali, quindi
1: sì, non il caldo,
0: esatto, diciamo, non noterete assolutamente nessun tipo di differenza. Io tra l'altro l'ho notata prima, perché quando arrivo qui parcheggio, ho visto più gente del solito e mi sono detto: ma lunedì sera la gente cosa ci fa in giro? E poi ho collegato al fatto che in realtà domani è un giorno di festa, quindi magari qualcuno di voi ci ascolta da lidi o posti lontani, anche se dicevamo che domani in realtà, almeno qui nella nostra zona, è previsto un tempo non molto bello, che poi dipende dai punti di vista, perché col caldo che ha fatto io gradisco assolutamente, per cui magari qualcuno rientrerà prima o domani non avrà particolari piani se non stare a casa e un pochino riposarsi. Noi comunque siamo qui fino alle 22 in vostra compagnia con tante chiacchiere, tante notizie e ovviamente l'immancabile rubrica legata alla musica, quindi accetto un consiglio, ma soprattutto a scatola chiusa, in cui sentiremo il buon Carlo Arrigoni che ci racconterà qualcosa. Inoltre però ricordo i contatti social, che sono Viva Tutta la Radio, il profilo Facebook e anche il profilo Instagram. Poi abbiamo naturalmente anche i social della radio, sul sito radioorizzonti.eu trovate il podcast di tutte le puntate di Viva Tutto alla Radio. C'è anche il canale Mixcloud dedicato a Viva Tutto alla Radio, dove potete riascoltare le puntate se non poteste sentirle appunto domenica. C'è il canale YouTube di Viva Tutto alla Radio per dei contenuti extra. Io direi che possiamo incominciare con Francesco Gabbani, che ci accompagna verso l'estate con la sua Summer Funk.

0: E alle 21.07 minuti abbiamo in collegamento telefonico con noi Carlo. Ciao Carlo!
1: Ciao Mattia, buonasera a tutti.
0: Buonasera Carlo, siamo felici di sentirti perché appunto abbiamo saltato settimana scorsa, poi appunto oggi essendo un giorno tra virgolette che cadeva tra la domenica e un'altra festività c'era anche la possibilità che non ci si sentisse. Molto molto felici di sentirti. Ovviamente Carlo salterei tutta la parte calcistica perché rispetto a quanto accaduto settimana scorsa, no? Sei d'accordo?
1: Ah, vogliamo infierire sul
0: con me non c'è più calcio. Niente da infierire, cioè secondo
1: no,
0: me
1: ormai...
0: cioè, sulla Juve io sarei felice comunque, sul Milan direi che proprio è finito tutto, quindi non si può più dire niente perché facciamo già pena così, mi viene da dire.
1: Ma guarda, la Juve ha buttato letteralmente una qualificazione in Champions già acquisita, perdendo in casa, pareggiando con la Fiorentina, pareggiando a Verona, pareggiando col Torino, ma a quanto ho visto anche giocatori molli, senza grinta, non so come mai cosa sia successo. Il Milan sinceramente non me l'aspettavo, una debacle così totale, cioè è rimasto tra le prime quattro posizioni per quasi tutte le giornate del campionato tranne l'ultima.
0: Fatico a ricordare, perché da che sono nato e sono in grado di intendere di volere tifo Milan come vuole la tradizione di famiglia, fatico a ricordare momenti così bui, ma parliamo d'altro. Dici tutto Carlo, cosa ci racconti?
1: Ma oggi, visto che era una giornata, chiamiamola mezza festiva, dai, chiamiamola così, ne ho approfittato con la mia signora per andare a Brescello, quindi faccio un po' di pubblicità diciamo un po' turistica, chiamiamola così.
0: Allora
1: perché
0: Carlo, guarda che Andrea qui è un gran conoscitore non solo della località ma anche di quello di cui stai per parlare.
1: Anche mia moglie è una grande esperta della serie di Don Camillo. Io onestamente lo conosco, non sono un grande fan, però consiglio davvero di andare a Brescello, che è un paesino sì, forse 3.000 anime, però la zona centrale, la via centrale è quella. Che racchiude è un set cinematografico a cielo aperto.
0: Comunque noi dicevamo, scusami, che cioè con Andrea anch'io in realtà mi ricordo di averlo visto da piccolo con i miei genitori,
1: anche io,
0: con mia nonna eccetera eccetera, però sono quelle cose che quando passano in televisione, a differenza magari del filmone che se l'hai già visto la seconda volta magari dici sì vabbè dai non lo guardo, sono quelle cose un po' come Bud Spencer, no, che comunque te lo guardi con piacere, no, rubano una risata. Andrea,
2: ma no, io per no, io sono, scusate, ma per me ha un effetto, non so se chiamarlo
0: tira
2: effetto,
0: serena.
2: Sì, un effetto tavolo. Io quando sono stressato devo guardare, è uno dei telefilm rassicuranti, ecco. Per cui sono arrivato a saperli quasi a memoria. Cioè,
1: come mia moglie, anche lei, tantissime battute, e a memoria, tante location, siamo finiti nella stazione, siamo finiti in una Madonnina.
0: Ma
1: che
0: quindi è un paese adibito a setto che ricorda scene del...
1: Assolutamente sì, perché c'è anche un film di Peppone Don Camillo dove loro vanno in Russia.
2: Sì.
1: Questo il nome non lo è un Brescello alla Russia, diciamolo così, Brexilexum o qualcosa del genere.
0: Mm-hmm.
1: E ci sono proprio le scritte in russo, quindi hanno trasformato il set, questa piazza, e sono rimaste queste scritte in russo, ovviamente
0: percorso,
1: a ricordare il Partito Comunista.
0: Ma c'è un percorso museale all'aperto oppure ma è gratuito, bisogna fare un percorso?
1: No, ci sono tre musei,
0: sì?
1: Che costa pochissimo questo percorso museale, 6 euro.
0: Ah, bello,
1: c'è il classico museo archeologico, poi c'è il museo su Guareschi, che è l'inventore di Don Camillo Peppone, e appunto il museo su Don Camillo Peppone, dove ci sono locandine, cimeli, storie dei personaggi e quant'altro. Veramente
0: Andrea,
1: molto bello, a me è piaciuta molto la giornata.
2: È una delle cose, io sono, cioè, ripeto, mi so a memoria, ma Brescello è una delle tante cose che quando mi assumerà l'INPS sicuramente. Ecco, tra l'altro mi è venuto in mente, a proposito di saperlo a memoria, una delle cose che a me fa più scompisciare da ridere è e visto che domani è la festa della Repubblica, è il comizio di Peppone alla festa della Repubblica con Don Camillo che lo disturba con le campane, andate a cercarvelo su YouTube perché è divertentissimo. Lui parte così e finisce questo comizio urlando viva il re. C'è una cosa, è proprio lì in quella scena, c'è proprio tutte le contraddizioni di quella coppia lì che vengono fuori e tutta la simpatia, e visto che domani è la festa della Repubbica,
0: calzapennello. Ma Carlo, è un posto, due domande, è un posto, cioè una cosa che si fa in giornata tranquillamente?
1: Mezza giornata.
0: Ok, quindi una cosa
1: è più
0: molto...
1: che sufficiente.
0: E cose interessanti dal punto di vista culinario, hai mangiato lì oppure?
1: Ovviamente è molto interessante anche quella, abbiamo mangiato dei piatti tipici, salumi, poi dei tipo tortelli con la ricotta o le erbe, veramente un bicchierino di lambrusco, anche se io non vado matto per il lambrusco, però ci stava. Si mangia anche molto bene. Solo due cose su Don Camillo e Peppone, ricordiamo gli attori: uno è Fernandelle, che è un attore francese, che ha avuto un grandissimo successo con appunto con Don Camillo, e l'altro è Gino Cervi, altro grande attore. Ho scoperto poi visitando il museo che ci sono stati 5 film più un sesto incompiuto perché era morto Fernandelle, quindi poi è stato lo hanno diciamo ripreso, rifatto, e c'è stato Gastone Moschin, che è stato un altro attore italiano
0: Andrea Sorcellaso
1: di Don Camillo, poi c'è stato anche Terence Hill, ma penso che Andrea lo sappia.
0: Veramente? Ma sì? Questo non lo sapevo io. Cioè, è in un episodio.
1: No, remake del 1983.
2: È un remake.
0: Ah, perché infatti vi stavo per chiedere. È strano che però la Rai non gli sia venuto in mente. Ma di.
2: Credo che sia una cosa. Infatti, anche.
0: È intoccabile.
2: Anche, sì. È
0: che preferiscono non rischiare.
2: Che ci cadi comunque. Sì. Perché sono due personaggi così unici e due attori così unici.
0: Caratteristici che.
2: E poi è il periodo. Che è inimitabile.
0: Sì, attualizzarlo non sarebbe bello.
2: Fare una maglietta, ecco, una cosa che fatto da loro ha un senso. Le coppie, secondo me, non lo so.
0: Va bene. Allora, Carlo, niente. Domani cosa farai di bello che danno brutto tempo?
1: Ma a quanto ho capito, danno brutto nel pomeriggio. Forse andiamo a fare una camminata dell'Aido.
0: Ah, bello.
1: L'associazione dei donatori a Monte Marenzo, nel Calolziese. Vediamo se il tempo regge domani. Facciamo questa camminata.
0: Bene. Allora, Carlo, io ti ringrazio. Appuntamento.
1: Io adesso vado a vedermi il primo film perché mia moglie mi ha obbligato. Stasera guardiamo il primo film di Don Camillo e Peppone.
0: Bene. Poi ci farei sapere. Andrea ti invidia, è qui con me invece. No, grazie mille, Carlo. Ci sentiamo settimana prossima. Noi ascoltiamo Bruno Mars con Risky Toll. Grazie, Carlo.
1: Buona serata a voi. Ciao.

0: 21:19 minuti, viva tutto alla radio su Radio Orizzonti in Blu. Caro Andrea, che sei un appassionato di cani, insomma, prima hai accennato al fatto che quando l'INPS ti darà il suo benestare, insomma, sappi che c'è una proposta di lavoro interessante. Allora, l'annuncio arriva direttamente dall'Inghilterra, nel cuore del Surrey, dove c'è uno stipendio di circa 70.000 euro l'anno per occuparsi del cane di una facoltosa famiglia inglese, alloggio incluso in una dépendance privata della tenuta della villa. L'unica cosa
1: sarà una cuccia.
0: Esatto. No, l'unica cosa, naturalmente, deve piacerti quel clima lì, non sarà come qui. Però fondamentalmente c'è questa famiglia di facoltosa che sta facendo delle selezioni per dare a disposizione un'intera casa completamente gratuita, cioè compresa nell'offerta. Naturalmente però il ruolo è impegnativo, perché la famiglia dice che cerca qualcuno di fidato che si occupi della routine quotidiana dell'animale, ma non, vabbè, lo porto a passeggio come il dog sitter, ma deve monitorare l'alimentazione, quante passeggiate fa, portarlo a visite costanti dal veterinario e controllare una serie di parametri giornalieri della sua salute, soprattutto quando i proprietari non saranno presenti. È necessario tenere sotto controllo la proprietà e gestire anche la casa dei proprietari, quindi c'è un filo impegnativo, però insomma mica male.
1: Direi che quella del cane è una scusa per farti guardare.
0: Esatto. Poi probabilmente saranno via 365 giorni l'anno e tu, attratto dal fatto, ma sì, devo curare solo il cane, poi ti devi smazzare tutto il resto. Infatti, tra le qualità richieste spiccano, vabbè, discrezione assoluta, cioè fondamentalmente non devi andare in giro a dire ma questi hanno questa roba qua, disponibilità a lavorare full time dal giovedì alla domenica, una vera passione per gli animali. L'annuncio è talmente diventato virale che sono arrivate una quantità di candidature tali che hanno messo in difficoltà questi proprietari, che ancora sono di fatto alla ricerca di questo travestimento da dog sitter, che in realtà è uno sguattero tuttofare probabilmente in questa tenuta inglese. Però staremo a vedere, ogni tanto arrivano queste cose e ci strappano una risata. Poi bisognerebbe chiedere al tizio o alla tizia che verrà assunta quanto resisterà e se resisterà, come sono le condizioni di lavoro. Noi continuiamo con la musica, arriva invece Gaia con Bossa Nostra.

Abbiamo ascoltato Olivia Rodrigo con Drop Dead. Gaia ovviamente non canta in inglese, ma che sentiremo dopo perché abbiamo invertito le canzoni. Adesso ci trasferiamo in Olanda, dove arriva un'altra notizia molto particolare, perché ormai nei supermercati moderni siamo abituati a due tipi di casse: la cassa tradizionale, quella dove si fa la coda, e la cassa, quella un po' self, no? In cui uno fa tutto da solo, fatto salvo che tutte le volte che vado io nella cassa in cui si fa tutto da solo, immancabilmente c'è qualcosa e dice chiamare l'operatore e vabbè, e quindi ci rinuncio. Però di solito una cosa che molti soffrono è il trovare davanti o la persona che ha tanta spesa da fare e quindi ti rassegna l'idea di metterci parecchi minuti, oppure, perché capita anche quello, dipende ovviamente da che fascia orarie, dalle fasce orarie in cui andate nei supermercati, può anche capitare che magari trovi il vecchietto o la vecchietta che ha voglia di attaccare bottone con la cassiera e quindi la coda è interminabile. Però in realtà, giustamente, anche questi poveri vecchietti o vecchiette hanno anche il diritto in qualche modo di socializzare e di farsi quattro chiacchiere al supermercato. Quindi l'Olanda, che per certi versi o in alcune cose questi paesi un po' del centro e del nord Europa sembrano per certi versi con maggiore attenzione di noi rispetto a determinati tipi di categorie, si sono inventati le casse lente, cioè delle casse che sono dedicate solo e unicamente alle persone anziane, dove innanzitutto non può andare nessun altro se non quelli che hanno oltre una certa età, in modo tale da non subire neanche quella cosa spiacevole della pressione di qualcuno che ti dica dai muoviti, oppure che ti chieda di far passare. Ma soprattutto sono delle casse concepite anche per far sì che queste persone possano anche tra un acquisto e l'altro scambiare quattro chiacchiere col cassiere senza che il cassiere sia in difficoltà perché deve far andare avanti la fila e qualcuno dietro borbotti o protesti per questa cosa. È una cosa che devo dire mi ha sorpreso in positivo, perché tante volte pensate che a questi cassieri il suggerimento che viene dato è, a prescindere dal tipo di anziano che si trovano davanti, esordire sempre con chiedendo come stai, che è comunque una cosa bella, no? Indipendentemente dal fatto che tu lo conosca o no, penso che per un anziano, ma come per tutti tendenzialmente, può essere bello sentirsi dire anche una cosa del genere. Quindi ogni tanto arrivano in questo mondo ultramoderno e ultraveloce anche l'attenzione verso queste cose, non è assolutamente male. Continuiamo però con la musica, questa volta arriva davvero Gaia con la canzone Bossa Nostra.

0: 21:32 minuti, viva tutta la radio su Radio Orizzonti in blu. Ci trasferiamo allora siamo stati in Inghilterra, in Olanda, adesso giustamente torniamo a Milano, dove peraltro mi raccontava Andrea, giusto per dare qualche notizia dal punto di vista meteorologico, perché qui da noi, come dicevamo, domani è attesa pioggia. Io ho già visto che nel mio comune diramata allerta meteo, poi ovviamente dipende dalle zone, perché mi diceva che lunedì sera, dove tutto sommato almeno all'entate non ha che abbia fatto chissà che cosa, invece a Milano ho visto anche delle foto spettacolari, per modo di dire, con dei fulmini vicino alla Madonnina, così. Torniamo a Milano perché, come sapete, da anni sul tetto del Pirellone ci sono dei falchetti, falchi pellegrini, che ogni anno danno alla luce dei piccoli. I nomi vengono votati attraverso un sondaggio e sono dei nomi che vengono dati in milanese, no? Quindi quest'anno i due falchi pellegrini, Joe e Giulia, hanno dato alla luce 4 piccoli falchi. E c'è stata appunto una votazione che ha raggiunto 44.000 voti online per scegliere i nomi di questi 4 pulli, si chiamano i piccoli di falco, che sono stati dati. Ovviamente i nomi che sono simpatici sono stati dati: Tusa, che ovviamente vuol dire ragazza, diciamo, Bagai, ragazzo, Balos, come potremmo tradurlo?
1: Furbacchione.
0: È un furbacchione. E Ninin, piccolina, che hanno conquistato, appunto, sono i 4 nomi che hanno conquistato i lombardi, e quindi sono stati dati questi 4 nomi. Ovviamente molto bello, perché c'è la possibilità non solo di vedere in tempo reale la schiusa delle uova quando vengono deposte, ma ci sono anche appunto i filmati, la webcam che fa vedere appunto questi 4 piccoli falchi insieme ai rispettivi genitori nei primi giorni di vita, ma anche poi nel corso della loro vita, fino a quando insomma rimangono lì. È una cosa molto simpatica, no? Molto, molto curiosa. Continuiamo con la musica. Come avrete capito, l'estate è alle porte. Abbiamo fino ad ora ascoltato tutte canzoni in qualche modo estive. C'è stata anche questa collaborazione di Alfa insieme a Jovanotti, che si intitola Buon Vento.

siamo tornati a Viva Tutto alla radio su Radio Orizzonti in Blu. È arrivato però il momento della rubrica Accetto un consiglio. Questa settimana abbiamo scelto di farvi ascoltare una canzone perché sta girando nelle sale cinematografiche uno dei tanti film che ultimamente si fanno. È partito forse con Bohemian Rhapsody, quello dei Queen, poi c'è stato quello di Elton John, poi c'è stato quello di Bruce Springsteen, c'è stato quello di Bob Dylan, ed è arrivato il film su Michael Jackson. Quindi non ho ancora avuto il piacere di vederlo, perché poi ovviamente questi film sono sempre una via di mezzo, no? Possono piacere, dipende un po' uno in che mood va a vederli, perché chiaramente per arrivare al grande pubblico devono un po' romanzare la storia, non è che te la possono raccontare proprio così. Quindi ci sono i puristi, appassionati veri, che dicono ma quella roba lì non è successa esattamente così. Altri, io sono di quelli che invece dico, purché venga portato a conoscenza il più vasto numero possibile di pubblico rispetto a questi fenomeni che hanno fatto la storia della musica, meglio è. Quindi se anche qualcosa non è proprio andato così come viene raccontato, ben venga. Quindi, visto in onore di questo film di Michael Jackson, abbiamo scelto una canzone di Michael Jackson che si intitola Man in the Mirror da farvi ascoltare a Viva Tutto alla radio.

0: Abbiamo ascoltato Michael Jackson per ricordare con Man in the Mirror il film in uscita nelle sale, che è uscito nelle sale e che racconta appunto la vita di questo grande artista. E abbiamo fatto un tour, diciamo, questa sera. Siamo partiti dall'Inghilterra, andati in Olanda, arrivati sul Pirellone. Ora ci trasferiamo in provincia di Varese, in un posto che devo ammettere non conoscevo. Ho chiesto ad Andrea, che mi ha dato perfette delucidazioni. Si chiama Arcumeggio, in provincia di Varese. È un paese dal 1956 in cui le facciate delle case sono diventate tele per affreschi d'autore. Fondamentalmente un museo a cielo aperto, tra i primi in Italia, firmato dai grandi artisti del Novecento che hanno lasciato qui il loro segno raccontando mestieri, vita quotidiana, natura, con delle pennellate vivaci sui muri che chiunque può vedere camminando nei vicoli. Ma quindi intuisco che il borgo non sia molto grande, cioè non saranno tanti abitanti.
1: Ma no, non so, ma sarà un centinaio al massimo, non credo.
0: Ok, quindi comunque un paesino.
1: Ma no, lo giri in un quarto d'ora, credo. Non è...
0: Bello,
1: sono
0: qui...
1: tutte baite, è un vecchio paesino delle Prealpi.
0: Che quindi si è un po' magari anche ha perso popolazione recentemente.
1: Ma sì, credo che ci sia.
0: Era stato piccolo.
1: Sì. Non ci sono. Non ricordo, se io un po' di anni non ci vado più, sono 10 anni non ci vado più, ma non ricordo abitazioni nuove,
0: moderne,
1: per dire, cioè, non ricordo.
0: Sì, in effetti anche le foto mostrano abitazioni d'epoca, diciamo così. Tra i luoghi da non perdere c'è la casa del pittore, custode di schizzi e bozzetti originali di questo pittore, appunto. 14 stazioni della Via Cruci sul sagrato della chiesa di Sant'Ambrogio, la via degli allievi con i pannelli degli studenti delle accademie e la San Galleria, spazio dedicato all'arte contemporanea e alla fotografia. Bello scoprire anche questi posti, queste bellezze locali. Devo dire che io non ci sono mai stato e insomma vi abbiamo dato, anche se domani sarà brutto, un paio di suggerimenti. Uno, quello di Carlo, per andare a vedere i luoghi di Peppone e Don Camillo, e l'altro per andare magari in un weekend, anche che non sia domani, a farvi un giro, a vedere delle bellezze dal punto di vista artistico. Continuiamo però con la musica. È arrivato il momento dei Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento.

la voce era quella di Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari. Mi fa sorridere il fatto che ovviamente nell'epoca moderna i cantanti, per promuovere le loro canzoni, debbano anche trovare, scusate il gioco di parole, delle trovate pubblicitarie per farsi un po' notare, no? I Pinguini Tattici Nucleari sono abbastanza specializzati in questo, perché quando uscì la canzone Amaro in bocca, una roba del genere, Amaro mi pare che si chiamasse, a novembre, avevano organizzato un piccolo minivan da cui distribuivano in varie zone di Milano l'Amaro. Adesso invece, siccome la canzone si chiama Sorry Scusa Lo Sento e chiede scusa, hanno organizzato una sorta di pulmino in cui i fan hanno potuto scrivere a chi avrebbero voluto chiedere scusa, e loro con questo pulmino si sono, ovviamente facendo una selezione, presentati a casa di alcune persone a cui i fan volevano chiedere scusa, e porgendo le scuse da parte di ragazze o ragazzi che avevano chiesto il supporto dei Pinguini Tattici. Un modo, diciamo così, abbastanza particolare, se volete anche originale, per promuovere un disco e far parlare anche un po' l'opinione pubblica di quello che di musica e non solo. Arriva l'ultima canzone, perché poi ci sarà il momento dei saluti. Noi ci ascoltiamo Gracie Abrams con Hit the Wall.

0: È arrivato il momento dei saluti, siamo arrivati alla fine di questo programma, l'appuntamento è lunedì prossimo. Io ne approfitto anche in realtà per ricordarvi una cosa importante, cioè che andremo avanti con Andrea fino al 29 giugno di fatto, quindi ci rimangono ancora 4 settimane, 4 puntate. La prossima settimana avremo un ospite speciale. Forse sapete che la nostra radio organizza un concorso canoro, Saranno Famosi, un music contest si chiama così. La scorsa edizione ha visto vincitrice una cantante che avremo il piacere di ospitare qui, la prima classificata, e ci racconterà un po' del suo percorso, di come è andata questa avventura la settimana prossima. Nel frattempo vi ricordo la replica di domenica dalle 13 alle 14, vi ricordo che su radioorizzonti.eu c'è il podcast, potete riascoltare le puntate, ma anche sul canale Mixcloud di Viva Tutto alla Radio. Vi ricordo i contatti social: Viva Tutto alla Radio il profilo Facebook, Viva Tutto alla Radio il profilo Instagram, abbiamo anche il canale YouTube di Viva Tutto alla Radio con i contenuti extra. Io vi ringrazio per questa serata un po' particolare alle porte di una festa importante come quella della Repubblica. Ringrazio Andrea che poteva vedere il peppone Don Camillo, invece è qua con me.
1: Già, è vero,
0: me la farà pagare. No, scherzi a parte, vi ringraziamo, appuntamento a settimana prossima, giusto Andrea?
1: Certo,
0: e un saluto ovviamente
1: prossimo, e un saluto sempre agli amici della domenica pomeriggio.
0: Va bene, grazie, buona serata e buon pomeriggio, ciao ciao, un abbraccio.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ehi ragazzi, e che si fa?
2: Un giorno brigadiere, come vede, si lavicchia.

buona domenica a tutti, benvenuti, bentornati, questo è Liberi Tutti Showtime, eccoci qua pronti come ogni volta, come ogni settimana siamo qua alle 14 per farvi passare un'oretta un po' diversa da quello che è il quotidiano, ma al quotidiano ci appoggiamo, poi andiamo un po' da altre parti, diciamo così. Un saluto Angelo Regia che è qua accanto a me come sempre, ciao Angelo, ciao. Indaffarato, non so cosa stia facendo, sta preparando la serata probabilmente, non lo so. Allora, un po' di saluti per partire. Allora, innanzitutto il prof a quadro che è impegnato con scrutini di fine anno, sta finendo la scuola, quindi giustamente è indaffarato in altre faccende, quindi lo salutiamo subito. Un saluto a Maria, che è una nostra nuova ascoltatrice, mi ha scritto delle cose fantastiche, ha ascoltato il podcast e mi ha scritto dei complimenti meravigliosi. Io ti ringrazio, ma insomma anche meno, però grazie veramente, davvero grazie, e poi a tutti quelli che si sintonizzano, poi ogni settimana ce ne sono, quindi grazie davvero, ma soprattutto appunto Maria, che è questa nostra nuova ascoltatrice, fan indefessa e accanita di Manzoni, ma non solo. Va bene, allora potete ascoltarci sugli 88 FM, su radioorizzonti.org, che è il nostro sito, poi sul podcast, poi in settimana, se non avete, saluto anche quelli della settimana, se non siete qua la domenica in settimana o anche più in là, siamo lì, siamo a 102 puntate ragazzi, perché ci sono anche quelle del 2024, anche quelle di 2 anni fa, 100 ne avete di cose da sentire se volete, e poi anche la Radio DAB, se siete in macchina potete ascoltarci anche da lì oppure dalla nostra app, niente più facile, dal telefonino l'app Radio Orizzonti Blu si scarica da Play Store o Google Play. Va bene, iniziamo, questo è Liberi Tutti Showtime, eccoci qua.

Radio Orizzonti FM 88 in blu, eccoci qua, liberi tutti, showtime, eccoci qua. Allora, tante cose oggi, tante cose, un menù abbastanza ricco, devo dire. E partiamo da un omaggio che volevo fare a un grande uomo di cabaret, insomma, Corrado Guzzanti, penso lo conosciate, adesso non fa più televisione da tantissimi anni, però negli anni 90 è stato un mito, veramente, le sue trasmissioni con Serena Dandini, Tunnel, Avanzi, L'Ottavo Nano, insomma, la TV delle ragazze, sono stati tanti programmi in cui Guzzanti, che è un genio assoluto, ha portato tantissimi personaggi, Lorenzo, quello la seconda che hai detto, ecco, sono questi personaggi un po' particolari, e anche quello del critico d'arte, non la perdete, mi raccomando, quello era Francesco Boni che diceva, rimanevo incantato con questa cadenza di allora mi raccomando, un fuocolare, ecco vabbè. Però questo è un personaggio diverso, nel senso che un altro dei personaggi che io ho amato moltissimo di Corrado Guzzanti è Brunello Robertetti, che magari qualcuno dirà poco, ma però insomma adesso appena proverò a interpretarlo, insomma volevo fare un omaggio così a un grande della televisione che, e anche del teatro, che adesso non fa più, fa poco purtroppo e lo vediamo molto poco, però appunto negli anni 90 e i primi 2000 è stato molto molto importante. E Brunello Robertetti, che è un poeta, e faceva così in qualche modo: buonasera, mi chiamo Brunello Robertetti, nasco poeta e vado avanti così. Sono un potenziale fans appassionato di Valeria Marini, lo sono in maniera disacerbante, sono una persona democratica, ho rispetto per gli omosessuali e i neri, purché i due fenomeni non si presentano contemporaneamente. Ora dico una poesia. Telefona ore pasto per capire, per vedere insieme. Telefonami ore paste per amarci, per provare. Ho fretta di te, del tuo sapore sulla mia poca amara di considerazione. Ho bisogno di vedere te piuttosto che una persona. Ho bisogno di vedere te piuttosto che un'altra che possa superficiale sentire di noi due. Ora dico una poesia. Se anche il mondo dovesse esplodere, mi troverai qui. Se anche dovesse scoppiare una guerra mondiale, tu mi troverai qui. Se anche dovesse diffondersi un'epidemia mortale, tu mi troverai qui a portare sfiga. Ora dico una poesia. Con quante parole si può esprimere l'amore? Tre, io credo. Amore e un'altra che non mi ricordo. Di fronte a tanta gente che parla, l'amore è sordomuto, ma quella sordomutezza dice col sorriso, sono sordomuto per finta, diciamo sordomuto solo a parole. Ora dico una poesia. Come Narciso si specchia nel ruscello retrovisore, io mi specchio in te e nei tuoi occhi mi rado. La prima lama solleva il pelo, la seconda lo taglia, la terza gode. Ora dico una poesia. Se fossi fuoco, bruciava. Se fossi acqua, bagnava. Se fossi saponetta, strofinava. Se fossi un'altra volta acqua, sciacquava. Perché spari a zero? È un ottimo cantante, non ce n'è motivo. Se fossi cane, bau. Se fossi gatto, miau. Ma se fosse tardi, ciao.

Lazza, Giova, buon vento, Radio Orizzonti, FM 88 in blu. Eccoci qua, eccoci qua. E allora, questi sono grandi personaggi, quelli che avevano un grande personaggio Guzzanti che ho appena omaggiato. Mi scusi, maestro, per l'interpretazione, però ecco, i grandi personaggi si riconoscono, no? I grandi oratori, quelli proprio che sapevano parlare anche nell'antichità. Ecco, fossi un grande oratore, anch'io non lo sono assolutamente, però ecco, lo fossi, farei un grande discorso, un grande personaggio li fa, no? I bei discorsi, le frasi, sono tante frasi che sono rimaste nell'immaginario collettivo, per esempio quello di colore, no? Quello che disse I have a dream con la N, I have a dream, Meucci, quello che ha inventato il telefono, I have a dream, no, era nero perché l'aveva utilizzato solo lui e non poteva farlo vedere, dice, oh, I have a dream, capiamoci qua, I have a dream, oh, e passò alla storia. E anche il Papa Buono, quello Giovanni XXIII, che alla messa di mezzanotte guardò la folla sotto e disse, si è fatta una certa, andiamo a casa, tornando a casa troverete i bambini che hanno combinato una marachella, hanno schioppato il gas e dato fuoco alle presine, hanno schioppato anche il contatore della luce, hanno suonato i citofoni e sono scappati, non arrabbiatevi con loro, date una cinquina ai vostri bambini e dite questa è la cinquina del Papa, passò alla storia, insomma, passò alla storia. Un altro meraviglioso fu Archimede nell'antichità, no? Archimede, l'inventore delle tabelline, meraviglioso. Archimede da Siracusa è arrivato con tutti i suoi discepoli, tutti i suoi seguaci, è arrivato a piedi da Siracusa, questi tutti insieme, lui continuava 6x6, 36, 4x4, 16, continuava a dire tabelline anche sbagliando, 6x6, 136, 36, sono solo io, non mi possono contraddire. E uno disse, maestro, che dobbiamo fare? Lui disse, sì, 6x6, 136, tente ponente, ponte P, tappe Perugia, è arrivato a Perugia, ha fatto un cerchio e disse, ragazzi, che è? E uno si alzò e disse, Mediolanum, ma no, non è Mediolanum. Fece un cerchio, fece un rapido calcolo, disse, raggio per raggio, poi per me è 14, poi sono straordinari, sono persone straordinarie. E poi Cesare, Giulio Cesare, che aveva il suo fido assistente Lucio Scribo, che diceva, Lucio, vieni se comeco, maestro, che devo fare? No, dico, Lucio, vieni con me, che era bassissimo questo Lucio Scriba. Allora dice, lui sapeva che alle Idi di marzo doveva morire, doveva scrivere una frase, adesso mi viene una frase adesso, sì dimmela che scrivo. E allora lì vede che questi si stanno avvicinando, dice, devo dirla che la scrivo, è un attimo, come mi viene, alea iacta est, l'hai già detta, ah, porca miseria, allora, aut Caesar aut nullus, l'hai già detta, e allora è un attimo, e allora non fece in tempo, però ricevette la pugnalata, disse rimortat, dice, devo scrivere? No, non devi scrivere, sto parlando da solo, non devi scrivere. E vide che erano 13 coltellate, ma quelli erano 14, allora lo riconobbe il 14esimo, Bruto, proprio suo figlioccio, Bruto, disse, Bruto, tu, qui Bruto, qui, con tanto posto che c'era, qui dovevi mettere, qui, Bruto, tu, Bruto, figlio, e passò alla storia, vedi, sono importanti, No matter what.

runway. Runaway, Runaway, Lady Gaga, eccoci qua. Allora, oh, ragazzi, ho un po' di cose da raccontarvi, ve l'avevo detto, no? Ho rinnovato un po' il look, no? Ho fatto la barba, ho tagliato anche un po' i capelli, insomma. Però non sono andato dai cinesi, perché non peraltro, non tanto non sto a sindacare sulla qualità del taglio, ma perché a me piace leggere le riviste prima, no? Quando aspetti. Solo che loro hanno facsimili di riviste, loro non hanno Amica, ma hanno Semplice Conoscente, non hanno la Repubblica, ma Monarchia Costituzionale, e quindi non mi va, voglio leggere. Va bene. E quindi sono andato a questo negozio, questo parrucchiere per signora, anche se io non lo sono, però sono andato in questo gioco, cioè, entri dentro, c'è questo gioco di specchi meraviglioso, 3, ma sembrano 10.000, e allora mi ha accolto questo ragazzo con l'entusiasmo di uno dei villaggi vacanze, no? Ciao, sono Davide, ma puoi chiamarmi Freddy, allora cosa facciamo? Tagliamo, accorciamo, mangiamo una pizza, ti metto al tavolo d'albicocca vicino a mia cognata, dai. Vabbè, niente, no, volevo solo tagliare i capelli. Benissimo, allora ti prendono, ti mettono nel lavandino per tagliarti i capelli, per lavarteli anzi prima, e vai in quella cosa lì, il lavandino, che è stato progettato da un parente di Robespierre, secondo me, perché cioè, perdi completamente la sensibilità, perché tac, sei proprio lì così e comincia il lavaggio del cervello oltre che dei capelli, perché comincia questa non senti più niente, senti questa sciampista che ti fa domande, no? Una è sempre la stessa: è calda, è troppo calda, no, dimmi, è calda, è troppo calda. Guardi, forse sì, è calda, perché vedo tipo un geyser che mi parte da dietro e una goccia mi sta arando dalla schiena, sta andando fino al tallone, però poi vedo anche ciocche di capelli tipo spaghetti, potrebbe aiutare, potrebbe essere un indizio. Comincia poi il lavaggio del cervello, dicevo, non solo dei capelli. Senti un po', ma da quant'è che non lavi sti capelli? Dai, quant'è? Chi è l'ultimo che te li ha fatti? Forza, quant'è? Un mese, due mesi? Facci quel nome, non ti sarà fatto del male. Ho capito, un attimo. E poi ti mettono lì davanti, è una cosa fantastica, perché ti mettono sto telo addosso e una molletta e va via, cioè il parrucchiere va via e rimani lì e sei in esposizione, la gente passa, salve, e le mamme con i bambini, Matteo dai fai una foto al signore, ma la cosa più drammatica è che Matteo 11 anni aveva una conciatura più bella della mia, e questa è, faccio il mio taglio. Però penso, caspita, poteva andarmi anche peggio. Eh sì, perché accanto a me c'era una signora che è arrivato uno a un certo punto, era lì tranquilla, leggeva una rivista questa. A un certo punto è arrivato uno, ha cominciato a spalmarla di pappetta tipo Indios dell'Amazzonia, no? L'ha messa in un lavandino, questa ha cominciato a emettere raggi gamma, come un Transformer. Avevo il terrore che questa alzasse gli occhi, mi guardasse e mi dicesse: arrenditi, è finita, vieni anche tu nel regno dei colpi di sole, mamma mia.

Summer Funk, Francesco Gabbani, eccoci qua. Poi ho detto una cosa sbagliata, attenzione, noi parrucchieri si chiamano hairstylist, diciamo le cose fatte bene, deve aver mangiato leggero per dirlo, hairstylist, sì, sì, sì, perché non c'è più quello, sì, viene cate, faccio pelle contro pelo, no, tutti hairstylist, hairs once by Mimmo, poi, hair fashion bill by Mimmo, quindi va bene, no, poi c'era anche la poltrona angolabile, tra l'altro, c'è sta poltrona così, e tu mi dici, guarda, è angolabile, se vuoi accendi, guarda, niente mi mette più tranquillità che il phone e l'acqua e la cosa angolabile, guarda, vabbè, vabbè. Ragazzi, è il momento delle news invece, le news, perché sapete che noi diamo sempre un occhio al, un po' di sbieco magari, però lo diamo all'attualità, finestra aperta sul mondo con tanti e tanti spifferi, come dico sempre, via, ultime ore, ultima ora. Esteri, dopo aver promesso pace, Trump distrugge il sito dell'Iran e spiega, nell'accordo c'era la ricostruzione ma non l'aveva ancora distrutto. Italia, presentata la nuova Ferrari elettrica capace di raggiungere i 420 all'ora ma in ZTL, eccoci qua. Sempre in Italia, rallentamenti fino a 2 ore sull'alta velocità Milano-Bologna per una persona a piedi sui binari che tra l'altro è arrivata prima dei passeggeri. Esteri, terzo check-up per Donald Trump, ma sono in splendida forma, ha commentato Trump, e sono anche in splendida forma, ha aggiunto. Toscana, turista israeliana denuncia bed and breakfast che non le ha dato la prenotazione scritta 3000 anni fa sulla Bibbia. Mamma mia, quanto ha dovuto aspettare. Bergamo, l'uomo colpito da una freccia nel petto, per fortuna è fuori pericolo, ma ora è innamoratissimo. Oh, bello, bello, bello. Molise, frittata record, 2001 uova. Il ricavato servirà alla gallina per comprarsi un fondoschiena nuovo. Alla prossima edizione.

Eilish, o Eilish meglio, Billie Eilish, eccoci qua su Radio Orizzonti in Blu, Liberi Tutti Showtime. E è il momento, ragazzi, di una rubrica che veramente erano anni che non facevo, non se l'aspetterà nessuno, ed è gli annunci. L'avevamo fatta qualche volta, ma ripeto, un po' di anni fa, è veramente tanto che non la faccio. E allora il grande ritorno di Seconda Manal, mercatino compra, vendi, scambia di Liberi Tutti. Un po' di annunci, se poi interessano, mi raccomando, contattateci. Per esempio, abbronzatissima, vendo biglietto d'auguri del 2003 a Marco Liorni da parte mia, bello, nuovo, mai consegnato, base d'asta 35 euro, contattare Cerbiatto Impazzito 51. Bene, se interessa Marco Liorni, ragazzi. Cerco i seguenti film rari, altro annuncio, cerco i seguenti film rari: Totò Peppino il transgender, Guerra e Pacchia, Ricky con Sylvester Stallone, scambio con i seguenti dischi rari: Thriller, Quadriller e Cinquiller di Michael Jackson, Oio Como Butta di Santana, contattare Marco Vista, contattare Marco Visita, Nick sul sito Lallo. Faccio telefonate anonime a nome vostro, bello, questo lo voglio, disponibile anche per bullismo occasionale, ma sempre con il massimo rispetto e considerazione per le persone. Inoltre regalo un sorriso in cambio di un bacio e faccio Orly e Jeans, contattare Strapazzami di Coccole, bello, bellissimo. E l'ultima, vendo preservativi con nervature per il piacere di lei, già utilizzati ma lavati con Dixan, quindi state tranquilli. Potevo non dirvi che erano usati, lo so, vabbè, tanto non è che ve ne accorgevate, vabbè. Premiatevi con la vostra fiducia. Contattare Barcellonio, Nick sul sito, Herpes 81. Bene.

Tommaso Paradiso, i romantici, eccoci qua, questa è Radio Orizzonti in Blu, liberi tutti, showtime, ragazzi, adesso la classifica, via, una rubrica via l'altra, adesso la classifica su un animale particolare che è il coccodrillo, perché sappiamo tutto sui coccodrilli, no, non sappiamo neanche come fa, per dire, il coccodrillo come fa non lo sappiamo, ma non sappiamo tante altre cose, allora ho 11 curiosità sui coccodrilli, la classifica oggi verte su questo, 11 curiosità per saperne di più sui coccodrilli, numero 11. I coccodrilli sono apparsi più di 83 milioni di anni fa, lo sappiamo perché resti di coccodrillo sono stati trovati a un concerto dei Pooh dell'epoca. Già c'è. Numero 10, per favorire la digestione, i coccodrilli ingeriscono pietre, per questo è importante che non la facciano mai da un cavalcavia, mai, pericolosissimo. Numero 9, gli antichi egizi adoravano i coccodrilli e viceversa con un po' di sale. Era un piatto, vabbè. Numero 8, in alcune regioni della Cina si usavano i coccodrilli al posto dei cani da guardia, abitudine che è scomparsa dopo la cosiddetta rivolta dei postini. Numero 7, questi animali si riproducono durante le stagioni delle piogge e basta, perché quando c'è il sole vanno in bicicletta, ne approfittano, insomma, c'è il sole, vanno in giro. Numero 6, chi emergerà dalle uova dipende dalla temperatura, cioè sotto i 30 gradi sono femmine, sopra i 30 maschi, sopra i 50 omelette. Dipende, la temperatura qual è. Numero 5, i coccodrilli non possono tirare fuori la lingua, questo è vero. In caso di incontro con un coccodrillo, allora per noi, per non farci mangiare, fingiamoci un gelato, va, così magari la scampiamo. Numero 4, i coccodrilli possono trattenere il fiato fino a 9 ore, quindi non è una buona idea cercare di allontanarli con dei peti, no, non possiamo. Podio numero 3, i coccodrilli perdono e cambiano i denti in continuazione, il motivo per cui non hanno la fatina, ecco perché, vedi, c'è sempre un motivo. Numero 2, tra i coccodrilli vanno molto di moda le polo che hanno come logo un essere umano, vedi, questa non la sapevo. E al numero 1 delle 11 curiosità sui coccodrilli c'è, come noto, i coccodrilli piangono dopo aver mangiato troppo, no? Perché? Perché pensano come saranno trattati dal loro nutrizionista, per forza, vabbè. Rock and roll!

dall'Australia e dal 2004 i Jet, Are You Gonna Be My Girl? Oh yes. Cosa c'è adesso, ragazzi? C'è l'estate, allora cosa fanno le signore? Guardano le soap anche, ma non ho il segreto, ho il gossip perché stiamo per entrare verso la stagione estiva, la stagione calda, allora in spiaggia cominciano a circolare delle voci, no? Dei gossip, ma gossip nostri, gossip, i nostri sono alternativi, quelli meno conosciuti, non Belen, De Martino, non ce ne frega niente, noi facciamo quelli più sotto, quelli che nessuno conosce. Ad esempio, è un sorriso felice quello di Ilma De Angelis, famosa perché lista solo una lettera dalla più celebre Vilma De Angelis. Sono lontani i tempi in cui il marito l'abbandonò sull'altare preferendo un cantiere nei dintorni. Lei non si è fatta prendere dallo sconforto, ma da Pietro, un agente immobiliare ambulante che vende appartamenti in spiaggia, che in zona viene chiamato referendum per via della trivella. Oh, sono fortune queste. Buon per te, Ilma, ma occhio che dopo il metro diventa tetro. Questo è un detto popolare che, ok. È una piccola disavventura quella capitata invece a Piero Verrocchio, vincitore alla Sei l'ultima nel 2006 con la barzelletta della mucca e della pecora che entrano nel bar, famosissima. Mentre era in vacanza in montagna, Pietro è entrato in un ristorante tutto accaldato, ha chiesto un bicchiere d'acqua troppo fredda e un orso l'ha sbranato. I medici dicono che per sapere come sta bisogna aspettare che l'orso lo faccia. Che dire, Umberto, in bocca al lupo, anzi all'orso, mi viene da dire. È un terzo seno invece quello che si è fatta impiantare Elisabetta Zipeppino. Con tre seni ha aumentato di un terzo le possibilità di conquistare il suo fidanzato, il turco Amir Kebab, che recitava nella fiction Mio nonno mi sputa. Che dire, Elisabetta, speriamo che lui per te non torni a perdere il seno, vabbè, uguale. Appuntamento a settimana prossima, ricordate sempre che il gossip è come la morte, se non tocca a te, evviva!

0: Come si chiama sta canzone, Axe? Dimmelo tu.
1: Italia Starter Pack.
0: Sì, grazie, grazie, grazie. Vedi, mi faccio aiutare quando posso, quando posso. Allora, le ermetiche, ragazzi, dai, sapete ormai cosa sono? Sono poesie un po' allungaretti che noi diciamo sempre, un po' così, freddure, chiamatele come volete, però molto, molto interessanti, va bene. La prima ermetica di oggi si chiama Traduzioni. Mi traduca, felice orecchio dello gnu. Happy New Year! Bravissimo, perfetto, perfetto, bravo, bravo, bravo, bravo. Risate vintage. Campione arabo di salto in lungo, Dalì Alà. Questa, beh, lo so, lo dicevo all'asilo, scusate, sono stanco, è fine stagione. La terza, divieto di fretta. Insomma, quanto ci vuole per questi capelli? Signora, la permanente continua, anche se lei in automobile è in permanente continua. Ci vuole, signora, un attimo. Parole sante, amen, alleluia, Kyrie eleison. Parole sante, queste qua. Profumi. Nel boschetto di Rogoredo c'è sempre un buon profumo di bucato. Che meraviglia, che meraviglia. E l'ultima si chiama auguri dall'India. Oh, felice festa della Mahatma, auguri a tutti.

83 anni, questo signore, 83 anni, Mick Jagger e i suoi Rolling Stones, in the stars, in the stars. Eccoci qua, allora è il momento della poesia, ragazzi, una poesia di un italiano che è Marco Conidi, poeta dell'ultimo Novecento, anni 80, anni 90, e si chiama Non c'eri. Eccola qua, pronta. Non c'eri, non c'eri. Non c'eri nelle liste elettorali di quello stupido giugno. Non c'eri in uno spettacolo teatrale sulla diga del Vaillant. Non c'eri in quei locali assordanti dove il suono della batteria copre gli altri strumenti. Non c'eri sulle sue labbra e sulla sua schiena bianca che mi ringraziava. Non c'eri nelle ombre scure di un paesaggio di montagna, ricordo di un viaggio di fine marzo. Non c'eri nelle tessere di un blockbuster, nei panini caldi di un venditore ambulante. Non c'eri nelle cicche sotto casa e nemmeno nei giardini comunali dove i bambini tirano i loro primi sassi, alle loro prime paure. Non c'eri nemmeno nei rappresentanti che al mattino ti svegliano al citofono o nella morale qualunquista di una zia vecchia e acida. Non c'eri nelle mele che mordevo e nemmeno nel bicchiere di vino accanto alla televisione. Non c'eri allo stadio, nei miei scatti lenti del lunedì di calcio. Non c'eri nemmeno sull'espressione arrogante di quelle guardie che mi fermarono. Lei dove crede di andare, eh? Non c'eri alla metropolitana o nelle spinte per chi deve scendere e chi deve salire, in tutti i loro discorsi assurdi come su come non si può vivere. Non c'eri nei sorrisi dei camerieri, eroi di una vita di mance. No, non c'eri, eppure ti sentivo. Ti sentivo come si sente l'angoscia in una strada buia mentre i piedi incontrano la pioggia. Come si sente l'abbandono in quelle luci gialle e tristi degli ascensori. Ti sentivo nelle ossa come la febbre del primo inverno, nel silenzio che mi creavo nella mente in mezzo a un traffico impazzito sulla tangenziale. Ti sentivo come un'ombra, un fantasma, una profezia, una maledizione. Ti sentivo solo io, solo e sempre io, mentre tutto quanto intorno mi diceva che tu non c'eri. Non c'eri.

Il programma è originale, vario, simpatico, irriverente, al tempo stesso colto e non scontato. Non me lo dico da solo, ma è Maria che ha scritto il messaggio che vi dicevo prima. Grazie, grazie, grazie, grazie. Ti faccio i sinceri complimenti, fai qualcosa di meraviglioso. Ragazzi, mi fate commuovere così, mi fate veramente commuovere. Grazie, grazie, grazie. E questo davvero mi fa stare tanto bene, mi fa stare bene.

0: Grazie Angelo Regia, grazie a voi, ci sentiamo domenica prossima, liberi tutti, showtime. Ciao!
1: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
3: Yeah, oh, e come stai? Ma tu conosci Ovazzanane?
4: Ovazza che?
3: Ovazzanane! Tu devi ascoltare.
4: A chi?
3: Ti devi sintonizzare su una certa cosa che si chiama radio.
4: La radio?
3: Devi sintonizzare su una cosa che si chiama frequenza, no?
4: La frequenza, mia frequenza.
3: Sì. E devi pure mettere proprio, girare la rotellina.
4: Il capezzolo della radio,
3: sì,
4: quello,
3: proprio quello della
4: sinistra.
3: Già fa, sintonizzati e ascolta tutto perché ci stanno tante cose interessanti. Oh. Di quelle che si possono sapere e di quelle che non si possono sapere.

0: Benvenuti signore e signori a questa nuova puntata di Wazzanane. Come tutte le domeniche dalle 15 alle 16 vi portiamo nel viaggio meraviglioso della musica, come solamente noi non sappiamo fare, e non lo sappiamo fare da tantissimo tempo, eh. Cioè, io comunque vorrei aprire una parentesi, ragazzi, è primavera praticamente.
1: Che bello!
0: Cioè, che meraviglia.
1: Ho tolto la giacca oggi per camminare per strada.
0: Fantastico, cioè veramente
1: incredibile. Secondo tra l'altro, perché lo scorso weekend ero col piumone, le copertone, la felpa. Niente, oggi
0: adesso la primavera arriva così, capito? Cioè, ti citofona, ti dice ciao, sono arrivata, ed è nuda, perché cioè davvero capita in questa maniera.
1: Non ci sono più le mezze stagioni, dall'inizio con questi discorsi, non sono pronta.
0: Come siamo vecchi, però quando
1: c'è. Per te, non ho capito.
0: Come siamo vecchi. No, ma di mentalità, perché comunque sono tutte quelle persone che dicono però non ci sono più le mezze stagioni, cioè
1: si stava meglio quando si stava.
0: Che poi se tu ti fermi e dici ma cosa vuol dire che si stava meglio quando si stava peggio? Se si stava peggio come si fa a stare bene? Cioè quindi che cazzo cos'hai fumato? E gli chiedi
1: cos'hai preso?
0: Perché
1: voglio un giro,
0: secondo me gira anche bene, cioè ti dà questi trip mentali fantastici. Va bene signori, siamo tornati dietro la regia. Signori oggi non c'è il Nino, perché comunque non è riuscito ad arrivare.
1: Festeggia e bevi per noi.
0: Esatto, non è riuscito ad arrivare perché comunque l'aereo che da Rio de Janeiro arrivava direttamente qua a Saronno si è fermato sopra casa sua per un festeggiamento. Quindi, ahimè, lui non c'è, ma in regia abbiamo il nostro Like Man.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao, Like Man.
0: Allora, ricordatevi che nessun post sfugge il nostro
1: Like Man.
0: Quindi cioè Alberto ha una capacità di mettere mi piace invidiabile, capito? Cioè
1: percentuale di interazione 100%.
0: L'ha ingaggiato anche la Ferragni, capito? Cioè, dice ma se mi rimetti anche a me magari,
1: per favore
0: che in questo periodo non me lo sto vedendo proprio bene.
1: Ricondividi, grazie.
0: Signori e signori, l'abbiamo sentita la nostra Smarties.
1: Ciao ragazzi,
0: oggi è colorata, ragazzi, oggi sì. è colorata rosa, pink, che è uno dei colori che comunque cioè è più spesso rispetto ad altri.
1: Sì,
0: è rosa.
1: Ti piace?
0: Sì, cioè, sì.
1: In generale.
0: Quindi se tu fossi una Spice, saresti?
1: No, Victoria. Preferivo Victoria.
0: Victoria non è rosa, Victoria è proprio nera.
1: Lo so, ma infatti i pantaloni sono neri comunque. Quindi facciamo un mix tra Victoria ed Emma.
0: Invece,
1: con i codini.
0: No, invece a me piaceva quella un po' più mulattina.
1: Melanie B.
0: Sì, lei secondo me era molto carina.
1: C'era Melanie C, che era quella sportiva, la B che invece era la ricciolina.
0: Ma voi vi ricordate che noi siamo passati dai New Kids on the Block? Forse tu non te li ricordi neanche i New Kids on the Block,
1: no.
0: Perché erano proprio giovani, delle prime boy band,
1: ma non so per quale motivo, però okay. No.
0: Poi sono arrivati Take That,
1: sì,
0: poi
1: beh, certo.
0: I Backstreet Boys,
1: le
0: Spice Girls,
1: le
0: All Saint, e poi c'è stata la pandemia, quindi le abbiamo passate davvero tutte, comunque davvero tutte.
1: Ma ne abbiamo ancora?
0: Lei l'abbiamo intervistata 2 settimane fa, si chiama Melissa F e questa è Vieni a casa mia.

0: mia.
1: Melissa F, questa era Vieni a casa mia, tra l'altro cioè, bellissima canzone, è entrata di diritto nella mia playlist.
0: Sì, sì. Perché poi, cioè, perché sono, poi ti resta in testa, sì, vieni quelle, a casa mia, sì, nella, sì, testa mia, sì, niente.
1: Sì, sì. Pensa che loop. L'ho detto anche a un vigile quando l'ho visto, cioè, mi stavo cantando Vieni a casa mia, e mi guarda, in che senso, no, lascia stare.
0: Perché?
1: No, non ce l'avevo con
0: te. È meglio di no.
1: È meglio di no, meglio di no, perché poi è un attimo che poi si possono creare degli equivoci. Signori, un graditissimo, graditissima prima volta, perché comunque sì, l'artista che a breve intervisteremo non è mai stata ospite a Wazzanane, quindi ci fa un sacco piacere averla qui.
0: Sì, anche poi io sono una sua ascoltatrice.
1: Sei una sua ascoltatrice, quindi sì, questa
0: è
1: cosa
0: è nella mia playlist, ragazzi.
1: Capo, e quindi è un onore, è veramente un piacere avere qua oggi a Wazzanane Elena Kam.
2: Ciao.
1: Benvenuta.
2: A tutti, grazie mille, un onore mio. Grazie.
1: Innanzitutto come stai?
2: Benissimo, bene, bene, bene.
1: Queste sono le risposte che mi piacciono di più.
0: Bene, sì, convinto,
1: sì,
0: meno male.
1: Sì, sì, perché cioè, in questo mondo dove comunque spesso e volentieri, quando tu fai questo tipo di domanda alle persone, dici, ma tu come stai?
2: Ma tiriamo avanti.
1: Sì, tiriamo avanti. Oppure,
0: ma sì.
1: Cioè, sì, oddio, potrebbe andare peggio,
2: esatto,
1: potrebbe andare meglio.
0: Non ci
1: potrebbe
0: lamentiamo.
1: Non ci lamentiamo. Cioè, bene, oh.
2: Ma sì, dai. Anche se va male, bisogna sempre dire che
1: sì, no, perché poi bisogna
0: ma come, di essere sincero,
1: ma, però sai che mia nonna mi diceva sempre una cosa bellissima, perché diceva, ricordati che finiscono i momenti belli, ma finiscono anche i momenti
0: sempre
1: brutti, eh?
0: Sì,
1: ma vedi,
0: sì,
1: cioè, è una cosa proprio che ti devi ricordare, che tutto è ciclico, quindi
0: certo,
1: cioè, inizia e finisce, capito? Anche le stronzate vanno avanti, cioè quelle continuano a dirsi
0: sono
1: sempre
0: costanti.
1: Sì, sono costanti, sono costanti
0: nel nostro caso soprattutto.
1: Allora Elena, per i nostri amici ascoltatori, che tipo di genere tratti?
2: Allora direi genere pop,
1: okay,
2: pop elettronico, pop, ecco.
1: Ok, quando è che hai capito che la musica avrebbe fatto parte integrante della tua vita?
0: Sì, o come è nata?
2: Ma allora, sin da piccola, a dirti la verità, non è, cioè, il canto è stata una cosa secondaria, perché la mia prima professione è stata il pianoforte, per cui
1: cavolo,
2: a 4 anni ho iniziato a suonare il pianoforte, dopo a 5 anni avevo già fatto il mio primo concorso, proprio da...
0: Ma da autodidatta o hai studiato piano?
2: Ho fatto praticamente una scuola propedeutica, perché comunque ero piccolissima, e poi dopo successivamente poi sono entrata in conservatorio e mi sono anche diplomata in pianoforte.
0: Complimenti. Scusi,
1: cioè, che
0: ma il pianoforte io lo amo, veramente,
1: sì,
0: ti trasporta in un'atmosfera veramente diversa,
2: sì, sì,
0: ed
2: sì,
0: è bellissimo.
1: Beh, ma poi io credo che comunque se tu parti a conoscere la musica dal pianoforte,
0: sì, hai delle basi.
1: Hai delle basi assolutamente molto forti, e poi riesci a strutturarti meglio a livello musicale, perché il pianoforte comunque è un buon scheletro,
2: Sì, quello è vero, effettivamente diciamo che è uno strumento completo, che quindi può, come dire, anche sostituire o comunque anche, cioè, essere proprio il sostituire tantissimi strumenti, ecco,
1: sì,
2: quindi effettivamente
1: sì,
2: è una cosa completa, anche se solo pensiamo di fare una serata pianoforte e voce,
0: certo,
2: effettivamente non hai bisogno di altro. Chiaro, cioè, nel senso, è pianoforte e voce, perciò non è con che ne so, come avere appunto una piccola orchestrina o un trio o un quartetto, però insomma diciamo sicuramente aiuta, ecco.
1: Tu pensa che allora mi è fatto venire in mente questa cosa e la vorrei ricollegare per dire la magia proprio del pianoforte. Mio figlio ha quasi 2 anni, quindi piccolissimo, siamo andati a casa di amici che hanno un pianoforte, e lui quando l'ho visto se ne è completamente innamorato, si è seduto e continuava a suonare,
0: sì,
1: ma la cosa che mi ha stupito è che non lo faceva con magari quella aspetto un po' rozzo che hanno i bambini, no, con delicatezza. Infatti mi sono detto, ma che bella questa cosa qua.
0: Bellissima.
1: Cioè, sì, ho detto, ma che bello, mi diventerai un artista, mi diventerai un artista, farai una vita di me. Però no, non è vero, non è vero. In Italia è un po' difficile.
0: Sicuramente è complesso.
1: Sì, in Italia è assolutamente un po' difficile, perché comunque noi siamo abituati purtroppo ad ascoltare solo determinati generi musicali e solo quello che ci passa le radio mainstream e tutto il resto, no? Quindi
0: sì, il resto diventa una nicchia ed è più difficile,
1: sì,
0: anche intercettare,
1: sì, sì,
0: artisti emergenti.
1: E meno male che comunque c'è Spotify, che ci dà la possibilità di potersi,
2: sì,
1: poter ascoltare anche tutto il resto. Giusto per Spotify, qual è stato l'artista che hai ascoltato di più quest'anno? Sai che c'è la
0: sì, è vero, la fine anno. Quest'anno non è ancora finita,
1: l'anno scorso.
2: Ma allora, dirti la verità, ascolto un po' di tutto, perciò nella mia testa, nella mia lista di Spotify c'è un po' di casino, nel senso che c'è un po' dalla musica classica, perché comunque alla fine sono non tutti lo sanno, ma sono anche una cantante lirica, cioè perciò sono un po' un po' casinata come artista. E quindi c'è un po' di musica classica, un po' di musica lirica, cioè praticamente passo dalla Callas a Lazza, cioè in un attimo.
1: Che
0: Lazza, sì.
1: Che meraviglia.
0: La musica classica in generale è sicuramente una nicchia, però anch'io sono una grande ascoltatrice.
2: Lirica un po' dei momenti.
0: Brava, sì, sì, brava, infatti. Nei viaggi, ad esempio, secondo me è bellissima. Sì. Ma anche nella corsa ogni tanto ascolto musica classica. Però quindi dicevi, scusa, che suonavi appunto il pianoforte, hai fatto il conservatorio, e poi come ti ha ispirato poi nell'aggiungere la voce? Cioè, com'è nata?
2: Allora, ti dico, all'età di 8 anni stavo passeggiando una domenica con i miei genitori e niente, ho visto questa indicazione appunto di questa scuola che faceva canto e mia mamma mi fa: perché non fai anche canto? Ma dico: mamma, cosa vuoi che canto? Cioè, nel senso, già suono il pianoforte, ne ho già abbastanza. E invece no, effettivamente, boh, mi sono iscritta veramente al corso di canto, veramente proprio così, proprio molto sprovveduta, manco sapevo, no? Effettivamente,
0: saper cantare.
2: Esatto. E mi ricordo che quell'anno lì mi piaceva tantissimo Elisa e quindi mi presentai alla prima lezione di canto.
0: Ambiziosa, tra l'altro. Perché...
2: Bravissima, infatti la insegnante di canto mi guardò con due occhi fuori dalla testa, come dire: ma sta qua vuole cantare Luce di Elisa, ok? Cioè, la mia prima ambizione, la prima lezione era Luce di Elisa. E mi fa: guarda,
0: partiamo un pochino dalle basi,
2: un po' più,
1: magari un po' di penombra, luce,
2: esatto.
0: Proprio. Allora, poi scusami, c'era il solfeggio, mi ricordo, pianoforte, anche
2: sì,
0: quello comunque aiuta anche sul canto.
2: Armonia, assolutamente, okay. Sì. Devo dire che poi il conservatorio, quando sono poi entrata in conservatorio all'età di 10-11 anni, insomma, che sono entrata appunto con pianoforte, diciamo che è un percorso di studi molto, molto lungo, perché sono 10 anni di pianoforte e adesso effettivamente anche con le nuove normative ci sono anche, c'è il preaccademico, poi c'è la specializzazione, ci sono del 3 anni per entrare, cioè quindi insomma si è anche allungato, certo, di più il percorso, sia per il canto che lirico che anche per il pianoforte, però diciamo che uno esce effettivamente dove comunque ha una preparazione completa di solfeggio, armonia, storia della musica, cioè insomma.
0: E quindi sull'approccio al canto poi è stato più facile, insomma, riuscire.
2: Sì, devo dire che sì, e devo dire anche che effettivamente dopo aver scoperto come si cantava e tutto, quasi preferivo il canto al pianoforte.
1: Comunque io direi che anch'io nella mia vita faccio tutto molto, molto con calma, cioè molto proprio, cioè, proprio perché anch'io da piccolo ho fatto lezioni di piano.
3: Che cosa c'è?

0: My Love.
1: Abbiamo ascoltato la prima canzone di Elena Camo, che è My Love. Di che cosa parla?
2: Allora, parla di una ragazza che non ha voglia di ascoltare il capo e quindi ha voglia di, come dire, essere libera e perciò di smettere di andare a lavorare per andare a divertirsi.
3: Il sogno di tutti, praticamente.
1: Il sogno di tutti, cioè.
3: No, scusa capo, perdonami.
1: No, cioè, non volevamo dire, cioè, no, per dire, cioè, era
3: no,
1: solo.
3: No, di tutti gli altri, non tutti noi.
1: Conosco un amico che mi ha detto così, in effetti mi piacerebbe fare.
3: Domani
1: così.
3: Sono in ufficio come adesso.
1: Ok, ma sono sempre autobiografici o comunque prendi spunto da quello che capita anche ad altri o esclusivamente a quello che capita a te?
2: No, allora sì, assolutamente, diciamo, le mie canzoni raccontano un po', allora, sia di me in alcune canzoni che sono totalmente autobiografiche, okay, e anche alcune di alcune situazioni che appunto dove si possono comunque riconoscere tantissime persone, perché effettivamente se tu hai un capo effettivamente, certo, no, magari stai in ufficio e dici ma sì, ho voglia di andare, che ne so, a vedere, oppure a vedere i miei amici, oppure a vedere, non so, il mio ragazzo piuttosto che la mia ragazza,
3: fare altro,
2: esatto, fare altro, e perciò insomma dici il mio capo sta parlando ma non lo ascolto, voglio andare via di qua.
1: Beh, quante volte comunque adesso oggettivamente, capito, voi capi chiudete le orecchie,
3: esatto,
1: cioè quante volte è capitato
3: tipo il lunedì mattina, ragazzi, cioè, parliamone, come lo vivete il lunedì mattina?
1: Esiste un lunedì mattina? Cioè io arrivo già al lunedì pomeriggio, il lunedì mattina è semplicemente,
3: mentre sono tutti più solari in generale, infatti per chiamare i clienti è sempre meglio il venerdì perché sono già prospettati verso il weekend.
2: Bravo, esatto.
1: però cioè, è assolutamente così, cioè, tante volte comunque sei talmente nel loop che sei stanco, sei stressato, magari c'è proprio voglia di evadere,
3: sì,
1: e inizi a farlo già mentalmente, quindi magari quando ti stanno parlando tu non hai capito niente di tutto quello che
3: non
1: che
3: ascolti, cioè, sei già proiettato, magari stai pensando
2: oltre,
3: veramente, esatto, a quello che ti piacerebbe fare.
1: Qual è il momento migliore nella giornata per poter scrivere?
2: Ma allora, forse la sera.
1: Ok.
2: Perché non lo so, arrivi, oppure sai, ci sono quei momenti dove, come dicevamo prima, che magari, non so, stai correndo, per dire, no? Ti stai quindi rilassando anche mentalmente e magari, capito, ti viene
3: lo spunto.
2: Ti viene lo spunto giusto per buttare giù delle frasi, e quindi allora lo scrivi nelle note del cellulare. Infatti le note del cellulare piene di...
3: Ok, ti avevi chiesto infatti che cosa
2: sì,
3: usi per
2: che a volte
3: appuntarti.
2: Appunto effettivamente non riesco a capirci neanche io, perché magari dopo mi dimentico dove l'ho messa, dove l'ho scritta.
3: I vocali
2: che...
3: non li usi? Tipo verso te stessa?
2: Ma allora sì, a volte sì, quando per esempio non so, magari mi vengono in mente delle melodie, allora mi faccio l'autovocale, no? Per ricordarmi poi la melodia, perché dopo magari effettivamente dopo magari un'ora non ti viene più in mente,
3: certo,
2: cosa hai creato.
3: Sì, era proprio certo, cogliere l'attimo.
2: Brava, esatto. Sì.
1: Perché davvero comunque, per fare una citazione di Vasco, le canzoni nascono da sole, cioè nel senso arriva, e se tu non hai la capacità velocissima di fermarla, se n'è andata, basta. Cioè,
3: sì, l'ispirazione.
2: Sì, è vero, anche la notte magari, no? Che magari, non so, non dormi, oppure ti svegli e dici, magari, perché appunto magari, che ne so, hai creato tutto la sera, no? La base musicale, no? L'idea musicale, non so, la notte magari che non dormi, ti svegli e ti viene in mente, non so, quella frase, quel verso che non ti veniva, quel ritornello che non arrivava. Anche perché comunque effettivamente se stai lì delle ore a pensarci spesso non arriva niente.
1: È vero, no?
3: Sì, ti vai a rimuginare, sì, o comunque sì, capita, sì, nei momenti magari in cui meno te lo aspetti.
2: Sì. Brava.
3: Infatti per quello bisogna essere capaci veramente di trovare un modo per poi fissarlo, sennò si perde.
1: Io credo, sì, che comunque gli artisti abbiano bisogno comunque di tranquillità e anche di
3: di input.
1: Sì, ma infatti uno dei problemi grossi del Covid è stato il fatto che comunque l'artista, non potendo andare in giro, non riusciva ad assorbire tutto quello che normalmente la gente gli può dare, perché anche da lì può arrivare un'ispirazione.
3: Beh, però
1: no?
3: Penso anche solo fermarsi possa essere molto ispirazionale, però non lo so, non so nel tuo
2: quello
3: caso,
2: è vero,
3: anche
2: sì,
3: te lo chiedo.
1: Sì, quello
3: però
1: riordina
3: credo
1: le
3: che
1: idee.
3: Ti fa fermare, sì, quindi anche in un momento di questo genere, in cui comunque si diventa per forza di cose più introspettivi o riflessivi in generale, penso sia comunque anche quello motivo di ispirazione. Poi non lo so, tu come l'hai vissuto ad esempio?
2: Ma allora, un po' di tutte le due cose che avete detto effettivamente, nel senso che comunque è stato un momento per me di fermo, da un momento dove effettivamente facevo tantissime serate, tantissimi palchi, tantissimi locali, e quindi sai, come dicevi, effettivamente il pubblico ti dà tantissimo e perciò che comunque ti dà tantissimi spunti, ecco. È stato un attimo dove nella mia vita di fermo obbligato, come per tutti chiaramente, da un momento dove venivo veramente da tantissime serate, da una vita completamente piena. E quindi è stato un momento anche riflessivo.
3: Come l'hai vissuto, bene o male, da una parte? Giusto per
2: ma a dirti la verità, bene. cioè potessi tornare indietro al di là della pandemia, no, te lo giuro che lo rifarei ancora.
3: Sì, no, ovviamente nella tragedia, però poi è stata una tragedia comunque a livello global, però bene anche personalmente, per fortuna.
2: Questa tragedia a parte, però è stato un momento veramente per fermarmi, uno, fare effettivamente quello che non riuscivo a fare prima, cioè quindi dedicarmi anche, ne so, più a me stessa, trovarmi dei momenti, studiarmi tantissime parti, faccio per dire anche liriche, perché comunque porto comunque avanti, diciamo, lo studio anche del canto lirico, quindi mi sono studiata non so quante parti di Verdi, faccio per dire, ho suonato, ho fatto tantissimi video, cioè proprio cose che chiaramente nella vita normale spesso
3: non hai il tempo di fare,
2: brava, non hai il tempo materiale per studiare, per fare, perché comunque un artista, cioè alla fine deve anche studiare, ecco, non può,
3: se non è buona la prima, brava, comunque ci lavoro, ci studio, capisco come renderlo al meglio e ci vuole tempo, per forza.
2: Esatto.
1: In effetti quello che la pandemia avrebbe dovuto regalarci, oltre a comunque tutto quello che è accaduto, è stata una sorta di attenzione, un'attenzione all'altra persona, un'attenzione a noi stessi, perché comunque il fatto di poterci fermare e finalmente poter guardare la nostra vita in una maniera diversa, perché chiaramente prima eravamo talmente tanto pieni di impegni che non sapevamo neanche che tipo di mutande avevamo su, perché lo facevamo di corsa, capito? Perché dovevamo uscire, dovevamo andare a fare Pilates, sì, dovevamo andare a fare l'aperitivo, dovevamo andare a fare. La pandemia, nella sua disgrazia più totale, ci ha dato la possibilità di poterci fermare. Purtroppo, però, non per tutti, chiaramente, perché non bisogna fare di tutta l'erba un fascio, ma non ci è servito molto, perché appena è finito questo è ritornato tutto come prima. Io, cioè, vorrei far riflettere un po' tutti, parlando delle culture giapponesi. I giapponesi già prima della pandemia andavano in giro con la mascherina, mm-hmm, e tutti noi li davamo come dei deficienti, perché li vedevamo in giro con la pandemia, cioè con la mascherina, cioè, ma cosa fai? All'inizio dicevi, vabbè, lo fanno per lo smog, perché non lo vogliono respirare. In realtà no, parlando con un giapponese diceva, ma scusa, ma perché vai in giro con la mascherina? Fa, perché io non ti voglio mica attaccare il mio raffreddore, ce l'ho io, me lo tengo io.
3: No, esatto, quando hanno il raffreddore loro mettono la mascherina.
1: Bellissimo, è proprio un senso di civiltà,
3: di rispetto
1: e di cultura meraviglioso. Poi anche lì non è tutto oro quello che luccica, comunque la cultura giapponese ha tante cose
3: rigida,
1: molto
3: sì,
1: rigida. Però c'è un'altra cosa bellissima. Voi lo sapete che fino alla terza media non c'è il giudizio all'interno delle scuole.
3: Bellissimo.
1: Giapponesi. Non c'è, perché per i giapponesi è molto più importante che i bambini imparino il rispetto degli altri, degli animali, di tutto quello che il mondo,
3: anche forse che si esprimano, credo,
1: sì. E non c'è il giudizio, è una cosa bellissima, perché comunque il giudizio, se non è calibrato, è limitante, perché tu prova a pensare, se tu hai un quoziente intellettivo alto e quindi diciamo quello che ti puoi permettere è un 10, e io ho un quoziente intellettivo basso e quello che mi posso permettere è un 5, se tu prendi 9 e io prendo 5 e mezzo, ho lavorato meglio io, perché ho superato il mio limite. Ok, questo invece la scuola italiana oggi è
3: chiaro.
1: Non parlo di tutti, però non fa questo tipo di pensiero. Il 5 e mezzo è comunque insufficiente.
3: Beh, poi ti crea già subito il paragone, anche forse un po' di competizione, e forse nella tenera età è anche bello conoscersi, no? Imparare, conoscere in generale. Poi ci sta che il giudizio serve per migliorarsi, per comunque puntare a qualcosa, però secondo me è molto bella questa cosa che hai detto.
2: Sì, anche rispetto è un...
1: Ma comunque per noi non è un problema, perché tanto noi andiamo contromano.

0: Un po' contromano è questo, cioè il fatto di andare controcorrente, giusto?
1: Esatto, andare un po' controcorrente e in questo mondo che alla fine, diciamo, questa canzone parla che il mondo è talmente diventato digitale, no? Che anche a volte i rapporti tra insomma, noi umani siamo tutti digitalizzati.
0: È vero, è verissimo.
1: E come dicevamo prima, effettivamente, sì. No? A volte le apparenze, no? L'apparire è sempre meglio, come dire, vale di più dell'essere. E quindi questa canzone vuole dire no. Forse è meglio a volte fare un passo indietro, no? A delle cose, a dei rapporti più genuini, a delle cose un po' più, come dire, anche semplici, che effettivamente sono la vera essenza poi della vita.
0: Che poi, cioè, è verissimo quello che ho appena detto,
2: Elena,
0: perché tu prova a pensare adesso, per fare anche un per sdrammatizzare un po', tu prova adesso su Instagram, tipo, ci sono 100 miliardi di filtri. Cioè, che tu guardi una persona e dici ah, oh, però poi quando
2: non me la ricordavo così,
0: quando tu la vedi dal vivo dici allora, o te la sei mangiata quella persona,
2: no, gli parli di Tinder, è un'altra cosa,
0: e tu chi sei davvero incredibile. Poi io credo che comunque i social,
2: sì, anche l'utilizzo in questo caso, cioè ogni tanto a me fa pensare anche proprio una persona che da una parte comunque ti devi accettare, no? Devi essere consapevole di chi
0: sei. Ma non con l'accetta, se... cioè, proprio no, cioè, esatto. Devi accettare in maniera più...
2: Però usare anche questi filtri che veramente ti cambiano la fisionomica, non lo so, mi fa strano questo, al di là dell'apparire, che poi gli altri poi sono consapevoli che hai usato un filtro, chi ti conosce, perché chi ti conosce lo sa.
1: Esatto.
2: Non lo so, non capisco granché fino in
0: allora,
2: fondo.
0: Allora, guarda, c'è una mia carissima amica che saluto se ci stai ascoltando, col quale io mi diverto un casino, perché lei cosa fa? È tipo un influencer fitness pro, sai, tutte quelle che c'è,
2: fitness pro, okay.
0: Sì, è meglio non dire le altre cose. Ha qualcosa sul sito blu,
2: immaginavo okay.
0: Comunque, cioè, è una di quelle super pettinate eccetera eccetera, e lei cosa fa? Si sveglia al mattino, si trucca, si mette la lingerie quella giusta, poi si rimette nel letto e si fa la foto dicendo appena sveglia. E io puntualmente quando la vedo gli scrivo sotto ma se ti sei alzata, sei andata a pettinarti, e lei puntualmente mi banna tutte le volte, capito? Cioè,
2: tu sei proprio fastidioso.
0: Sì, sono fastidioso,
2: il follower fastidioso.
0: E quando arrivo poi a esagerare, mi scrive WhatsApp e dice Lele basta, capito? Che se no mi rovini i follower, mi dice,
2: ti censuro,
0: io l'adoro per quello, io non so di bene, la conosco da tantissimo tempo, però accade questo, cioè i social, se non vengono utilizzati bene, hanno dato la possibilità veramente a chiunque di mostrarsi anche per quello che non è. Per gli artisti ha dato la possibilità finalmente di poter far vedere tutto ciò che fanno, no? Cercando di raggiungere un pubblico magari un po' più
2: maggiore,
0: ampio, esatto, sì. Rispetto a prima. Però chiaramente oltre al lato positivo c'è anche il lato negativo, perché comunque gli haters è pieno,
2: Sì, sì, in generale, contro chiunque, magari anche a volte a priori, però appunto devi essere centrato, cioè devi essere consapevole che sicuramente ti stai esponendo, per forza di cose piacciamo o non piacciamo.
1: Esatto, sì.
2: Devi
1: no.
2: avere una superiorità da questo punto di vista nel dire ok, io comunque faccio quello in cui credo e quindi qualsiasi cosa mi arrivi o so argomentarla, so giustificarmi oppure lascio correre, lascio stare, per forza.
0: Qual è una di quelle delle tue canzoni al quale sei più legata?
1: Ma forse ti dirò Contromano e forse no, perché
2: okay. Ah, grande, forse no, è quella della mia playlist.
0: No, aspetta, ha detto Contromano, poi ci ha pensato, ha detto forse no. Quindi cioè, voleva capire, cioè, ci sta pensando un secondo, non è che
1: Ma allora ti dirò, allora Contromano effettivamente è la canzone che dà il nome al mio album, che è uscito il 20 di ottobre dell'anno scorso, e questa canzone me ne sono innamorata, sia per la sonorità di come è anche nata. Ci sono 3-4 canzoni dell'album che sono effettivamente, come dire, un po' gelosa perché sono mie, cioè mie nel senso non gelosa, perché però proprio perché comunque le ho sentite tanto, okay. E perché quando le ascolto effettivamente capisco e mi, come dire, ritorno indietro su ogni momento che le ho scritte, che le ho create.
2: Beh, orgoglio.
1: Esatto, e anche perché comunque è un album autoprodotto con Graziano Fanelli, e quindi diciamo è stato un album anche sudato nel senso che come dicevamo prima, appunto magari ci mettevamo la sera a trovare i suoni giusti, giusti, perché siamo comunque entrambi abbastanza perfezionisti, perciò insomma, poi sai, essendo, come dire, si cerca di fare le cose sempre nel migliore dei modi, dopo insomma, come dicevi tu, può piacere o non piacere, ecco.
2: Ma quindi Contromano com'è nata? Visto che dicevi che ricordavi appunto.
0: Ma allora, ho preso una sbronza, esatto. ho sbagliato a prendere l'uscita.
2: No, spero di no.
1: Ma è nato proprio dal fatto che effettivamente anche quando vai, no, sui comuni social, come può essere Facebook, Instagram, su quello che è, no, vedi tante persone che magari appunto vogliono solo apparire, e come anche per alcune influencer anche che effettivamente sono successe, come possono aiutare, possono anche affondare i social.
2: Vero, certo. Vero,
1: e quindi è nato proprio da questa voglia, perché di dire, cioè, a volte perché, come dire, apparire sempre o voler magari, non so, nascondere, no, l'essere vero di una persona dietro, quindi, ad un telefono, a volte dire non so, quindi anche gli stessi sentimenti, no, magari che non possono essere magari veri o celarli dietro un telefono, quando invece magari la cosa più bella è dire, chiamare il tuo amico, la tua amica, e dirgli: ascolta, dai, vediamoci per un caffè, che almeno
0: verissimo,
1: ci vediamo io e te, ci vediamo faccia a faccia, sì. E è la cosa, come dire, la cosa migliore. Quindi Contromano è nato proprio da questo. Poi appunto anche la sonorità e tutto, e Contromano, ho detto, questo qua è un po' il mio mood di una ragazza semplice, genuina, che vuole fare la sua musica, non, come dire, vabbè, tutti piacerebbe diventare l'analista di turno o avere il successo, no, di, che ne so, di quelle grandi anche icone mondiali o italiane, ecco, quindi, però insomma, come dire, voglio fare la mia musica, poi piaccio o non piaccio, è importante, come dire, fare nella vita quel ciò che piace.
2: Riesci nella quotidianità effettivamente a restare coerente con quello che hai detto? Scusa, non vorrei essere provocatoria,
1: no, certo.
2: Però a volte anche a me capita di dire, ok, vorrei avere un approccio di questo genere, poi ti ritrovi nella quotidianità e magari non sempre riesci effettivamente a...
1: Allora, hai ragione.
2: Social, con i follower che hai, insomma, non so.
0: E lì aiuta la LSD, capito? Perché se presa in maniera giusta può aiutare.
2: Vabbè, a parte Lele, che non ascoltiamo in questo caso, tu come la vivi?
1: Allora, hai ragione. No, io al momento sono, come dire, proprio coerente con, diciamo, questo ideale. Poi dopo effettivamente abbiamo tantissimi spunti durante la giornata, purtroppo di persone che comunque, come
2: che
1: dire,
2: un po' contaminano.
1: Esatto, di contaminano. Quindi bisogna, insomma, come dire, rimanere sulla retta via e cercare di, insomma, difficile. In questo caso di non andare, sì, contro.
2: No, difficile da una parte, difficile. Però è anche più difficile non essere se stessi, nel senso che poi secondo me
0: però
2: la nostra indole ci sempre.
0: Tu prova a pensare questo. Allora, una delle cose più belle che fa il teatro è quella di aiutarti a capire chi sei, perché nel teatro tu reciti con delle maschere, ma sei consapevole della maschera che tu hai in quel momento. Quindi la vita è un po' questo, cioè tu per poter sopravvivere nella vita di oggi devi indossare delle maschere, perché l'essere te stesso potrebbe essere molto pericoloso per te. Quindi

0: io leggevo, mi ricordo, un libro dove uno psicologo parlava di Batman e aveva fatto un'analisi meravigliosa dove diceva appunto quando l'uomo si perde dietro la maschera. E quindi è questo che non deve accadere. Se accade questo, allora sì, stai vivendo comunque una pantomima, no? Se invece ti rendi conto,
1: cioè, che non vivi la tua vita, no, però no, secondo me alla fine prima o poi esce fuori il tuo essere, cioè per fuori non posso credere che una persona possa veramente vivere indossando una maschera. No, vabbè, non lo so, vabbè, scusate.
2: Forse sì.
0: Mentre lo dicevi,
2: sì,
0: mentre lo dicevi ti sei già risolto.
1: Però aspetta. Può vivere così?
0: O forse no? No.

0: forse no, lei è sempre Elena, o forse cioè è nel senso è forse no la
1: dai, forse no in questo caso.
0: Okay. Quali sono gli artisti che più ti hanno influenzato nella tua vita musicale?
2: Ma allora, io adoro i Queen.
0: Sei una mia amica.
1: La nostra,
0: basta,
1: condividiamo. Certo, quando? Ovvio. Quando ho visto Bohemian Rhapsody.
0: No, perché già che ti piace Blanco, già mi viene qua la cosa.
1: Ah, mi piace Blanco.
0: No, sto scherzando.
1: A me piace contaminare, mi piace sentire diversi generi.
0: Vabbè, lasciamo perdere Blanco.
1: Dai, ciao Blanchito.
2: E anche Lady Gaga.
0: Beh, cavolo,
2: giuro che sogno di andare a vedere un suo concerto.
0: Allora, posso dire una cosa? Sui Queen, vabbè, ragazzi, i Queen sono stati qualcosa di
2: unico.
0: Sì. Non ci sono parole, veramente non ci sono parole.
1: E davvero. Poi eterni, sì. Nel senso che...
0: è un amore senza fine quello con i Queen. Sì, davvero un amore senza fine.
1: Ma che tu abbia 10 anni, 40 o 60. Sì.

0: Io guarda, lo dico sempre,
1: passano in radio, l'ascolto, e, piacere.
0: Sì, ero appena morto Freddie Mercury, io non sapevo neanche chi fossero, quindi ero piccolissimo. E mia madre mi disse: guarda, è morto questo artista qua, e ci fu comunque un sacco di cinema. Mise su le VHS con i Greatest Hits, e la prima canzone che io ascoltai di Queen fu A Kind of Magic.
2: Però.
0: E da lì dissi: ok, wow, qua c'è davvero qualcosa. Cos'è di magico, cioè, c'è davvero qualcosa. E poi basta, è stato una continua ricerca, addirittura andando fino agli Smile, capito? Cioè, quindi una continua ricerca per poter capire chi fossero, cioè, questi artisti. Ma
2: unico anche vocalmente, sì, cioè, io penso che non abbia veramente uguali, cioè, né ai giorni d'oggi né ai giorni passati.
0: Tra l'altro, mi hai fatto venire in mente una cosa: adesso hai aperto un vaso di Pandora dei ricordi. Ricordo che ero a Barcellona e al Montjuïc, che è una montagna che c'è a Barcellona, facevano uno spettacolo delle fontane, quindi ad una certa ora, con i giochi dell'acqua, colore, bellissimo da vedere. Beh, ho visto lo spettacolo, comunque molto bello, si erano spente le luci, da dove andiamo, è finito. Beh, sì, è partita Barcellona di Freddie Mercury.
2: È caduto.
0: No, mi sono fermato, faccio, non vi azzardate a muovervi.
1: Capito? Silenzio.
0: Bellissimo, un'emozione incredibile, stupendo. C'è la pelle d'oca a pensare.
2: Lo so, è stato un grandissimo artista, cioè, con una vocalità, ragazzi, cioè, nel senso, unica, veramente.
0: Qual è la tua canzone preferita di qui? Se
2: ma
0: è difficile, è difficile,
2: ma un po' tante per sì, forse Bohemian Rhapsody.
0: Cavoli. E pensa che
2: per la genialità della stella,
0: non la volevano manco pubblicare,
2: a volte pensa a te, no, il panorama musicale, no, come potrebbe essere, cioè,
1: ma
2: che...
1: pensa a te anche, che cazzimma invece di dire ok, non la facciamo così, punto. Cioè, grande.
0: Poi comunque adesso, per parlare anche di Lady Gaga, ecco, se io oggi come oggi dovessi parlare di un'eccellenza, parlerei di Lady Gaga, perché è veramente pazzesco.
2: Io la stimo veramente tantissimo, per me è un genio, cioè,
0: sì, anche secondo me.
1: Beh, perché una super voce, grande attrice comunque,
2: bravissima, okay, grandissima attrice. Infatti io, quando sono andata a vedere il suo film A Star Is Born, ti giuro che io l'ho rivalutata ancora di
1: Perle
2: più
1: d'oca, quel film.
2: Cioè, perché comunque come dire, per la prima volta si mostrava la vera Lady Gaga, chi era.
1: È vero.
2: E ti giuro che quando il primo frame dove c'era lei, ma io ho detto: ma scusa, ma sono venuta a vedere il cinema giusto? Cioè, perché effettivamente, no, talmente era trasformista che non si capiva effettivamente che faccia avesse.
1: È vero, sono d'accordo.
2: Perché comunque aveva
1: sempre molto appariscente, molto particolare,
2: esatto,
1: cappello,
2: con questi
1: trucco,
2: bravissima, con queste parrucche, no,
1: tacchi della Madonna,
2: esatto. Quindi anche a livello proprio di, invece, vederla così in modo naturale, quasi struccata, con questo trucco molto leggero, e poi vabbè, la sua vocalità, insomma, poi anche i suoni, la vocalità, veramente
0: sì, cioè, pensare,
1: io pianto con questo film.
0: Pensare che la prima canzone è stata Pocket Face, quella che è uscita alla ribalta, che, cioè, tutti abbiamo detto: ma che tamarrata è?
1: E comunque questo, tutti la ballavamo e cantavamo.
0: Cioè, pensate dove è arrivata adesso. Una cosa.
1: Ma è brava, è proprio un artista.
2: Un artista che comunque ha fatto anche delle canzoni anche swing, cioè adesso. Sì, cioè, sì, quindi sì, proprio la sua vocalità, perché comunque è una vocalità importantissima, bellissima, con un'estensione, una potenza vocale veramente bella. Perché comunque. Quindi, cioè, che comunque è un artista tutto tondo, secondo me, dove un po' mi, come dire, nel senso, adesso nella mia
0: ci rivedi,
2: piccolissima, ci rivedi, parte,
1: però, certo, chiaro,
2: mi ci rivedo, vedi? Perché comunque, facendo anche un po' lirica, no, un po', come dire, quindi avendo questa vocalità, come dire, non proprio da canzoncina, proprio, insomma, banale,
1: leggera,
2: ecco, leggera, mi ci ritrovo un po' nella sua, diciamo, quindi anche d'utilità e versatilità di voce, ecco.
1: Ma prendi ispirazione quindi in termini di, ad esempio, melodie, approccio, cosa che ti piace un po'?
0: Ma anche presenza, anche presenza, perché comunque lei quando è sul palco, il palco se lo mangia.
2: Infatti, per quello che ti dirò, che desidero assolutamente andare a vedere un suo concerto, perché secondo me c'è un concerto, veramente uno spettacolo tutto tondo,
0: Eppure sai che ci sono comunque delle realtà completamente differenti, nel senso che ci sono degli artisti che veramente il palco lo inglobano dentro se stessi, e tu non te ne rendi conto. Io ho visto un concerto di Renato Zero, e Renato Zero non ha, soprattutto adesso, magari prima un pochettino sì, non ha diciamo questa presenza scenica, bam, no, tipo Lady Gaga, però quando lui è sul palco ti rapisce. completamente, ti rapisce con qualche movenza, ti rapisce.
1: Sì, quindi non crea effetti speciali, no, balletti, no, o proprio, altro, ma hai gli occhi su di lui.
0: Ti coinvolge tanto che tu dici che sono basato.
1: Quello è carisma anche.
0: Cioè, sì. È bellissimo questa cosa.
2: Beh, sicuramente ci sono, diciamo, degli artisti come Renato Zero, come, diciamo, che secondo me sono delle pietre miliari, comunque, sì, che inimitabili, sì, rispetto.
1: Beh, ragazzi, anche Tiziano Ferro, ad esempio. Io ero andato a un concerto, non è sicuramente uno dei cantanti che preferisco in assoluto. Però veramente lo teneva da Dio, cioè non gli staccavi gli occhi di dosso. Scusate l'introduzione.
0: No, scusa, cioè, scusa, c'era anche Giovanotti. Cioè, allora io.
1: Vabbè, Giova, però Giova è spettacolo, però aspetta, è carisma.
0: Allora ti dico,
1: attivo,
0: io non comprerei,
1: carico,
0: non comprerei un CD di Giovanotti.
1: Però
0: a parte,
1: Giova Beach Party ci sei andato.
0: Sì, a parte quelli vecchi, no? Cioè, tipo Gimme Five, dove c'era dietro Serenata Rap, sì, questi qua che secondo me erano fantastici.
1: Beh, fa anche un po' poco adesso, Giova.
0: Sì, no. Però ti dico, vederlo su un palco è uno spettacolo, sì, sì, lui è uno spettacolo.
1: Però lui è proprio bravo, spettacolo, cioè, esatto, sì, cioè goliardico, gioca, corre, sì, balla, salta,
2: su carisma, sì,
1: sì, è carico, sì, cioè, sì, non è zero.
0: E invece quali sono quelle canzoni che tu hai sempre nella tua playlist di Spotify, che sono un po', sei quelle che nonostante tu le abbia ascoltate 500 milioni di volte, ce le hai sempre, le rimetti sempre perché ti piacciono, sono un po' dei mantra.
2: Ma allora, forse sono un po' vecchia in questo, no? Quindi le canzoni un po' di qualche anno fa, non so, di. Ma allora, parlando di, diciamo, artisti italiani, magari, non so, anche Elisa, faccio per, okay, dire, perché comunque anche secondo me, anche lei per la ricerca dei suoni, no? Mi piace comunque a volte prendere veramente anche spunto, perché comunque secondo me è una grandissima artista, una grandissima anche preparazione musicale, oltre che, beh, vocale, sì, quindi, come dire, insomma, tanta manna, ecco, anche ispirarsi, okay, ad un artista così.
1: Ma scusa,
2: poi adoro gli artisti internazionali, perciò, okay, potremmo, spazio, continuare a andare a, esatto.
1: E invece la curiosità, la lirica com'è nata?
2: Allora, la lirica è nata da un corso che ho fatto con un insegnante che insegnava musical e lirica e operetta, e avevo circa, dunque, pensare, 14 anni, 15, e questa artista insomma, questa insegnante mi ascoltò, mi disse: guarda Elena, per me, insomma, con il pop sì, sei brava, però insomma hai questa grande vocalità che secondo me ti presti, insomma, si presta molto bene anche all'operetta e al musical, perciò iniziai a fare qualche, diciamo, cosa di musical, qualche parte. E quindi abbiamo fatto anche un tour, diciamo, nel Mantova, Verona, ecco, come zona.
1: Ti è piaciuto?
2: Mi è piaciuto molto, e da lì è iniziato comunque anche un'impostazione, poi a insegnarmi un'impostazione anche lirica, per cui dell'operetta, perciò ho fatto tipo il Fantasma dell'Opera, e quindi da lì piano piano poi è nata questa passione per la lirica, e che mi ha entusiasmato parecchio, tanto che poi dopo ho iniziato lo studio, cioè ho fatto l'esame di ammissione al conservatorio. E niente, anche lì poi mi sono diplomata in canto lirico.
1: Grande.
0: Tu pensa che il Fantasma dell'Opera da un po' che non lo fanno più. Sono arrivati i Ghostbusters, l'hanno preso. Quindi c'è, non c'è più. Hanno detto: scusate, ma dov'è il Fantasma dell'Opera? L'ha preso i Ghostbusters. Cioè, come guarda, che veramente, cioè, le pensano tutte. Sono davvero tutte. Allora, Elena, manca veramente poco. Quali sono i tuoi contatti? Dove ti possono trovare i nostri amici ascoltatori? E quali sono le tue prossime date live? Dove possono trovare l'album? Insomma, tutto quello che vuoi, che gli puoi dire.
2: Allora, niente, se vi va appunto di ascoltarmi, di ascoltare anche le canzoni che abbiamo ascoltato oggi, potete trovarle tranquillamente su Spotify cliccando Elena Camo, c'è Contromano l'album, oppure anche su YouTube ci sono anche appunto i video di tutte le mie canzoni, e potete ascoltarle, o anche sui miei social, Elena Camo su Instagram, oppure su Facebook, dove trovate anche i vari eventi, ecco, ho fatto anche un tour teatrale che continuerà quest'anno, e insomma, quindi potete un po' leggere un po' di me, ecco.
1: Si vedono le date, quindi i prossimi,
2: esatto,
1: eventi, ottimo.
0: Basta.
1: Oh, il Ghostbusters, sai che mi è piaciuta alla fine? All'inizio no, poi dopo è troppo simpatica, dai.
0: Cioè, è arrivata dopo questa, sì, capito? Cioè, quando uno sta uscendo dalla sala, capito, gli altri iniziano a ridere.
1: No, l'ho capita,
0: dice,
1: subito.
0: Che provvedi già
1: l'ho capito, all'inizio ho detto, sono un po' così spaesata.

0: basta.
1: Invece mi sa che basta entrerà nella mia playlist,
2: anche,
1: sai?
2: Anche, a me sa... entrerà questa e Contromano.
1: Sì, no, basta mi sa che entrerà nella mia playlist, così la faccio sentire anche al mio capo. Vabbè, dicevo! Signori e signori, è stata ospite oggi a Wazzanane Elena Cabo!
0: Grazie mille, siete stati simpaticissimi.
1: Grazie,
2: meno male,
1: grazie,
2: non ero tanto forte, se non Elena ci crede.
1: Grazie, no, ma adesso vedremo se la prossima volta ritorna, allora vuol dire che affetta della nostra stessa patologia, capito? funziona così. Quindi grazie mille per averci ascoltato, grazie mille Elena, grazie mille al nostro Like Man,
3: grazie a voi,
1: grazie mille alla Smarties,
2: grazie a voi.
1: Noi ci rivediamo domenica prossima, sempre alla solita ora, dalle 15 alle 16 con Wazzanane e dalle 21 alle 22 con Wazzanane Sunday Night. Mi raccomando, per tutta la settimana
2: non fate Ghostbuster, scusami, vabbè, sto zitta,
1: cioè, t'ha preso proprio bene,
0: sì,
1: t'ha preso proprio
2: capita raramente, però sì.
1: Capita raramente, proprio per un comico dire, cioè, dire a qualcuno, capita,
2: ma deve andare di soddisfazione.
1: Io sai,
2: per tutta la settimana
1: ascoltatele la capo, ciao belli.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovresti sapere.

casa, piove il cielo, qualcuno lo raccoglie per poi farne del veleno, da bere a sorsi lenti come gocce di cristallo. C'è una ragazza

mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Orizzonte in Blu, la radio più vicino a te.

Ciao, Saronno, questo è... E anche i Queen Lovers, certo, questo è We Will Rock You, la musica dei Queen, dove analizzeremo, ascolteremo le canzoni con una breve scheda tecnica e vi racconteremo album per album e le canzoni come sono state create e di che cosa parlano. Continuiamo e adesso vi facciamo ascoltare una canzone la cui autoria è di Freddie Mercury, la canta anche lui, è stata scritta, come vi dicevo, da Freddie, che riflette il suo interesse per temi spirituali e religiosi, raramente così espliciti del rock dell'epoca. Il testo segue episodi biblici legati alla figura di Gesù, raccontati con rispetto e tono contemplativo. C'è un'atmosfera lenta e mistica, con armonie vocali eteree che ricordano un gospel minimalista. Le voci vengono registrate con riverbero naturale per aumentare la sensazione di sacralità. È uno dei brani più insoliti del catalogo Queen, spesso citato come esempio della libertà creativa iniziale del gruppo. Su We Will Rock You, la musica dei Queen, su Radio Orizzonti, ascoltiamo Jesus.

prossima canzone è uno dei primi brani che Freddie Mercury porta in Queen, già scritto prima del contratto discografico. Parla di menzogna, senso di colpa e desiderio di redenzione, temi che torneranno spesso nelle scritture di Freddie. È un brano drammatico con continui cambi dinamici, salti vocali estremi e una struttura quasi operistica. Celebre per il coro finale costruito tramite numerose sovraincisioni vocali, uno dei primi esempi dello stile corale dei Queen. Anticipa chiaramente la direzione teatrale che esploderà negli album successivi. Su We Will Rock You, la musica dei Queen su Radio Orizzonti, ascoltiamo Liar.

Ok, Queen Lovers, siamo ancora col primo album di Queen del 1973, chiamato pure Queen, e adesso il prossimo brano è l'unico brano del primo album cantato da Roger Taylor, il batterista. Nasce come omaggio diretto al rock and roll delle origini, quello istintivo e senza fronzoli. Il testo celebra la vitalità del rock come linguaggio senza tempo, contrapponendolo alla musica più patinata dei primi anni 70. È un brano veloce e diretto, costruito su ritmo incalzante e chitarre essenziali. È il Queen più grezzo e garage, registrato quasi come una performance live in studio, con pochissime sovraincisioni rispetto agli altri brani dell'album. Mostra la pluralità vocale dei Queen e anticipa il ruolo di Taylor come autore chiave negli anni successivi. Ascoltiamo, cantata da Roger Taylor, Modern Times Rock and Roll.

Ok, qui lovers, questo è We Will Rock You, la musica dei Queen, perché come vi ho detto nella prima puntata ci focalizziamo sulla musica, è una scheda tecnica veloce e molto chiara per ogni canzone. Ascoltiamo e facciamo il focus sugli album e sulle canzoni. Adesso quest'altro è uno dei primi esempi della vera fantastica e visionaria di Mercury, cui compaiono per la prima volta riferimenti al mondo immaginario di Rye. Il testo racconta una fiaba epica popolata da re, regine e creature magiche, simbolo di fuga e autocreazione identitaria. È un brano teatrale con pianoforte drammatico, improvvisi cambi dinamici e voci stratificate. È il primo brano in cui Freddie Mercury chiede esplicitamente, di alzare l'intonazione del pianoforte, segnale della sua ambizione vocale crescente. È il vero punto di partenza dell'estetica operistica di Queen. Ascoltiamo My Favorite King.

Ok, ragazzi, qui Lover, siamo arrivati alla fine di un'altra puntata di We Will Rock You, la musica dei Queen con la regia di Angelo Sivelli, le parole di Walter Morganella che vi invita alla prossima!

0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Tutti giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu, Lifestyle, dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti.

0: Ma buonasera amiche e amici di Radio Orizzonti, voi che vi siete sintonizzati in questo momento sul nostro canale di Radio Orizzonti per ascoltare il prossimo programma di A Tutta Musica. Oggi siamo in tre perché il tre è il numero perfetto e quindi ci troviamo il solito, meraviglioso regista Angelo Sivelli in regia, il normalissimo Claudio Borroni al microfono e la straordinaria signora
1: Gisella Viccardi.
0: Vorrei appunto che si presentasse lei con la sua voce, che ovviamente...
1: Ciao a tutti, ciao ad Angelo in regia e ciao a Claudio e grazie sempre per l'invito.
0: Ecco, noi la potremmo chiamare Prezzemolo, vero? Angelo, sì, è d'accordo. Angelo dice di sì con la testa, lui sembra che non abbia la voce, ma la voce ce l'ha, perché vi posso garantire che se non gli va bene una cosa te lo dice, come non durante la registrazione. Sentite, poche ciance e andiamo ad ascoltare la musica. Ci è stato chiesto un brano di Antonio Vivaldi, visto che siamo in tema di primavera, La Primavera.

0: Ecco, che cosa ci voleva a chiamare questo meraviglioso brano con il suo termine giusto? Primavera, perché effettivamente questo brano qui, quando tu ascolti questi violini che fanno...
1: Tripudio di violini.
0: Tripudio di
1: violini. E tu lo sai che la patria del violino è Cremona.
0: Cremona, esattamente.
1: E io sono cremonese.
0: Benissimo. Effettivamente noi che siamo saronnesi cerchiamo di portare avanti il nostro discorso, ma è anche giusto che tu, essendo nata là, ma io ti stavo
1: adoro.
0: Ti stavo dicendo che ci vuole poco a chiamare con il suo nome esatto un brano, anche perché questi violini hanno fatto a un certo punto il suono degli uccellini. È veramente incredibile. Vi immaginate se Vivaldi avesse chiamato questo brano opera numero 127, preludio numero 2? Ma cosa significa? Ciamo alla primavera. Così pure questo grande, bravissimo musicista che oltre a fare del pop fa anche molto molto bene del jazz, ci parla della fortuna di questa signora. Luck be a lady tonight. Lui è Seal.

0: Ecco, io stavo sottolineando il valore artistico del cantante jazz e invece Gisella si soffermava sulle sue doti di
1: Viver.
0: Di Loverman.
1: Loverman.
0: Non possiamo dire niente invece di Franco Battiato, perché è stato un grande maestro sia di musica ma soprattutto di testi, quindi di poesia, e questo secondo me è il brano più bello che lui ha composto. Si chiama La Cura.

0: Bellissimo veramente questo brano che ci dà tanto da pensare. Ed ora un brano, uno swing, un altro swing. Oggi c'è tanto jazz, lui è Gene Kelly. No, gli juventini non pensino che si tratti del difensore della Juventus, che non è mica tanto un granché. Lui è Gene Kelly, uno dei più grandi ballerini e tra l'altro coordinatori anche di ballo, e che ci fa ascoltare Singing in the Rain. Ecco, tra l'altro io ogni tanto vedo questo video, no? Di questo ballerino che canta e che balla sotto una pioggia finta ovviamente. E io mi sono chiesto, Gisella, quante volte avranno dovuto rifare questo.
1: Eh sì, perché è una pioggia battente, è una cosa incredibile.
0: Eh sì, e poi siccome non ci sono i fermi macchina che ci sono oggi, no? Praticamente il brano dura 4 minuti.
1: E lui è sempre sotto la pioggia.
0: È sotto la pioggia, secondo me.
1: Però stranamente asciutto. Come mai sembra asciutto? Non è bagnato, è così bagnato l'abitino con
0: ma
1: cui
0: avranno utilizzato dei tessuti particolari, che ne
1: so, l'acqua scivola via.
0: Vabbè, I'm singing in the rain.

0: No, stallustisco io per lui, povero Cristo, perché veramente questo qui deve preso
1: tanta
0: un miliardo
1: di quell'acqua. Di...
0: Sì, veramente. Sentite, adesso invece ascoltiamo Diana Ross, che esegue un brano che io ho fatto tantissime volte. Do you know where I'm going to? Sì, però è meglio sentirlo dalla sua viva voce, dalla sua magnifica, stupenda vocina. Diana Ross.

E anche qui, per esempio, Frederick George Handel chiama questo suo brano musica sull'acqua. E io sono contento di questo, perché chiudendo gli occhi mi immaginerò di essere in una piscina o roba del genere.

ancora jazz con Stomping at Savoy. Abbiamo preso una cantante che passava di qui per caso, lei si chiama Ella, e quindi avete capito che è la regina del jazz, Ella Fitzgerald, Stomping at Savoy.

sì, effettivamente è bellissimo questo brano, è bellissimo anche lo sketch di Ella Fitzgerald, ma abbiamo tanti brani da farvi ascoltare, come per esempio questo brano di Gianni Morandi. Oh, qualcuno mi dirà, ma come mai tu metti un brano di Gianni Morandi? Eh sì, perché questo mondo che mi ricorda il mio mondo di quando avevo 15 o 16 anni, il mio mondo d'amore è una dei brani più belli interpretati da lui e composti da Migliacci per il testo e Zambrini per la musica. Un mondo d'amore, Gianni Morandi.

Dunque, sono molto curioso di capire che cosa c'è dietro questo brano, composto da Leo Delibes. Il brano è un compositore di musica classica. Il brano si chiama Coppella, che sia riferito magari, non so, a una ragazza che ha... Avete capito, no? Cioè, coppella delle coppe. E vabbè, le coppe si può dire, no? Insomma, d'altra parte, vabbè. Ascoltiamolo, poi magari ci viene l'idea.

0: grazie alla cultura infinita del nostro regista Angelo Sivelli siamo riusciti a capire che questa copelia non ha nulla a che vedere con le coppe, bensì questa ragazza dagli occhi color smeraldo non è altro che una bambola a grandezza naturale, e quindi siamo a metà tra la finzione e la realtà. Questo dottor Coppelius creò questa bambola particolare. Insomma, andate a leggervi quelle che sono le realtà di questa cosa, perché sennò non finiamo più, anche perché abbiamo uno dei più bei brani della storia degli evergreen mondiali, perché credo che Burt Bacharach abbia composto un centinaio di brani, ma qual è il brano più bello che lui ha composto? Ve lo dico io. Si chiama That's What Friends Are For. E chi è la sua cantante preferita? La cantante che l'ha seguito per 40 anni, la zia di quella grandissima Dionne Warwick, lei altrettanto brava, scusate, la zia Dionne Warwick è lei, la zia,
1: la
0: no?
1: Sì.
0: Invece la nipote era, no, più che nipote era una cugina, e si chiamava dopo
1: ci
0: mi
1: viene,
0: viene. Ci viene. Intanto metti pure questo meraviglioso That's What Friends Are For. Dimenticavo di dirvi che l'armonica a bocca è di Stevie Wonder. And I...

col pollicione. Bene, un altro brano meraviglioso che ci piace tanto farvi ascoltare è quello di Sergio Endrigo, Canzone per te. Sì, è vero, Sergio Endrigo è sempre stato un artista molto triste, ma i brani composti da lui sono qualcosa di meraviglioso. Questo brano poi gli ha permesso di vincere il Festival di Sanremo di quell'anno, di un sacco di tempo fa. Lui era in coppia con un certo Roberto Carlos, Canzone per te.

Un grande gruppo sta per arrivare. Loro sono dei musicisti stupendi, dei cantanti incredibili, eppure anche dei ballerini. Loro sono gli Earth, Wind and Fire. September, anche se siamo in maggio.

è arrivato il mio momento, perché vi voglio far ascoltare un brano composto da Oggy Carmichael, uno dei tanti brani di questo meraviglioso autore, The Nearness of You. L'abbiamo inciso 7-8 anni fa, però lo trovo ancora attuale.

0: E con questo brano intitolato The Nearness of You, cioè la tua vicinanza, ci allontaniamo da voi. Ma ci allontaniamo da voi questa sera, ma ricordatevi che la prossima settimana ritorneremo alle ore 21 del mercoledì e in seconda battuta alla domenica alle ore 18. Da Claudio Borroni, Angelo Sivelli e
1: Gisella Viccardi vi diamo una buona sera, una buona serata e alla prossima.
0: Quindi ci sarai anche tu, allora.
1: Ma certamente, se tu vorrai.
0: Ma certo, però promettiamoci di non parlare più di politica.
1: Esatto, esatto.
0: Buona serata a tutti, ciao.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Duce Deglia, alla regia Giancarlo Andreini, buon ascolto. La farmacia di turno è a Saronno, Farmacia Lunghi, in piazza Unità d'Italia 24. Risponda al numero 02 960 2419. Al cinema Silvio Pellico si può vedere Amarga Navida, da un genere drammatico, alle ore 16.45 e alle ore 19. Poi si potrà vedere anche Principessa Mononoke, un genere animazione, alle ore 21, e Rufus, il draghetto marino, un genere animazione, alle ore 15.15. Invece al cinema Prealpi ci sarà il film Smart Working, un genere commedia, alle ore 17 e alle ore 19. E un altro film, Tuner, l'accordatore, un genere commedia, alle ore 21. Lunedì 8 giugno alle ore 21 a Saronno, presso la Civica Sala Consigliare, convocazione in seduta straordinaria del Consiglio Comunale. È possibile ascoltarlo anche sulle frequenze della nostra radio FM88. Nella comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, presso il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, lunedì 8 giugno alle ore 17.30 Santo Rosario, partendo dal chiostro ed arrivando in santuario. Alle ore 18 Santa Messa e al termine benedizione dei pellegrini. Mercoledì 10 giugno a Saronno, presso il cinema Prealpi, alle ore 21, serata di musica classica indiana e breve esperienza di yoga, in collaborazione con l'associazione L'Isola che non c'è. A Saronno, Stefano Maria Legnani, detto il Legnanino. Fino al 30 giugno ci sarà l'esposizione temporanea presso Villa Gianetti, il martedì e giovedì dalle 15 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, e invece presso la sala lettura della Biblioteca Civica l'esposizione sarà sabato e domenica dalle 14 alle 17.45. Sabato 13 giugno a Saronno, dalle 16.30 alle 23, presso Palazzo Visconti, ingresso da via Giuditta Pasta e piazza Indipendenza, affamati di idee, tutti a tavola. Un evento aperto a tutti che trasformerà Palazzo Visconti in uno spazio di incontro, confronto e condivisione. A Saronno, incontri dedicati ad adolescenti e giovani, ogni lunedì dal 15 giugno al 20 luglio, dalle ore 17 alle ore 18, presso il Centro per la Famiglia in via San Giacomo 6-8. Un gruppo rivolto a ragazze e ragazzi tra i 13 e i 17 anni, appassionati di anime e manga. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

0: Ciao, sono Gisella Viccardi e ti aspetto ogni domenica mattina alle ore 11 con Onda Libera, un programma in cui parliamo di curiosità a 360 gradi. Su Radio Orizzonti Blu, FM 88.
1: Tutti giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu Lifestyle dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno. Tolto il coprifuoco ai locali rumorosi. Saronno. Notte bianca. Sarà settembre e con una nuova formula. Saronno. Ex Cantoni. Prime case consegnate entro luglio. Saronno e Gallarate. Visite gratuite e info point contro l'emicrania. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Duce Deglia, alla regia Giancarlo Andreini. Questi titoli delle notizie di Orizzonte News di oggi, cominciamo subito dal primo. Saronno. Il comune ha dato il via libera alla deroga alle attività rumorose durante gli intrattenimenti e gli spettacoli nella zona del centro e nei quartieri cittadini. Sino alle 23 nelle giornate di domenica e festivi e sino alla mezzanotte nelle giornate di giovedì, venerdì, sabato e prefestivi, nel periodo che andrà sino al 30 di settembre. L'obiettivo è di contribuire a promuovere e sostenere iniziative anche spontanee, perché la città sia vissuta in centro e nei quartieri con continuità, da persone di tutte le fasce d'età e nelle diverse ore della giornata, emanando provvedimenti volti a favorire le aperture serali dei pubblici esercizi che intendono organizzare intrattenimenti ed eventi nei propri locali e nei propri dehors. L'intento dichiarato dell'iniziativa è di animare la città e renderla più viva e dinamica. Anche se non saranno riproposte le tradizionali aperture serali del giovedì, l'idea è appunto di collaborare concretamente con tutti gli esercenti che vogliono impegnarsi a vivacizzare la città, sviluppando ogni sinergia con il locale mondo del terziario cittadino, sempre alle prese con la concorrenza dei maxi store e soprattutto del commercio online. Il comune chiede soltanto a quanti organizzeranno eventi e appuntamenti vari di prestare tutta la necessaria attenzione a prevenire schiamazzi o eventuali episodi molesti da parte degli avventori, sia nell'accesso o l'uscita dai locali, come pure durante gli appuntamenti stessi. Saronno. Gli investimenti per il commercio di questa amministrazione non sono solo eventi, pur avendo questa una parte importante. Parte da qui la riflessione dell'assessore al commercio Laura De Cristofaro sul dibattito nato dopo la scelta della giunta di non organizzare la Notte Bianca nella formula tradizionale di luglio. La Notte Bianca non è solo un'opportunità di divertimento per tutti, ma anche un modo per fare cassa per la somministrazione. Noi siamo d'accordo che sia importante per la città e per il commercio, ma 50.000 euro più i costi indiretti per una sola serata sono davvero tanti, direi troppi. Da qui la volontà di ripensare la strategia. L'obiettivo dichiarato è superare l'idea del singolo grande evento e costruire una proposta più diffusa e condivisa. Quindi la Notte Bianca sarà spostata a settembre, con forme diverse e con un investimento che valuteremo. Vogliamo che sia un'occasione per il centro, ma non solo, anche alle aree limitrofe e ai commercianti di altri quartieri, con la possibilità per gli esercenti di organizzare iniziative proprie. L'idea è valorizzare la città in modo più ampio e partecipato. Quindi ci sarà la Notte Bianca, sarà settembre e non coinvolgerà solo la zona ZTL. Saronno è il più nuovo grande edificio saronnese e segna il primo atto della rigenerazione urbana di una delle più grandi aree dismesse cittadine, l'ex Cantoni. Stiamo parlando del massiccio stabile tutto bianco fra piazza Saragat e via Don Marzorati. Come spesso accade in simili circostanze, a qualcuno il nuovo edificio piace tantissimo, ma c'è anche chi lo odia perché cambia la skyline di quella parte di Saronno. L'edificio si distingue come innesto architettonico capace di riscattare un contesto precedentemente degradato attraverso la bellezza, la cura del dettaglio e l'innovazione formale. L'intervento è stato curato dalla cooperativa La Nuova Cantoni, aderente al consorzio abitare di Conf Cooperative Como, e ospiterà 58 famiglie. Intanto il cantiere dell'ex Cantoni va avanti. L'edificio, il primo realizzato dopo la demolizione del vecchio stabilimento tessile che occupava tutta l'area, all'esterno è praticamente finito e ora ci si sta concentrando sul completamento dei lavori interni. A breve sarà anche ultimata la pista ciclabile e sarà predisposta la rotatoria all'ingresso da Piazza Saragat, che consentirà di rendere la via a doppio senso. Si confida che le prime famiglie potranno prendere possesso dei loro appartamenti entro la fine di luglio. La SST di Valle Olona scende in campo contro l'emicrania, offrendo visite gratuite e punti informativi negli ospedali di Saronno e Gallarate. L'iniziativa, in programma per mercoledì 17 giugno, rientra nella quarta edizione dell'Open Day Emicrania, promosso da Fondazione Onda attraverso il network degli ospedali con il bollino rosa. L'obiettivo è sensibilizzare la popolazione su una malattia neurologica cronica che in Italia colpisce oltre 6 milioni di persone, con una netta prevalenza del genere femminile. Nel presidio ospedaliero di Saronno sono state organizzate visite neurologiche gratuite per la mattina e il primo pomeriggio del 17 giugno. L'iniziativa è curata dalla dottoressa Elisa Capiluppi, dirigente medico della struttura complessa di neurologia. I controlli si svolgeranno nell'ambulatorio di neurofisiologia, situato al secondo piano del padiglione verde, dalle ore 8.30 alle ore 11.30 e dalle 14 alle 15. Per partecipare è obbligatorio prenotarsi inviando un'email all'indirizzo neuro.saronno@asst-valleolona.it. Queste le notizie di Orizzonte News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina, il notiziario e Varese News. Delia e Giancarlo alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonte in Blu.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ciceremo un cicinin?
2: Ma sì, ciceremo un cicinin
1: con Anna e Anna.
3: Alla.

0: E buongiorno amici, sono le nostre chiacchiere che questa mattina arriveranno nelle vostre case per cercare di alleviarvi e passare una mezz'oretta spensierata.
1: In compagnia
0: dell'Anna
1: Zucchetti,
0: dell'Anna Tunesi e del nostro regista
1: Giancarlo Andreini.
0: E cara Anna, oggi hai preparato delle poesie?
1: Sì, continuiamo col nostro Radice. Questa qui la si intitola De Sura al ballatoio. Il ballatoio era fatto di pietra o di legno, no? Era un po' il salotto delle massaie, quindi vediamo un po'.
0: Ah, il ballatoio, sì.
1: Il ballatoio, sì, che c'era nei cortili.
0: Sì, sì.
1: In del cortil, che mai manca una got, che era il surè, il mastel e il lavatoi. La stalla, la ruiera, il casinot, e insieme al camer, ghera e il ballatoi. Quel che un po' tucci che avranno tenuto in la mente, sul ballatoi de prea o anche de legni, dan sempre fa del gran cicciaramento. Ogni masera la gala sa e il segni. L'era il soggiorno del pettegulà, tiscos lì si saveva della gente, su questa e quel, su questa e quella là. Guai se mancava i don sto varietà, magari rinunciaven al mangià, ma minga il circulin del zabetà.
0: Bellissima questa poesia della Giuseppe Radice, e mi viene in mente che è un po' le storie dei milanesi, no?
1: Dei legnanesi,
0: insomma.
1: Sì, che spesso c'era
0: legnanesi.
1: Un...
0: Poi anche noi qui in radio avevamo fatto una trasmissione con le ringhiere.
1: Con la ringhiera, è vero. Che è una buona memoria anche a mo, meno male.
0: E ogni tanto.
1: Ogni tanto. No, te sai perché te che memoria? Perché la roba veggia.
0: Eh sì, le cose nuove
1: si dimenticano.
0: Sì, sì.
1: Vabbè, abbiamo detto sentiamo prima? In italiano.
0: Cosa abbiamo detto prima?
1: Bene, sentiamo in italiano.
0: Allora, sopra al ballatoio. Nel cortile non è mai mancato niente. C'era il solaio, il mastello e il lavatoio, la stalla, la pattumiera e il ripostiglio. E insieme alla stanza c'era il ballatoio. Quello che un po' tutti si ricorderanno, sul ballatoio di pietra o di legno c'è sempre stato un gran chiacchiericcio. Ogni massaia ha lasciato il segno. Era il soggiorno dei pettegolezzi. Si sapeva tutto degli altri, su questo e quello, su questa e quella. Guai se alle donne mancava questo varietà. Magari rinunciavano a mangiare, ma non al circolino dello zabettare.
1: Zabetà, che bello, zabetà, non è chiacchierare,
0: no,
1: è tagliare i vestiti addosso alla gente, sì. Quella lì le renci, è quella tersechele, zabetà, le vera.
0: Ma si faceva così? Si fa ancora?
1: Sì,
0: non si
1: sì.
0: Sa.
1: Vabbè, no, adesso i ballatoi non credo
0: ci sono
1: che ci siano ormai,
0: però.
1: Erano nei cortili, oppure in quei grandi casermoni, quelle case lunghe.
0: Sì, ma io avevo fatto una battuta, nel senso
1: zabetà.
0: Che... Zabetà.
1: No,
0: ci sarà Zabè, ancora,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, sì, Zabè. Adesso zabettiamo col cellulare.
0: Ah, è vero.
1: Va bene. Vai Giancarlo con tu una bella canzone.

0: Allora?
1: Allora?
0: Cosa mi dici?
1: Dovete me meriti
0: che... Ah, meno male, sono qui, non posso incominciare se tu mi dici questo. Ormai siamo monotone, cari amici ragazzi.
1: Sì, abbiamo questa frase che tutti si aspettano.
0: Però...
1: Allora, induete me meneting.
0: Andiamo a Milan.
1: Bene.
0: A vedere il cotto lombardo.
1: Quella.
0: E andiamo a vedere la fornace curti.
1: Caspita.
0: Allora, dall'argilla padana.
1: Te vede, ti interrompi. Te vede che la nostra è una trasmissione intelligente.
0: E ancora, voglio dire, siamo monotoni. Dai. Allora, dall'argilla padana si fabbrica un bellissimo mattone di colore rosso intenso che, se ben cotto, i secoli lo rendono sempre più gradevole e caldo di intensità. Il mattone si può posare di testa, di costa, di piatto e, quando si vuole andare sul difficile, a spina di pesce.
1: Bene, continuiamo questa chiacchierata. Questi, come in un gioco di costruzioni, servono per comporre fregi sottogronda e archetti, e quando l'arte romanica si evolve nel più smaliziato gotico, gli elementi modulari in cotto danno vita a forme decorative più elaborate, con fantasiosi giochi di geometria intrecciate. Dunque, nato nell'epoca gotica, il gusto del mattone a vista e della decorazione in terracotta continua e si evolve arricchendosi di motivi di grande effetto quando a Milano arrivano il filarete e il bramante. Nei secoli del Rinascimento non vi sono separazioni fra l'architettura e la scultura, la terracotta è protagonista nei più importanti cantieri dell'epoca, per esempio la Ca' Granda, la Certosa di Pavia, Santa Maria delle Grazie, San Marco, facendo dell'area lombarda la più interessante nel campo del cotto applicato all'architettura. Anche nell'architettura moderna il cotto occupa un posto di grande prestigio.
0: Quindi, partendo da fregi antichi, si possono ricostruire frese, voli camini, lessene, mensole, portali, decorazioni di finestre che per la loro morbida manualità contrastano con la rigidità delle strutture moderne, dando un tocco di indiscutibile eleganza. L'argilla anticamente si estraeva, non a caso, sul luogo dove sorgeva la fornace. Successivamente veniva cavata alla Cascina Boffalora, ora quartiere Sant'Ambrogio. Attualmente, per ottenere colore e resistenza al gelo, uguale a quelle antiche, è una miscela di argille dell'Oltrepò pavese e piemontesi. Le argille derivano dalla decomposizione di rocce feldaspatiche.
1: Ecco, sarà una roccia in sci.
0: Da marine calcare e ossido di ferro. Quindi...
1: Mamma, che parole difficili, Anna, che te cataferra.
0: Sì.
1: Frequentemente sono di formazione alluvionale. Il silicato idrato d'alluminio, il quarzo e il feldspato, trasportati dall'acqua, si depositano formando strati più o meno considerevoli, da dove vengono cavati per la lavorazione. Anticamente venivano impastate con badile e zappa. Dai primi del Novecento con impastatrice a motore elettrico. Attualmente, nel nostro caso, vengono miscelate nel seguente modo: da un nastro trasportatore passano in una impastatrice e desassatrice frangi zolle, poi in un laminatoio composto da due cilindri ravvicinati che riducono l'argilla a uno strato sottile come una sfoglia, che viene portata da un nastro a una trafila con vuoto d'aria per fare dei pani da 20 kg adatti alle successioni lavorazioni.
0: Che bello,
1: E abbiamo anche la figura dell'ospedale maggiore.
0: Volevo fartelo notare, che proprio descrive tutto quello che si può fare
1: con il cotto a vista, quindi usato
0: lombardo,
1: nell'architettura,
0: il
1: tipico lombardo, sì.
0: E adesso ascoltiamo una bella canzone.

0: I balconi di Georgette, io mi ricordo, eh.
1: Sì.
0: Sulla piazzetta.
1: Scusa, era del 1800?
0: No, se che entra, mi ricordo, perché c'è ancora forse quel balcone.
1: Può darsi che appunto.
0: Adesso andrei a guardare la fotografia, può essere. Vediamo. Sono ancora lì a troneggiare in piazzetta della Ciuchina, vedi? Immutati e immodificabili, splendidi nel loro inimitabile ferro battuto. In i tre balconi di Georgette, quindi ho ragione io. Sulla piazzetta ghe tri bei balconi che guardano sempre addosso alla Ciocchina. Intanto come terassit sui panettoni che dominen per tutta la collina. Se doggia meraviglia l'universo e il tripilà di gente innanzi in re, e il risiatà di Matt e di Boy Pers, e il barbelà di Don in sui dupé. Dessura di balconi di Georgette, de piscinin vedevi il surdolfin che il s'agitava al gioco d'un quai dispet. Balcuni laura in fer battu, balcuni a ris con pan de qui tri lì, mi pensi che a fan pu perché in bon pu.
1: E allora vale la pena di andare in questa
0: piazzetta. È la piazzetta della Ciocchina.
1: La Ciocchina, vedere i balconi.
0: Guarda in alto e vedi questo balcone di Georgette.
1: Dove c'è il calzolaio?
0: Sì, qua. Sopra lì.
1: Infatti. Allora, sulla piazzetta ci sono tre bei balconi che guardano sempre addosso alla Ciocchina. Sulla piazzetta ci sono tre bei balconi che guardano sempre addosso alla Ciocchina. Sono come i terrazzamenti sulle colline che dominano tutto intorno. Si vede meravigliosamente l'universo, l'andiriviene della gente avanti e indietro, il litigare dei matti e il chiacchiericcio delle donne. Sopra i balconi degli Georgette, da piccolo, vedevo il signor Dolphin che si agitava facilmente ai dispetti dei vicini. Balconi lavorati in ferro battuto, balconi rialzati come quei tre lì, io penso che non li facciano più perché non li sanno fare più.
0: Il surdolfin, il ciapavarabbia, quando fa se veni scherz, dice Giuseppe Radice, che non l'abbiamo detto, ma è un'altra poesia del nostro caro Giuseppe Radice. Allora, adesso di Saria che mi gula gula secca, ti teghe il bec sec,
1: il bec,
0: e quindi Giancarlo.

già che provo a sfogliare la marghettiera per vedere se mama o non mama. Boh, mama, non mama, mama, non mama. Non ci sono più di petali.

0: Allora, continuando il nostro Cicciaremun Cicinin su Radio Orizzonti in Blu FM 88, vedi che me lo sono ricordato.
1: Brava Tusa.
0: Abbiamo trovato una scenetta, più che altro un testo, no?
1: Sì, ecco. Sì, una cosa carina.
0: Sì, carina, è a cura di Anna Maria Radice, che non ha niente a che fare col nostro poeta. E ho detto già che era il Cantun della Presa?
1: No.
0: No, l'abbiamo trovato nello spazio del El Cantun della Presa e preso da Ciro de Milano. Allora, adesso è intitolata Mani e cuori in pasta.
1: Ah, mani e cuori in pasta. Scuola finita, problema ne ut. Quei gran veren staccate per lur. Che venien per disna. Ma l'Ilaria la ponò, perché la gadumà votan. Mi cunt un zero in più.
2: Vot cunt un zero in
0: 80.
2: Più.
0: 80.
1: E allora, per minga de sedas de bonura la mattina, ne mi ne le resta da ca nostra tre not e tre di.
0: Come succede? Me pareva de vest urnada in dre a quanghera la mia tusa piscinina, che prima d'indurmertas lavoreva che cantavi una canzun e la nevudina la sera la medis. Nonna, mi fai i grattini sulla schiena? Nonna, mi fai la formichina? Nonna, mi racconti una storia? E mi, setada sul let, ubidissi. Tut come una volta, ma quando si tratta di durà il computer o il cellular, le più si scrocca di me, anzi, per certi rob, la me spiega le come si deve fa.
1: Certo, perché sono svegli oggi, giovedì, e fa insieme i gnoc de patati.
0: Che buoni!
1: Che piace de pastrugna cui man, e lavoro il so scusarin. E intanto che impastavo un patati e farina, m'era venuto in mente quando Tusetta, con la mia mamma, facevo i tagliadei o i ravieux de brasà sul tavolo della cucina. De certi tempi in cambià, ma chi laure che se fanno a mo a man, con cura, come impastà per fa pastis, mondeghini o pasta, in Andrea tegni insieme ben quater generazioni. E l'ingrediente che gli eliga l'è l'amour per quei che mangeran i nostri pietans.
0: Che bella! E naturalmente penso che tante altre persone che ci stanno ascoltando hanno avuto le stesse esperienze che questa signora, questa persona sta raccontando.
1: Anche se magari non tutte le nonne sono portate per la cucina o sono cresciute con delle nonne e delle mamme che cucinavano.
0: Sì,
1: però però qualcosa in cucina bisogna sempre fare con i nostri nipoti,
0: sì,
1: perché rimane in mente.
0: L'ho sempre fatto con i tre nipoti.
1: Sì, sì.
0: E quello che maggiormente mi ricorda è quando andavano a letto. Tutti volevano la storia, i grattini.
1: È vero,
0: i grattini, oppure fare i disegnini sulla schiena. Questo l'ho sempre fatto a tutti e tre. E pensa che ancora qualche tempo fa, Alessandro era già grandicello, è venuto a dormire da me e naturalmente mi ha detto: nonna, mi fai
1: i grattini?
0: E poi io gli cantavo una canzone che inventavo sempre io. E allora lui mi ha detto se potevo cantargliela, così la imparava bene anche lui da raccontare ai suoi bambini
1: quando li avesse avuti. Però guarda che adesso le Drea Cres e i grattini si farà fa dalla sua morosa, no?
0: Ormai 18 anni.
1: 18 anni, figuremmi.
0: Mi ricordo quando.
1: Va bene.
0: Ai tempi.
1: Allora Anna, che manca mo un minuto. Un minutino.
0: Ah sì?
1: Sì, che è quei cose da dire?
0: Beh sì, da dire sì, possiamo parlare del meteo e del tempo, qualche cosa, ad esempio da dove il vento, da dove viene il primo tuono e poi viene l'acquazzone.
1: Ah, da dove arriva il primo tron,
0: sì.
1: La ven la quada. È capitato a tutti, magari durante una passeggiata in montagna, con una bella giornata de su, di sentire un tuono in lontananza. In quel caso le semper mei cercare riparo o incamminarsi nella direzione opposta rispetto al suono, se severo evita di essere sorpresi da un acquazzone. Come in quota, anche la vita ci regala dei piccoli segnali per evitare seccature più grandi. Per questo va sempre ben ves ricettivi e imparà a leggi con la dovuta calma.
0: Che bello!
1: Te capì?
0: Un altro insegnamento.
1: Ma io ho fatto la traduzione simultanea.
0: Sei stata brava, lo sappiamo, Anna.
1: Va bene.
0: Sì, allora grazie di essere stata in nostra compagnia. Anna, noi ringraziamo il Giancarlo per il suo contributo alla regia.
1: Prezioso.
0: Molto prezioso. E dando appuntamento agli amici che ci stanno ascoltando, cosa diciamo?
1: Mi raccomandi, gente, cicciarate un cicinino.
0: E ciao a tutti.

na got, se pe pieven den giot un burlu, i la puncia puncia il pane tu. Se sa che a Milano

La settimana. Spero bene per tutti. Ma sì, dai, bambini, va sempre bene, come no? Bambini, vi ricordate che stavamo parlando dell'inquinamento degli oceani, perché ci sono le maree verdi, perché l'inquinamento non si diluisce nell'oceano? Ecco, oggi vediamo perché i sacchi di plastica fanno morire le balene e le grosse navi inquinano l'acqua. E poi iniziamo con le nostre belle storie. Allora bambini, partiamo con la cultura. Le balene, come le tartarughe di mare, scambiano i sacchi di plastica che galleggiano nell'acqua per meduse e quindi le mangiano tutte intere, soffocano. Per questo non bisogna buttare i sacchi di plastica nell'oceano e nel mare. E poi perché le grosse navi inquinano le acque? Allora, la vernice che ricopre lo scafo contiene un prodotto speciale che evita allo scafo di arrugginirsi al contatto con l'acqua e impedisce ai molluschi e alle alghe di incrostarsi sulla nave. Ma ci è resi in conto che questo prodotto faceva uno strano effetto sui molluschi. Per esempio, rende le ostriche sterili e bitorzolute. Pensate, poverine. E poi, con il plancton morto in decomposizione, ovvero quella specie di schiuma che galleggia in superficie e che spesso vediamo vicino alle coste, viene chiamata neve marina. Attraverso la pioggia è finito nei fiumi, poi nel mare, producendo effetti strani sugli animali. Nel pelicano blocca la produzione del guscio dell'uovo, che si rompe prima che nasca il piccolo. E il DDT oggi è vietato, ma le sue conseguenze si faranno sempre sentire ancora per decenni, che è un insetticida che mettono da tempo immemore oramai. Quindi noi bambini, come vi dico sempre, stiamo attenti nel nostro piccolo a buttare plastica, insetticidi, qualsiasi cosa che può danneggiare i nostri mari. Ma adesso bambini iniziamo con la nostra bella puntata e con una canzone che è Lady Oscar.

sorpresa ve l'ho cantata io, vi è piaciuta? Spero di sì. Adesso però partiamo con la nostra prima storia, il contadino che volle salire in cielo. C'era una volta un ricco contadino che ogni mattina andava a controllare le sue risaie. Teneva d'occhio le piantine per essere sicuro che crescessero bene e allontanava le mucche e gli altri animali che entravano nei suoi campi. Una mattina scoprì che durante la notte qualcuno aveva devastato le risaie. Molte piante erano state strappate o calpestate e dappertutto c'erano strane impronte rotonde, come se qualcuno avesse colpito la terra con un grande pestello. Molto arrabbiato, tornò in paese e cominciò a insultare tutte le persone che incontrava. «Mascalzoni, perché di notte lasciate liberi i vostri pestelli? Non potreste tenerli legati?» All'inizio la gente pensava che scherzasse e scoppiava a ridere, ma lui si infuriò ancora di più e allora gli altri decisero di accompagnarlo alle risaie per capire cos'era successo. Quando videro le tracce rotonde, risero ancora di più e gli dissero: «Queste sono le impronte di un elefante. Domani notte devi fare la guardia al tuo campo, altrimenti quel bestione distruggerà ogni cosa.» «È impossibile», rispose il contadino. «Da queste parti non ci sono elefanti. Che strane idee vi siete messi in testa?» Ma gli altri tanto dissero e tanto fecero che lui cominciò a dubitare. E così la notte dopo decise di fare la guardia nelle risaie. Appena fece buio, si nascose dietro un albero e aspettò per ore e ore senza che il misterioso elefante si facesse vedere. E poi, a un tratto, sulle risaie splendette una grande luce bianca, come quella della luna. Il contadino alzò gli occhi e lassù, in alto, vide un elefante che sembrava d'argento e che scendeva lentamente sulle sue risaie. Sfregandosi gli occhi, per essere sicuro di non sognare, lo osservò posarsi tra le sue piantine di riso. Poi andò di corsa a casa a chiamare la moglie e i figli. «Venite, venite!» gridava. «Non perdete tempo! Possiamo andarcene dritti in cielo!» «Ma cosa stai dicendo, andare in cielo?» chiese la moglie incredula. «Ti giuro che è così, ma dobbiamo fare in fretta! Raduna tutti i parenti e seguimi!» rispose il contadino. E poco dopo l'intera famiglia, figli, nonno, zie, nipoti e servitori, si incamminava verso la risaia. Intanto l'elefante mangiava tranquillo le piantine di riso e si muoveva qua e là, lasciando grosse impronte rotonde. «Vedete quell'elefante?» domandò il contadino ai parenti. «È sceso dal cielo e adesso ci porterà tutti fin lassù. Io mi attaccherò alla sua coda e tu, moglie, mi darai la mano, mentre il figlio maggiore si attaccherà al tuo vestito e così via. E quando l'elefante tornerà in cielo, noi saliremo con lui.» Poi attraversò il campo e afferrò la coda dell'elefante che si alzò in volo, portandosi dietro tutta la famiglia. Il contadino era felice e mentre volava si voltò per gridare alla moglie: «Vedrai, lassù sarà meraviglioso!» «Ma ci saranno anche le risaie?» gridò lei, attaccata alla sua mano. «Certo che ci saranno!» rispose il contadino. «E quanto saranno grandi secondo te?» domandò ancora la moglie ansiosa. «Devono essere molto più grandi e più belle di quelle che abbiamo sulla terra», disse il contadino entusiasta. La moglie rimase zitta per un po', ma poi
non resistette, aggiunse: «E senti, marito, che cosa usano in cielo per pesare il riso? I piatti delle bilance saranno come i nostri più grandi. Saranno grandi così e forse ancora di più», le rispose il contadino e allargò le braccia per far vedere alla moglie quanto erano grandi i piatti di quelle bilance. Ma in quel modo lasciò andare la coda dell'elefante e tutti insieme, lui e la moglie e i figli e il nonno e le zie e i nipoti e i servitori, caddero giù e piombarono nel fango della risaia con un gran tonfo. E adesso, bambini, ci ascoltiamo una nuova canzoncina, il tip tap del pesciolino.

bambini, dopo questo glu glu glu, vi racconto la storia della strega blu. Molto lontano e molto tempo fa c'erano due contadini che avevano tre figli ancora piccoli di nome Jimmy, Jem e Dick. Un giorno però la loro madre si ammalò e morì, e dopo un anno il marito si risposò con una donna cattiva che picchiava i bambini e li teneva a stecchetto. La carne arrosto se la mangiava lei e a loro dava il pane duro. Non ci volle molto perché il contadino capisse di aver scelto la moglie sbagliata, ma ormai doveva tenersela e aver pazienza. Arrivò la vigilia di Natale e mentre aspettava che il marito tornasse a casa, la matrigna mise in tavola l'oca arrosto, il dolce e un gran boccale di birra. Ai bambini però non sarebbe toccato neppure un boccone, e perché non la guardassero con occhi affamati mentre mangiava, la donna li mandò nel bosco a fare legna, anche se fuori c'era la neve alta così e tirava il vento. I tre fratellini si incamminarono infreddoliti e spaventati, perché tra poco sarebbe scesa la notte e col buio la strega blu delle colline andava a caccia di carne fresca. Dick continuava a piagnucolare: «Ho paura, la strega blu mi mangerà!» E i fratelli cercavano di consolarlo: «Non preoccuparti, a Natale le streghe se ne stanno chiuse in casa, perché le campane di mezzanotte le fanno torcere e contorcere. Vedrai, non succederà niente!» Appena il cielo diventò nero, invece, la strega blu uscì dalla sua tana buia e profonda. Aveva tanta fame da essersi dimenticata che era la notte di Natale. Solo a vederla c'era da morire di paura. Aveva la pelle blu, braccia e gambe lunghissime, i capelli sporchi e arruffati, e dalle labbra sporgevano grossi, grossi denti bianchi, aguzzi e affilati. I bambini la sentirono soffiare e sbuffare alle loro spalle, proprio mentre se ne tornavano a casa carichi di legna. E Dick strillò: «Arriva, arriva, ci mangerà in un boccone!» Jimmy, che aveva in tasca una pietra forata, la tirò fuori e guardò attraverso il buco, un sistema sicuro per vederci al buio. Poi disse ai fratelli: «Correte, è ancora lontana e forse riusciremo a salvarci!» I bambini buttarono via la legna e corsero con quanto fiato avevano. Ma la strega aveva le gambe così lunghe che dopo un po' sentirono uno strano rumore giusto alle loro spalle. Era lei che arrotava i denti. Jimmy guardò di nuovo attraverso la pietra bucata ed esclamò: «Ha inciampato nella nostra legna! È caduta e adesso torna indietro!» Se la strega stava tornando indietro, era perché la legna lasciata cadere dai bambini l'aveva graffiata. Doveva correre subito a medicarsi, perché sapeva bene che sanguinando avrebbe perso tutto il suo potere. Mentre lei si spalmava i graffi con l'unguento e poi li copriva di ragnatele, i figli del contadino fecero un bel po' di strada. Ma poi sentirono di nuovo i passi pesanti della strega. Per fortuna però, in fondo al sentiero si vedeva ormai la finestra illuminata di casa loro. E Jimmy gridò ai fratelli: «Forza, siamo quasi arrivati!» Poi chiamò forte suo padre: «Apri la porta, la strega blu ci insegue!» La matrigna, che nel frattempo si era riempita la pancia di carne e birra, venne ad aprire sbraitando: «Frottole, lo sanno tutti che la notte di Natale le streghe non vanno in giro!»
bambini fecero appena in tempo a infilarsi in casa che già la strega aveva allungato un braccio. Acchiappò quella perfida donna e, spalancando una bocca grande come un forno, se la mangiò in un boccone. Ma il sapore non le era piaciuto per niente. Così si mise a strillare: «Basta di birra acida! Devo rifarmi la bocca con un po' di carne tenera!» Il suo braccio si allungò, entrando dalla finestra per prendere almeno uno dei bambini. Ma in quel momento arrivò il contadino che le tagliò la mano con l'accetta che stringeva in pugno. Così lei fuggì urlando, privata di colpo di tutti i suoi poteri. In quel momento poi le campane della chiesa cominciarono a suonare per annunciare la nascita di Gesù Bambino e la strega blu diventò cenere in un secondo. Il contadino e i suoi figli, che si erano liberati di due streghe in un colpo solo, perché la matrigna era quasi altrettanto cattiva, si sedettero intorno al tavolo e fecero festa. Poi si diedero un bacio, augurandosi buon Natale. Della strega blu rimase solo un lungo dente bianco e aguzzo, e a trovarlo sono stato io. Ecco perché posso dirvi: questa storia è proprio vera. E adesso, bambini, Actarus, UFO robot.

Carini, siamo giunti al nostro momento barzellette, sentite questa. Giovanni: Michele, dobbiamo raggiungere il 200° piano per vedere il panorama. Arrivati al 50° piano, Michele dice: Giovanni, devo dirti una cosa. Dimmela quando saremo al 200° piano. Giovanni, ti devo dire una cosa. Ma Giovanni rimanda al 200° piano. Quando alla fine arrivano al 200° piano, stravolti, Giovanni dice finalmente: bene, che cosa mi dovevi dire? E ho dimenticato giù gli occhiali. Due uomini, di cui uno si chiama Perseo, si inoltrano nella pianura. C'è molta nebbia. Perseo deve allontanarsi in un momento per un bisognino, ma non sembra più tornare. L'altro lo cerca e quando vede un'ombra dice: sei Perseo? E l'ombra: Trentaseo. L'avete capito? L'ultimo indovinello: perché i pomodori non dormono? Facile, perché l'insalata russa. Va bene bambini, adesso però balliamo, perché io vi canto la danza della panza.

bambini avete ballato? Io mi diverto un sacco, è bellissima questa canzone, cantarla e ballarla insieme. Bambini, siamo giunti al termine della nostra bella puntata e mi raccomando, io vi aspetto qui, la vostra Sissi, tutte le domeniche su Radio Orizzonti. Vi auguro una fantastica settimana, una bellissima domenica a voi e alle vostre famiglie, nonni compresi, che si ritorna bambini con le fiabe di Sissi. Un bacione a tutti dalla vostra Sissi, ciao e alla prossima, ciao a tutti.

0: Il Tornasole, a cura di Saverio Simonelli. Il Tornasole.
1: Bentornati all'appuntamento con il Tornasole, che oggi vogliamo aprire con l'enciclica del Papa Leone XIV sull'intelligenza artificiale. Ascolteremo una breve presentazione e poi le voci di Claudio Cerasa, direttore del Foglio, di Walter Quattrociocchi, direttore del Center of Data Science dell'Università La Sapienza. Il cardinale Victor Manuel Fernandez ci darà la sua interpretazione da prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede. La teologa Luciombo e Fra Bernard McGuire diranno anche il loro giudizio in questo servizio curato da Pierluigi Vito.
2: L'umanità è magnifica perché nessuna macchina potrà mai sostituirla, scrive Leone fin dal titolo. 5 capitoli, 240 pagine in formato tascabile, tema l'intelligenza artificiale, ma c'è anche tanto altro nella prima enciclica del pontificato. Nessun sistema di calcolo genera una coscienza che discerne il bene. La tecnologia, ragiona il Papa, assume il volto di chi la pensa, la finanzia, la regola, la usa. Piccoli ma influenti gruppi, li descrive il Papa, capaci di orientare l'informazione, i consumi, i processi democratici, le dinamiche dell'economia, a discapito anche della libertà interiore e del pensiero critico delle persone. A preoccupare Leone è quello che già Francesco chiamava il paradigma tecnocratico, la logica del profitto e dell'efficienza che detta ogni scelta sociale ed economica. Un qualche regolamento ci vuole, è opinione ben argomentata del Papa, eppure un'educazione al digiuno da intelligenza artificiale, decidere quando e per cosa non usarla. Ormai se ne serve anche l'industria delle armi. E qui Leone si sofferma a lungo con toni infervorati. Nessun algoritmo, afferma, può rendere la guerra moralmente accettabile, inclusa la guerra giusta di una teoria troppo spesso invocata, ma ormai superata.
3: È un testo che interpella credenti e non credenti, magnifica Humanitas. Leone XIV si muove nel solco delle encicliche sociali per proporre uno sguardo profondo sulla realtà, recepito anche dal mondo laico.
4: Il Papa sceglie di mettere al centro del dibattito pubblico mondiale il tema dei temi, ovvero l'intelligenza artificiale. Lo fa con una chiave non ludista ma costruttiva, di chi sostiene che sia importante parlarne e non evitare l'argomento, di chi sostiene che sia fondamentale anche definire il perimetro di gioco e quindi non rimuovere il tema ma riempirlo di contenuti e di umanità. Non dice di combattere l'intelligenza artificiale, dice di riempirla di intelligenza naturale.
5: Per me è stata particolarmente significativa l'introduzione al punto 99 e 100 dell'enciclica, il concetto della simulazione che questi strumenti comportano, l'approssimazione statistica che diventa simulazione di giudizio, simulazione di interazione, simulazione di conoscenza, perché noi siamo in genere predisposti ad attribuire un'autorità perché l'oggetto che viene prodotto è simile conoscenza perché suona bene, ma di fatto ciò che lo genera è completamente diverso, siamo soltanto davanti a qualcosa che crea coerenza statistica.
3: La cura di ciò che è umano di fronte alla sfida dell'intelligenza artificiale è chiamata a diventare un tema ineludibile per la Chiesa contemporanea, ragionando su possibilità e criticità.
6: L'enciclica riconosce implicitamente che tutti noi siamo preoccupati. Questo è una forse non siamo sempre coscienti, ma è veramente una domanda che ci fa male. È così che la nostra Chiesa ci chiama insieme a affrontare, a riflessionare insieme e a prendere decisioni. Mi sembra in sé una liberazione, è una possibilità di camminare di nuovo insieme.
7: AI could easily be colonial.
8: L'intelligenza artificiale potrebbe facilmente essere un fattore coloniale, perché se resta nelle mani di pochi che hanno il potere, hanno i soldi, hanno il controllo tecnologico, quei pochi dettano legge. E se tutte le aree della vita abbracciano l'intelligenza artificiale, veniamo letteralmente inquadrati nel disegno di quei pochi. Ma un altro aspetto è che tutti i dati che vengono simulati tramite l'intelligenza artificiale, quindi il modo in cui viene impostata, non non dà molta voce ai più vulnerabili, come ad esempio le comunità indigene.
9: We need to use our voice to gather people, convene people.
10: Dobbiamo usare la nostra voce per riunire le persone, radunarle per far sì che parlino di questi grandi problemi, perché ciò avrà un impatto sull'intera umanità, specialmente sui più poveri. Anche con questa enciclica, il Papa vuole assicurarsi che ci prendiamo cura di tutti e penso che queste siano cose incredibilmente importanti e meravigliose. Ma tutto ciò si inserisce nell'idea che ognuno di noi ha un ruolo da svolgere. Adoro la metafora biblica che il Papa usa sulla ricostruzione di Gerusalemme, con Neemia che dà a ogni famiglia una sezione delle mura da ricostruire. Ad ogni parte in causa, ad ogni paese e a ognuno di noi è stata assegnata una sezione di questa costruzione. Questo ha un grande significato, su questo il Papa ha voluto porre attenzione e urgenza.
1: E dall'intelligenza artificiale passiamo a qualcosa di molto naturale, e con le parole di un grande scrittore come Sebastiano Nata, che con il suo ultimo romanzo Eserciti di salvezza ci spiega che cosa si deve aspettare il lettore aprendo questo libro.
11: Il lettore probabilmente si aspetta che ci sia qualcuno che si sforza di raggiungere la salvezza, ma invece la storia dimostrerà che non è così, perché la salvezza ci accoglie e in qualche modo ci raggiunge in posti dove noi non solo non vogliamo stare, ma spesso dove non ci aspettiamo nessuna salvezza. La salvezza spesso arriva per contrarietà, in qualche modo senza che noi lo vogliamo, è proprio qualcosa che ci cala dall'alto e ci apre lo sguardo. Questa è una storia che racconta come dall'ego, che spesso ci fa soffrire, si va proprio all'anima, quindi in qualche modo è un cambiamento di sguardo, uno sguardo che guarda l'ombelico diventa uno sguardo che è capace di vedere il mondo con occhi diversi e anche uno sguardo che vede noi stessi con occhi diversi.
1: Il personaggio è anche uno scrittore, ovviamente, perché assistiamo a un certo punto, mentre lo sentiamo raccontare, lo vediamo anche scrivere.
11: Lo scrittore si illude di poter compensare una vita fallita e un ego ferito con un'opera letteraria che finalmente raggiunge il successo che questo scrittore non ha mai avuto. Poi si rende conto che invece la salvezza non viene da quello che uno scrive, a meno che non sia Kafka o Musil, ma viene dal capire, per esempio, che noi siamo qui per prenderci cura uno dell'altro e poi per avere anche una vita spirituale che in qualche modo ci allontana dall'ego e ci avvicina a quello che per noi veramente è più importante, perché poi io credo che ci sia una scintilla divina in ciascuno di noi.
1: E ora il consueto spazio per la poesia con Cesare Cavoni, che ci porta a conoscere un autore giovanissimo proveniente dall'Iran.
12: Guerra e solitudine sono queste due caratteristiche che vediamo dai paesaggi del nostro treno oggi in Iran. In Iran, per parlarvi di un poeta nato nel 1980 che è Abdol Malekian, quindi un giovane poeta nato nell'80, proprio quando, a ridosso del conflitto Iran-Iraq, conflitto che arrivò fino al 1988, e quindi questo giovane si sorbì tutta la guerra, la prima guerra, viene da dire col senno di poi, guardando quello che sta succedendo, crebbe in scenari di guerra e cominciò a scrivere lì le prime poesie. E oggi, che vive ancora a Teheran, è testimone di altri scenari di guerra, quindi ha un tipo di poesia che mescola bene l'istinto lirico del poeta vero con la realtà, purtroppo, di un altro conflitto e oltretutto con un regime che dire repressivo, come ben sappiamo tutti, è dire poco. E quindi oggi ci facciamo accompagnare dai suoi versi. È notte e in contemporanea cadono i colpi su me, Siria e Baghdad. Mi siedo sul divano e accendo la dolce tortura. Il notiziario di me non dice nulla, il notiziario dà solo notizie per coprire le notizie. È notte
13: e io assomiglio più alla guerra che a mia madre. È notte e ho gli occhi insanguinati come i pozzi di Khorramshahr. È notte e le nuvole nel cielo interrano la luna. È notte e io dovrò da qualche parte.
14: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
15: Ciao Chiara.
16: Ciao Aldo.
15: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
16: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
15: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
16: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
15: Perfetto, Ciak e Sipario.
16: Tutti i giovedì alle 11.30.
15: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
16: La radio più vicina a te.

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gloria contempliamo la resurrezione di Gesù da morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a

0: finale. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della gloria, contempliamo l'ascensione di Gesù Cristo al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: guarisci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e gli Apostoli nel Cenacolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno,

0: il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel quarto mistero della gloria, contempliamo l'assunzione di Maria al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: ore. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

0: nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero contempliamo l'incoronazione di Maria Regina nella gloria del cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno.

0: i debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Kyrie eleison,
0: Kyrie eleison,
1: Kyrie eleison. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
2: Tutti i lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni, il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.
3: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino. Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
4: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: benvenuti signori e signori a questa nuova puntata del Whatsanane Sunday Night. Come tutte le domeniche vi portiamo verso il lunedì lavorativo e lo facciamo
1: ci tocca.
0: Sì, ci tocca. Che poi, allora, io credo che quando arriva il sabato tu sei felice, no? Perché il sabato tu dici, cavoli, che bello, posso dormire.
1: Beh, io il venerdì sono felice, già il sabato siamo allora, agli sgoccioli.
0: Bravo. Venerdì sei felice perché sai che il sabato devi dormire, poi il sabato inizi a fare un po' la spesa, inizi, non
1: le
0: so,
1: commissioni.
0: Sì, le varie commissioni, poi fai l'aperitivo, perché chiaramente il sabato fai l'aperitivo.
1: Ovvio, doveroso, vai doppio giù. Aperitivo, a pranzo e sera.
0: Poi arrivi lunga la sera, che praticamente sembri il gobbo di Notre Dame quando torni a casa.
1: Notre?
0: Dalla perso mentre bevevi, quindi arrivi a casa tutto storto, poi parte la domenica mattina che ancora ci sta dentro, perché la domenica mattina ha comunque un po' il retrogusto del sabato, no?
1: È
0: quindi
1: vero,
0: ci sta
1: ancora frizzantina,
0: e poi il pomeriggio inizia l'angoscia del lunedì,
1: sì.
0: Cioè, iniziano così,
1: inizia il degrado, l'ansietta,
0: però lunedì, cioè,
1: ma domani siamo sicuri,
0: cioè, sì, ma devo proprio cioè, ma non è che magari
1: non c'è qualche festa, un patrono, sì, non lo so, sì, cioè, mi trasferisco piuttosto.
0: E invece no. Ed è per questo che noi come proprio l'effetto placebo arriviamo proprio lì dove le medicine e l'alcol non arrivano,
1: per allietare o tentare di allietare
0: o comunque sia non prenderci come esempio,
1: o stordire,
0: esatto, capito? Perché comunque quando uno ci ascolta dice, guarda, io vi ascolto perché riuscite a darmi sonnolenza
1: non mi accorgo,
0: oddio, non è proprio quello che noi abbiamo, però va bene, uguale, cioè,
1: lunedì
0: va bene. Signore e signori, l'abbiamo sentita la nostra Smarties.
1: Ciao ragazzi, buonasera a tutti.
0: Dietro al mixer è il nostro Like Man.
2: Ciao ragazzi.
0: La leggenda del Like Man la conoscete
1: non
0: già.
1: Non dorme la domenica
0: sera.
1: Dorme,
0: sempre mettete un post, lui vi mette like.
1: È sintonizzato, cioè, sì, onnipresente.
0: Una cosa incredibile. Abbiamo cercato.
1: Non manca mai.
0: Tu pensa che gli abbiamo tirato via anche il telefono e riesce a mettere i like. Non so come faccia, veramente è una cosa pazzesca.
1: Hai superpoteri.
0: Il nostro Nino Meraviglia.
1: Ciao Nino.
0: Allora, oggi torniamo a parlare di un argomento che a noi piace un casino, perché ormai lo facciamo da tantissimo tempo e ci piace farlo, che è il burlesque, il mondo del burlesque.
1: Ci piace tantissimo.
0: Ci piace veramente tantissimo.
1: Lele è anche un intenditore.
0: Io sono un intenditore, tra l'altro per fortuna non sono uno di quelli che si spoglia, perché comunque ci sarebbe da ridere. infatti,
1: ma nessuno te l'ha mai richiesto,
0: no, ma
1: tra l'altro.
0: A me piace fare cabaret, però non fino a questo punto, capito? Insomma, diverrebbe veramente comica. Quindi oggi, per la prima volta al Whatsanane Sunday Night,
1: abbiamo l'onore di avere Amber Sele.
0: Gliel'ho fatto dire lei apposta.
1: L'ho detto bene?
3: L'hai detto benissimo. Ciao a tutti.
1: Benvenuta.
3: Grazie mille.
0: Partiamo subito dal nome. Eccoci. Come mai Amber Sele?
3: Allora, Amber Sele ha una storia, diciamo, un po' di gruppo, nel senso che questo nome l'ho scelto insieme alle mie compagne di corso dell'accademia che frequento. E Amber vuol dire tizzone, quindi è tizzone ardente,
0: okay.
3: E Sele invece vuol dire celato, nascosto. In realtà diciamo che è la traduzione di un detto veneto piuttosto conosciuto, perché io in realtà sono veneta,
1: okay.
3: Che è la famosa bronza coerta, che
1: non conosco,
3: che non
1: cosa
3: conosciamo, ma che vi racconto. Allora, la bronza coerta è una persona che sembra tanto tranquilla e invece poi si accende.
0: Okay,
1: quindi l'apparenza, okay. Un po' uno simbolo, no? Quindi
3: esatto.
1: L'apparenza sembra qua che età, che poi in realtà
3: esatto
1: ha carattere.
3: Ed è un modo di dire che in Veneto è strausato, e quindi siccome tutte le mie compagne mi dicono, ma tu sembri tanto tranquilla, tanto posata, tanto carina, poi invece quando parti sei molto molto diversa, no? E quindi
1: l'apparenza inganna.
3: Esatto, l'apparenza inganna. E quindi da lì il mio nome d'arte.
0: Quindi diciamo che rispecchia davvero quello che sei, no?
3: Assolutamente.
0: Questa dualità?
3: Assolutamente sì. Sicuramente nel burlesque, penso che nella vita
1: reale
3: del burlesque, però assolutamente
0: okay,
3: sì.
0: Okay,
3: assolutamente
0: okay.
3: Sì.
0: Quando è che hai iniziato a masticare il burlesque? Quando è che ti sei innamorato di questo mondo?
3: Allora, io ho scoperto il burlesque quando ero molto piccola, in realtà credo come il 90% delle persone, ovvero con Dita Von Teese, che è un personaggio
0: okay,
3: che
0: certo,
3: chi non conosce Dita Von Teese,
0: certo.
3: Chiunque. E, insomma, mi aveva sempre affascinato questo mondo, però mi ero sempre vista un po' troppo timida. E poi è successo che nel 2010, è uscito questo programma Lady Burlesque,
0: okay,
3: che è un programma andato in onda, non mi ricordo se su Sky o quello che sì, al tempo sì, lo era. E io mi sono innamorata di questo programma in cui c'erano delle ragazze normali che venivano addestrate, tra virgolette,
1: istruite, formate,
3: formate a diventare delle performer. E al tempo io abitavo ancora in Veneto, in una piccola cittadina.
1: Di dove? Dove sei?
3: Io sono di Sandona di Piave.
0: Ah, okay? sì, okay.
3: E cioè il burlesque era un miraggio, che c'è, cioè, chi faceva corsi di burlesque in Veneto? Nessuno.
1: Non si immagina.
0: Veneto c'è il corso del vino e basta.
3: Esatto.
1: Cantine.
3: Esatto. Poi al tempo non andava neanche, passatemi il termine, di moda come può andare adesso. E quindi praticamente il burlesque lo conoscevo io e basta, cioè quattro gatti in croce. E fare
1: corsi
3: era impossibile.
1: E quindi anche l'opinione a riguardo magari immagino fosse
3: tra l'altro, cioè anche adesso secondo me c'è un po' di confusione a riguardo. Però al tempo era proprio una cosa sconosciutissima. E quindi io ero innamorata di questa cosa e ho detto vabbè, prima o poi. Poi la vita tra una cosa e l'altra mi ha portato a trasferirmi a Milano. Sono arrivata a Milano e ho detto ok, adesso
1: perfetto,
3: è il momento. E quindi mi sono iscritta un
1: a
3: po'.
1: A quanti anni quindi?
3: Allora, questo è successo praticamente 3 anni e mezzo fa, quindi ne avevo 36. 36-37, okay. E quest'anno è l'anno in cui faccio 40 anni, quindi
0: la svolta.
3: Esatto, la svolta.
1: Cambia tutto.
0: La svolta.
3: E quindi mi sono iscritta timidamente a questa accademia di burlesque e la premessa era fare 3 mesi di burlesque. Io nel massimo della timidezza ho detto mi butto e faccio, provo a fare questa cosa, e dicevo ma io sì, vado, ma un po' così, perché nella mia testa non sarei mai arrivata ad esibirmi sul palco.
1: Quindi adesso riprovo, sperimento,
3: esatto,
1: mi approccio,
3: tanto sono 3 mesi, cosa vuoi che sia. Invece poi il corso, insomma, è andato avanti, io mi sono innamorata, cioè,
1: che bello,
3: sì, assolutamente, sì. Anche perché poi le prime lezioni sono state traumatiche, perché io sono di base una persona abbastanza timida, e quindi dover andare lì, mettermi in gioco, dover recitare.
0: Sai cosa direi? Che all'inizio lei credeva di essere una persona timida, secondo me.
3: Può essere.
1: Sono i preconcetti che uno ha, comunque non ci si conosce sotto altri aspetti.
3: È vero, poi quando esci dalla comfort zone, magari ti scopri che fuori dalla comfort zone ti trovi forse ancora meglio, e quindi insomma scopri delle cose che non avresti mai detto.
1: Ma quindi da timida com'è andata anche l'approccio iniziale?
3: Allora, le prime lezioni difficilissime, perché magari poi l'insegnante dice no, ma cioè tira fuori, fai vedere, esprimiti, e io dicevo mamma mia, ma io mi sento una scema totale, cioè ero proprio imbarazzatissima, panico. E invece poi un po' alla volta, cioè la prendi come sfida, almeno io l'ho presa come sfida. Un giorno la mia insegnante mi ha detto guarda che io ti voglio vedere di più, mi devi sedurre. E io ho detto ok, adesso vado, la seduco. E lei alla fine della lezione mi ha detto vedi che puoi, e sei stata incredibile. E quindi da lì ho preso coraggio e piano piano ho capito che insomma nel uscire dalla mia timidezza ed essere comunque sensuale, esprimermi e quant'altro, era una cosa che alla fine mi faceva sentire a mio agio, non mi imbarazzava più.
1: Comunque penso sia una formazione impagabile.
0: Guarda, allora,
1: ma anche solo come consapevolezza di sé, del proprio corpo, e per appunto essere consapevoli e sicuri di se stessi, no?
3: Assolutamente.
0: Guarda, io ti invito, credo che il 19 febbraio mi sembra che parta la prima puntata di Hotspot, mm-hmm, all'Ostello Bello, e vi consiglio di venire per vivere proprio, vabbè, nel tuo caso no perché comunque l'hai già vissuto, però
1: va bene, io sì, non ho mai
0: vivere proprio sulla pelle questo tipo,
1: capire
0: di
1: capire cosa voglia dire
0: questo
1: vederlo,
0: tipo di sensazione, perché ti posso garantire è veramente incredibile,
3: assolutamente. Poi aggiungo

0: In questo momento quanti ACT hai preparato?
1: Oddio, dovrei contarli.
0: Quindi sono un po', quindi sono un po'.
1: Sono un po'.
0: Bene, bene, bene. Questo vuol dire che comunque hai fatto già un bel tipo di percorso, no?
1: Assolutamente sì. Poi spazio molto tra ACT di gruppo, di coppia, singoli e così via, che sono, diciamo, degli step un po' diversi. Nel senso,
0: certo,
1: che
0: certo,
1: ovviamente è diverso fare un ACT di gruppo, uno in coppia e uno in singolo. Diciamo che il singolo è l'ostacolo un po' finale, perché sei proprio tu e il pubblico,
2: cioè,
1: quindi esatto,
0: e con le difficoltà, perché comunque ti si può incastrare il corsetto,
1: assolutamente,
0: si può rompere, e lì poi devi un
2: capire
0: po'
2: capire come gestirla,
0: sì, un po'
2: gli imprevisti ci sono,
1: sì, ci sono, sì, assolutamente, sì. Tipo l'ultimo show mi è incastrato il reggiseno nella calza a rete, cioè dove le cose,
2: e quindi
1: improvvisi, fai la scena, lo togli e dici ops, e ops. A proposito,
2: tutto a posto.
1: E lo gestisci lo stesso.
0: È giusto, è giusto, è giusto così.
2: Sì, però saper quindi come gestire.
1: Ma assolutamente.
0: Come, tipo, mi è capitato magari nella rotazione del seno.
1: Sì.
0: Con i pesti attaccati, che qualche pesti
1: partisse, certo,
0: volasse via, no?
1: Succede.
2: E quindi?
1: Okay. Ma secondo me è il bello del burlesque, questa, sì, cosa qui, cioè il fatto che tu comunque cioè l'imprevisto fa parte del gioco, cioè secondo me vedere anche come una performer gestisce l'imprevisto è molto divertente. Per esempio, una volta ho visto il video di questa performer che, e parlo di una professionista, non di una persona alle prime armi, che è salita sul palco e si è dimenticata i guanti, che era un aggetto,
2: no,
1: che doveva a togliere,
0: cavolo.
1: E lei ci ha scherzato col pubblico, è stata una scena divertentissima.
2: Bellissima.
1: Alla fine, cioè, è stato anche un momento per portare in maniera diversa su ACT, quindi in realtà secondo me, cioè, non dico che ne abbia giovato, ma è stato proprio un colpo di scena divertentissimo, secondo me.
2: Sì, rivende appunto come tu poi vuoi raccontare, no?
1: Esatto,
2: sei disposto a condividere, poi come ci vuoi giocare o meno.
1: Esatto.
2: Bello.
0: Qual è adesso il tuo ACT preferito?
1: Allora, il mio ACT preferito, mamma mia, è difficile. Allora, ne ho fatto uno di gruppo molto bello lo scorso anno, che è un ACT che parla di Eva, proprio,
0: okay,
1: della Eva, okay, classica, che viene utilizzata come personaggio che a un certo punto decide di emanciparsi. E è un ACT molto bello perché, vabbè, prendo un concetto che conoscono tutti e lo cambia totalmente, e lo fa in maniera anche molto provocatoria, perché è un ACT che portiamo in scena ed è molto sensuale, e è divertentissimo perché noi andiamo in scena e abbiamo il nostro Adamo, che è praticamente una bambola gonfiabile a forma di Adamo con una foglia, proprio la tipica foglia di fico, che all'inizio dello show lanciamo, quando a un certo punto diciamo ok, basta, ho deciso che voglio seguire il serpente, vediamo cosa mi offre questa mela. E da lì, insomma, Eva, che si annoia terribilmente in paradiso, perché è lì che dice vabbè, non c'è niente da fare, eccetera eccetera, cambia, decide di dare ascolto al serpente, prendere la mela ed emanciparsi, perché alla fine la storia di Eva in realtà è un po' questa. E questo è stato uno show divertentissimo perché l'ho fatto con le mie compagne, siamo un gruppo estremamente unito, abbiamo lavorato tantissimo sui costumi, che è una delle mie parti preferite, perché poi io mi diverte tantissimo, poi io cucio, mi sento una creativa, quindi mi piace fare il design dei costumi,
2: perché esatto, comunque li fatti voi per voi stessi, giusto?
1: Esatto, esatto, cioè magari tu, dipende dalle competenze che hai a livello sartoriale, compri e poi modifichi in base a quello che devi fare, oppure fai qualcosa anche tu, tipo io una parte dei miei costumi, sapendo cucire, la faccio io. Poi ovvio che quando sei in un gruppo non è che tutti sanno cucire, quindi cerchi di fare qualcosa che sia alla portata di tutti. E quindi diciamo che probabilmente questo è il mio ACT preferito, e ora ne sto preparando un altro che diventerà il mio ACT preferito, che però ve ne parlerò poi quando lo porterò in scena.
0: Okay.
2: Non spoileriamo,
0: esatto.
2: Allora.
0: Invece quanto ti ha aiutato questa nuova consapevolezza di te grazie al burlesque nella tua vita normale?
1: Ma allora, in realtà tantissimo, perché comunque cioè l'esperienza del burlesque non è solo il burlesque in se stesso, cioè tu ti conosci, interagisci con altre persone, crei una sorellanza, cioè è un percorso molto molto ampio, pieno di sfaccettature, quindi oltre ad avermi dato la possibilità di vedermi in maniera diversa, di accettare quelli che noi pensiamo siano difetti, che alla fine in realtà non lo sono, ti dà l'opportunità di fare delle amicizie incredibili che porterai per tutta la vita. Beh, questa per me è una cosa importantissima, perché le persone che ho conosciuto nel burlesque sono diventate veramente una piccola famiglia, persone che sento praticamente tutti i giorni, e quindi mi ha cambiato veramente tanto, perché poi cioè, hai una famiglia in più, hai una consapevolezza diversa, cioè un viaggio veramente interessante. E questo vale poi in ogni modo in cui tu prendi il burlesque, perché tu il burlesque lo puoi fare come percorso personale fine a se stesso, puoi anche fare burlesque senza mai esibirti, certo, certo. Oppure fare burlesque e portarti.
2: In che senso senza mai esibirti?
0: Fai solo per te.
1: Esatto, lo fai solo per te.
2: Sì, okay.
1: Lo fai solo per te.
0: Certo. Ma è difficile. Prima o poi ci arrivi.
1: Poi ci arrivi, magari ci arrivi in gruppo, dici magari sì. Non farei mai un act da sola, però in gruppo sicuramente
0: ci arrivi.
2: Sì, perché è molto legato anche al concetto di spettacolo, comunque di
1: assolutamente sì.
0: Ma sai che io credo che poi a un certo punto sia un
2: penso anch'io.
1: Lo penso anch'io. Poi è molto interessante anche il rapporto che tu crei con il pubblico, perché le prime volte che vai sul palco hai questa idea del pubblico che ti tira le bucce di banana, per capirci.
2: O i pomodori.
1: Esatto, i pomodori. Però in realtà il pubblico è un tuo amico. Perché in realtà è che il pubblico è lì per fare il tifo per
2: te. Ma le prime esibizioni, vedi come si vivono?
1: Le prime esibizioni sono un misto di emozione, ma allo stesso tempo ansia, paura. Sei lì che dici, oddio, se mi sbaglio. Invece poi un po' alla volta...
2: E lo cerchi il pubblico all'inizio?
1: Le prime volte che io sono stata sul palco, ho detto che adesso fisso una persona sola per tutto lo show. E così via.
2: Tipo magari la mamma o il papà o il ragazzo. Più facile.
0: Che è una cosa che in realtà insegnano davvero,
1: sì,
0: quando fai teatro, guardare lungo e fissare il vuoto, magari fissare una persona unica per non essere distratto dalla folla. Quindi, cioè, sì.
1: È vero, poi io che porto gli occhiali, il primo show ho detto non mi metto neanche le lenti, così sono no. Vedo un po' sfocato, non è neanche il problema della timidezza, perché tanto non vedo.
2: funziona,
1: esatto. Comunque le prime volte è così. Poi impari a gestire quella cosa e quell'ansia diventa un'emozione incredibile, anche il gioco col pubblico. Quando tu sali inizi veramente a interagire col pubblico, perché poi il burlesque è molto recitato e in questa recitazione tu coinvolgi tantissimo il pubblico, quindi lo guardi, ammicchi, sorridi ed è divertentissimo soprattutto vedere come il pubblico reagisce a te. Questa è una cosa bellissima.
2: Beh, penso che ci si nutra anche, no, dalle emozioni che arrivano dal
1: assolutamente.
2: Pubblico.
1: Poi,
0: assolutamente. Poi la cosa bella è che comunque il pubblico del burlesque è un pubblico estremamente partecipativo, ma soprattutto non sentirei mai nessuno che va contro chi si sta esibendo. È proprio un cercare di
2: creare complicità, sì,
0: fare in modo che l'ambiente sia caldo proprio per te, e questa è una cosa meravigliosa.

0: pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Niente, la nostra Smarties si è presa bene perché vuole assolutamente partecipare anche lei al
2: sì, essere spettatrice.
1: Ah, non volevi fare
2: devo prendere un attimo l'imprinting, cioè nel senso un passo alla volta. Nella vita non escludo mai nulla a priori.
1: Bellissimo, vedrai che comunque, cioè, per quanto possa sembrare difficile, perché in effetti vedere una performer che fa il suo act non è, cioè, se tu ti immedesimi in quello che sta facendo, dici, cavoli, chissà quante volte ha provato.
3: Assolutamente vero.
2: E quanto si studia?
3: Ma tantissimo. Poi tantissimo.
2: Non ti accontenti mai?
3: No, perché poi ti riguardi e dici, ok, questa cosa la posso fare meglio, oppure questa cosa non dovrei farla così bene, perché poi in realtà nel burlesque...
2: Chiaro, è certo.
3: Devi anche essere... Secondo me non così perfetta.
2: Sì, cioè, non dico goffa, però dipende anche dal momento.
3: Esatto, cioè non devi essere imbacchettata, perfetta, ballerina, cioè devi comunicare, cioè la finalità alla fine è quella di comunicare, quindi in alcune cose...
2: Quindi la tecnica non è perfetta come direbbe la Celentano,
3: esatto.
2: In questo caso.
3: La tecnica non è perfetta, ma
1: volutamente. Certo.
3: Volutamente.
1: Esatto. Volutamente, che poi tra l'altro c'è da dire che questo mondo qua si sta sviluppando da una quindicina d'anni a questa parte qui in Italia, no?
3: Verissimo.
1: Perché prima comunque era un po' visto come, diciamo che si confondeva spesso il burlesque con lo spogliarello, che arriva comunque, è un filone, no? Ma è un'altra cosa, completamente un altro mondo, è completamente un altro mondo ed è soprattutto un mondo assolutamente sensuale, assolutamente interessante, che non ha niente a che vedere con lo striptease dei locali.
2: Chiaro.
1: Di lap dance, sono due cose diverse, ok?
2: Però non oso immaginare comunque magari un pochino anche le reazioni più comuni o di chi anche magari non è così formato in materia, o no?
3: Allora,
2: pensano solo i genitori,
3: esatto.
2: Come l'hanno visto, cioè tu come l'hai vissuta e come l'ha vissuto il tuo ambiente circostante?
3: Ma allora, io devo dire che mia famiglia è sempre stata molto aperta, quindi
2: meno male.
3: Non mi sono mai sentita giudicata o comunque vista in maniera diversa. E in realtà anche i miei amici, ovvio che magari quando lo racconto i colleghi di lavoro, persone che mi conoscono bene, scappa la risatina, quelle cose che ti devi un po' che purtroppo devi un po' aspettare.
2: Certo.
3: E così via. Però in realtà noto che c'è tantissimo entusiasmo da parte delle persone quando io parlo del burlesque, quindi in realtà il riscontro è sempre estremamente positivo, cioè vedo tantissimo interesse, curiosità, perché poi secondo me tutti vorrebbero fare burlesque, è che manca un po' di coraggio.
1: Manca il coraggio.
2: Sì, c'è quella finta paura, moralità, mi viene da dire,
3: sì,
2: quasi. Ma
1: secondo me anche
2: sì.
1: Di più.
2: Che
1: cioè,
2: poi in realtà appunto le cose anche un po' diverse sono quelle che attraggono maggiormente.
3: Assolutamente.
1: Ma è anche un po' il mettersi in discussione. Cioè chiunque comunque si metta su un palco e faccia un'azione, no? Da intrattenimento, che sia di burlesque, che sia di cabaret, che sia di teatro in generale, è una persona che si è messa in discussione, perché qualsiasi cosa ti porta poi a sperimentare un viaggio introspettivo profondo, perché tu lo devi fare per forza per poterti esibire, perché comunque devi andare incontro a tutti quei paletti che normalmente abbiamo, perché siamo cresciuti così, no?
2: Quindi, certo,
1: quindi devi uscire da questo tipo di aspetto, quindi è difficile anche per
2: sì,
1: questo
2: sì, abbiamo a priori e abbiamo a volte appunto anche senza poi conoscere la materia, no? Come un po' di chiusura a priori.
3: Certo.
2: Una volta che invece hai davanti la persona che ti racconta o vedi e partecipi da spettatore allo spettacolo, te la godi, te la vivi e poi magari sei promotore tu stesso appunto, no? Di
3: esatto, è verissimo,
2: questo.
3: È verissimo, ma le persone secondo me hanno cioè mi rendo conto che tante persone non hanno davvero idea di cosa sia il burlesque. Per esempio l'anno scorso sono andata al Vicenza Burlesque Festival,
1: sì, dalla non mi ricordo più come si chiama, la mangiatrice di coltisi spade,
2: no, non lo so,
3: credo Miss Purple.
1: Miss Purple, ecco. Bravi, è stata anche lei nostra ospite,
3: ecco,
1: Miss Purple,
3: ecco,
1: grande.
3: Io l'ho vista in azione, bravissima, non ho mai avuto l'opportunità, sì, di conoscerla, però l'ho vista, sì, veramente incredibile, e ho portato quel festival mia madre e un mio amico, sì. E cioè mia madre si era divertita tantissimo, l'avevo già portata a vedere il Festival di Venezia e lei è innamoratissima del burlesque, anzi continua a dirmi no ma la prossima volta devi andare tu, la prossima volta devi andare tu e così via. E il mio amico invece è rimasto estremamente colpito perché lui mi fa ma io non immaginavo che ci fosse tutta questa ironia nel burlesque, certo. Tutta questa creatività, certo. E quindi cioè lì ho detto mi sono proprio resa conto che le persone cioè in realtà non lo sanno davvero cos'è il burlesque e
2: sì, pensano di sapere però poi nella pratica si fermano
3: sì,
2: a quello,
3: si sono
2: no?
3: Fatti un'idea,
2: ho visto
3: un
2: una
3: po',
2: foto, ho visto, esatto. Cioè, so il nome, so più o meno cosa vuol dire, punto, esatto. Ma non ho mai visto uno spettacolo di burlesque,
3: esatto,
2: e quello cioè, fa la differenza
3: assolutamente, tipo tanti non sanno neanche che nel burlesque ti spogli, infatti io quando magari invito i colleghi, gli amici, ma tu lo sai cosa, cioè, hai capito che io mi spoglio poi sul finale
1: e noi per quello che veniamo no ma in realtà sì, cioè, hai perfettamente ragione perché comunque come dicevamo prima purtroppo c'è ancora tanta ignoranza, nel senso che non si vuole capire che a oggi è un'arte. Insieme al burlesque noi per anni abbiamo fatto comunque una campagna proprio di informazione anche sulla pole dance, mm-hmm. Che è un altro aspetto che io credo bellissimo, perché comunque le atlete che fanno pole dance sono delle atlete, davvero atlete.
3: Come me, perché io faccio anche pole dance.
2: Okay. Ah,
3: colpo di scena.
1: Quindi sai esattamente di quello che parlo.
3: Assolutamente
1: di cui
3: sì.
1: Parlo.
3: Assolutamente
1: perfetto.
3: Sì.
1: Quindi noi abbiamo intervistato tantissime insegnanti, tantissime performer di pole dance, sia da exotic che di pole sport. Comunque, mm-hmm. E ragazzi, cioè, ci vuole veramente tanto impegno per poterlo
3: assolutamente,
1: fare
3: assolutamente, soprattutto a livello mentale e fisico, perché la pole dance è uno sport dove devi essere persistente, cioè non devi mollare mai, e ti porta a raggiungere obiettivi sempre più difficili, quindi devi essere sempre sul pezzo, diciamo.
1: E quindi è per questo che noi spesso e volentieri abbiamo cercato appunto di portare avanti questa campagna di informazioni, tra l'altro in un evento qua in Piazza Saronno, in
3: sì,
1: una notte bianca abbiamo portato la pole dance in Piazza Saronno, e tra l'altro siamo finiti anche sui giornali, perché abbiamo sbancato completamente tutta la notte bianca, perché c'è una foto bellissima dove io ho fatto un selfie con dietro una marea di gente, ma proprio una marea di gente a guardare appunto pole dance, quindi a noi questa cosa fa assolutamente un sacco di piacere, ed è per questo che stiamo parallelamente facendo la stessa cosa con il burlesque,
2: promotori,
1: sì, perché comunque io credo che sia un viaggio che tutte quelle persone che hanno voglia debbano fare, no? per conoscere un po' se stessi, che tra l'altro non c'è solamente il burlesque ma c'è anche il boylesque, che quindi c'è uno dei vincitori del Ferrara Burlesque Festival fu Azzurro Fumo, mm-hmm. Bravissimo, e quindi è veramente aperto a tutti quelli che hanno voglia e che hanno anche le caratteristiche personali per poter fare un act di burlesque.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Rieccoci, siamo quasi agli sgoccioli. Io ero curiosa anche di sapere se ci fosse qualche aneddoto, qualche magari evento o situazione particolare in cui ti sei trovata in questo, nell'esperienza che hai.
2: Allora, qualche aneddoto particolare, fammi pensare. Beh, vabbè, allora, i più classici sono quelli appunto dove racconti che fai burlesque e imbarazzi tantissimo le persone, questo è proprio un classicone.
1: Capita?
2: Sì, capita molto spesso, ma in realtà, come dicevo prima, io faccio anche pole dance, anche quando racconto della pole
1: dance.
2: Ma
1: fai anche spettacoli di pole?
2: Allora, gli spettacoli di pole li faccio, li faccio legati alla scuola che frequento. Però,
1: quindi magari il saggio di fine anno.
2: Esatto, però non mi sono lanciata anche in quella direzione perché tempo poi è poco, quindi... siccome preferisco il burlesque, ho preferito concentrarmi nel burlesque per quanto riguarda gli show. E, però un aneddoto legato alla pole dance che è divertentissimo, perché quando, a proposito di pregiudizi, ho preso il palo da tenere in casa per allenarmi, e quando ho raccontato a mio padre mi fa: ma scusami, ma se tu inviti qualcuno a casa e vedono il palo, ma cosa pensano?
1: Cosa vuol dire?
2: Io voglio dire,
1: ma poi quello che monti e smonti, giusto?
2: Allora, io,
1: perché anch'io faccio pole, io ho comprato anch'io il palo, ti dico, però onestamente l'ho utilizzato 2 o 3 volte.
2: Ecco. No, in realtà io ho preso quello con la pedana,
1: ma
2: per questioni tecniche, nel senso che avevo un soffitto che non avrebbe retto il palo, quindi dovevo prendere con la pedana per quello. E quindi c'è stata questa scena divertente in cui lui mi diceva: ma cosa pensano? Io dico: ma cosa vuoi che pensino?
3: Rosolo il kebab lì. Faccio girare poi,
1: c'è poi, la fila.
3: Sì, poi nel senso ci sta, perché ci mancherebbe. Sono diciamo che varie tipologie di persone che hanno magari un'età differente dalla nostra, che magari sono state abituate a vivere in una determinata maniera, certo, quando vedono qualcosa di diverso rimangono un po' così,
1: sì,
3: no?
1: Un po' allebite, sì, un po' perplesse.
3: Esatto, è come quando uno gli diceva: ma tu cos'è, che lavoro fai ai tempi? No, io faccio l'artista. Ma trovate un lavoro serio,
2: esattamente,
3: capito? Cioè, quando invece poi dopo, se tu dimostri che facendo l'artista riesci a campare, a pagarti le bollette, perché poi alla fine
1: è quello, cioè, che la gente poi
3: valuta, è questo il metro, no?
1: Da
3: dire, ma te riesci a pagarti le bollette, a mangiare, a fare?
1: Sono pregiudizi.
3: Sono pregiudizi, assolutamente sì.
2: Esatto.
3: Assolutamente sì, assolutamente sì. Però è vero anche che purtroppo c'è da dire anche, diciamo, l'aspetto del rovescio della medaglia, che è quello in cui è difficilissimo oggi in Italia poter campare a livello artistico.
2: Vero.
3: È difficile. Quindi devi avere un altro lavoro che ti sostenga, no?
1: Perlomeno all'inizio.
3: Sì, sì, sì. Poi ci possono essere anche delle persone, e ci sono delle persone che riescono a sostenersi, poche.
1: È più l'eccezione che la regola, mettiamola in questi termini.
3: E questo esclusivamente comunque in Italia, perché comunque l'arte viene ancora vista come qualcosa di strano, nonostante noi siamo il paese della bellezza in assoluto, perché noi siamo veramente il paese della bellezza, abbiamo delle cose stupende. Eppure è comunque la vena artistica viene veramente vissuta come una perdita di tempo,
1: valorizzata meno.
2: Esatto, poi non viene capito neanche proprio il valore, quindi anche a livello economico le persone fanno fatica a pagare per l'arte, perché per loro è una cosa in più, quando invece, cioè, se ci giriamo, siamo pieni di arte, perché come il grafico che ha fatto le locandine e così via, e sono tutte cose che le persone non comprendono davvero, non hanno la percezione che quella cosa lì è un lavoro, ci vuole dello studio e così via. Sono le prime cose su cui si tende un po' a risicare, purtroppo.
3: Manca veramente pochissimo per i nostri amici ascoltatori. Quali sono i tuoi contatti, dove ti possono trovare e eventualmente dove ti possono vedere mentre in qualche evento dove ti esibisci?
2: Assolutamente. Allora, mi potete trovare su Instagram, io sono Amber Selè, e l'accademia che frequento è Le Fanfarlò di Milano, con la quale facciamo appunto degli show durante l'anno. Il prossimo è il 14 febbraio all'Atelier Teatro delle Arti, che è praticamente nel mezzanino della Metro di Repubblica, quindi il prossimo show è quello. Poi, se seguite la pagina, vedrete anche poi tutti i prossimi, che sono più di uno, e vi consiglio di non mancare soprattutto allo show di fine anno, perché quello è incredibile e non si sa ancora la data, ma presto verrà svelato il posto, e quindi speriamo di vedervi.

0: Siamo arrivati alla fine di questa meravigliosa puntata.
1: Ti dispiace? Tu avresti parlato di fumetti,
0: sì,
1: di arte, fumetti, ancora oltranza.
0: È il mio mondo.
1: Lo so, è il mio mondo.
0: Questo qua è il mio mondo, che per fortuna esiste, perché comunque, cioè, è vero che non ti farà guadagnare a livello economico, però a livello di ossigeno te ne dà tanto. E quindi questo è.
1: Gli stimoli.
0: Sì, è assolutamente importante. Rimanete lì perché parte la sigla. Signori, è stata ospite oggi al Wazzarane Sunday Night
1: Amber Sele.
0: Avete visto come l'ha detto bene? Turn my collar towards the cold, this old city. You're still blown. Allora, comunque, cioè, Smarties, noi dobbiamo farlo, cioè, facciamolo anche noi il burlesque, dai, facciamolo anche noi.
1: Ok, tanto non so se me la sento, però posso provare a formarmi.
2: Assolutamente, vieni a fare la lezione di prova da noi.
1: Tu Lele cosa fai?
0: Io faccio ridere, quindi...
1: sono tranquilla allora.
0: Vai serena. Signore e signori, non riceve 10. Giro la ruota, la di Ancona voglio prendere.
1: Va bene.
0: Domenica prossima.
1: Ci rivediamo, sempre, ci risentiamo.
0: Sempre alla solita ora, dalle 15 alle 16 con Wazzarane, dalle 21 alle 22 con Wazzarane Sunday Night. Mi raccomando, per tutta la domenica, voletevi bene. Questo è importante. Ciao belli.
1: Ciao.

0: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: 333 80 16 200. Da oggi è questo il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
2: Attenzione! Le liriche che state per ascoltare potrebbero urtare la vostra sensibilità. I racconti contenuti in questo mixtape sono riferiti a fatti reali e riflettono le opinioni e le esperienze del protagonista. La gang non accetta responsabilità sul contenuto di questo album e non risponderà in alcun modo di eventuali azioni intraprese da altri che risultino ispirate da questi testi. Né essi sono da intendere come consigli da seguire. Avvisiamo! Opinionisti del web, influencer, Instagram model, polemici da social network, paladini del politicamente corretto, youtuber e tiktoker diventati rapper, non hateate e non cercate il sangue dell'autore. E ancora, per tutti i fake rapper e fake gangster, se la vita veloce non fa per voi, non provate a rifarlo a casa, ma limitatevi a sognare, ascoltando il flow che non avrete mai. L'asprezza del sottomondo e il lifestyle esagerato raccontati con le figure retoriche della poesia moderna riflettono solo una realtà esistente. L'ascolto è vivamente consigliato a chi abbia visto almeno più di due film, letto due libri e conosca artisti come Lil Wayne, Dipset, G-Unit, Mobb Deep, Coke Boys e simili. Signore e signori, benvenuti al cinema di strada.
3: Una leggenda metropolitana o leggenda urbana è una storia insolita e inverosimile, trasmessa di norma oralmente, che a un certo punto della sua diffusione ottiene eco nei media, con ciò ricevendo una qualche patente di credibilità. Fenomeno culturale assai diffuso si chiama metropolitana o urbana, non tanto per contrapposizione a eventuali aneddoti di tipo rurale o provinciale, quanto per il fatto che essa è nata e si è diffusa nella civiltà moderna, più legata alla città che alla campagna. Nei primi anni 90 si diffonde anche l'espressione di leggenda contemporanea.

0: Alleluia! Buona domenica a tutti e luce fu, come quella bellissima macchina di cui stavamo parlando.
1: Sì, quel cesso, e luce fu. Di colore azzurro.
0: Rimanete indietro nel tempo, signori. Avete sentito già gli haters di zona. Bentornati alla 35esima puntata di Leggende Metropolitane. Potrebbe essere l'ultima, chi lo sa. Intanto vorrei salutare Asa Provina, uscirà settimana prossima il suo nuovo disco ed è un grande ascoltatore del nostro programma, un amico, e grazie regia. Poi vi terremo aggiornati. Ma presentiamo subito, arriviamo al fulcro della questione, signori.
1: Andiamo direttamente alla luce della questione.
0: È proprio lui, certo che lui, il king delle spadriglias, l'uomo che regge l'alcol solo a certe condizioni, il king delle macchine ferme vecchie a carburante, il vacanziero che girerà il remake di Weekend con il morto, l'uomo delle contraddizioni, il poser della fast fashion, il fantasma di Bariana, il boss che sfonda il divano, il mio caro amico, il narcolettico che parla nel sonno, indovinate di cosa? Fatturare. Bentornato Mattia Travaini.
1: È stato lì a vedere anche quando dormivo, minchia.
0: No, a sentire più che altro,
1: sentire. Puntato con quella cazzo
0: a
1: di roba
0: sentire lì. Ma te che cacchio ridi?
1: A immortalare le prove.
0: Tu, cos'è che stai ridendo? Tu, il 32esimo figlio illegittimo di Gheddafi, è proprio lui. È lui lo Stifler di American Cardano.
1: Capitano di Tripoli.
0: Il terrone che zappa il fondo, proprio lui, il fantasma come Mattia ma della propria vita, invece lui quello che piuttosto che stare in compagnia pensa ai gatti,
1: il sobillatore di Bengasi,
0: il basement della non vita notturna, il ragazzo che ha detto basta alla fast life per abbracciare il ruolo principale nel remake delle casalingue. Bentornato, bentornato Nico.
2: Buona domenica. Ma aspetta che sto ancora digerendo i tortellini.
0: La vostra specialità, vabbè, questa qua è una puntatona, no?
1: Puntatona,
0: e tu
1: ragazzi,
0: stai lì in disparte pensando che io mi fossi dimenticato di testo giro, e invece non mi sono dimenticato.
3: Stavo solo
0: proprio lui, quello che per assecondare la sua parte nascosta si fa quei piercing, ok, quei piercing che guardandoti allo specchio potresti solo mandarti a fare in culo, il king della socialità in gastronomia, quello che di musica capisce come Malgioglio di figa, il king del malcostume, il ragazzo colto che dovrebbe coltivare e zappare più che altro, infatti. L'MVP delle pomeridiane, le ultime almeno perché è Mattia l'MVP assolutamente assoluto, l'amico delle psycho, quello che ha deciso di donare gli organi al comune di Saronno, quello che qualsiasi cosa gli dici ride e non capisce un cazzo.
3: Godo.
0: Bentornato.
1: Evviva, cornetti alla crema.
0: Complimenti per l'outfit. Grazie. E non avete visto le scarpe? Non avete visto le scarpe? Ve le facciamo vedere subito le scarpe. Eccole.
1: No, ragazzi, quelle scarpe. Quelle neanche in spiaggia riesci a metterle.
0: Vabbè,
1: perché
0: vabbè,
1: sono una roba.
0: Ecco,
1: veramente da
0: non respirare a pieni polmoni, perché già queste scarpe stanno regalando. Come regalerà la pronuncia di Nico?
2: No,
0: rap italiano.
2: Stavolta no, mi hai salvato.
1: Il re di Bengasi è pronto a dirci che cosa andremo ad ascoltare.
2: Dai, stavolta è semplice. Il nuovo pezzo uscito settimana scorsa di Tony Pitone, e Sciablo con Cadillac.
0: Cadillac.

0: La leggenda della settimana.
1: Ben rientrati, carissimi amici e amiche. Allora, innanzitutto volevo lanciare un appello, Save AC Milan.
2: Liberate
1: una cosa molto importante che noi vogliamo assolutamente dire, perché questo qua non è un programma dove prendiamo i soldi per dire qualcosa, eh. Questo è un programma dove diciamo quello che vogliamo, giusto,
2: senza
1: Mattia?
2: Prendere soldi.
1: Senza prendere soldi. Infatti ci saranno grandi novità. Sentite, amici, vi racconto arrivano questa storiella affascinante, ok? Negli anni 50, quando il folk revival americano non era ancora esploso, Connie Converse scriveva e registrava canzoni estremamente moderne, testi introspettivi, temi esistenziali, stile da cantautrice che anticipava artisti come Joni Mitchell e Leonard Cohen. Mario saprebbe di cosa parliamo, il Marione. Passano gli anni, Connie lascia New York, cambia vita, lavora in altri ambiti e si allontana progressivamente dalla musica. Poi nel 74 accade qualcosa di incredibile, la scomparsa di Connie. Scrive alcune lettere ad amici familiari, il tono è molto sereno ma definitivo, in sostanza comunica che desidera ricominciare da capo e vivere lontano da tutti. Poi carica alcune cose in auto, queste qua sono prove certificate, parte e non viene mai più vista. Nessun corpo, nessuna rivendicazione, nessuna conferma di nuova identità. Da quel momento il suo destino diventa un mistero. La seconda vita dopo la scomparsa è qui che diventa cinematografica. Per decenni Connie Converse viene dimenticata. Poi all'inizio degli anni 2000 alcune vecchie registrazioni casalinghe vengono riscoperte. Improvvisamente musicisti e critici, dopo essere state pubblicate, si accorgono che quella donna sconosciuta aveva scritto canzoni straordinariamente moderne 50 anni prima. Così nasce la leggenda, la cantante che aveva anticipato il futuro e che poi era svanita nel nulla, ha scelto volontariamente di sparire, è stata uccisa, qualcuno ha sue notizie. Ragazzi, non è mai tornata, neanche con la pubblicazione della sua musica, mai. E la domanda di questa, la conoscevi Connie Converse?
2: No.
1: Andate a cercarla, fa delle canzoni bellissime. La domanda è questa, amici: ma quindi i soldi non sono tutto? Se voi dopo una vita di sbattimenti faceste i soldi inspiegabilmente, ma foste da un'altra parte del mondo a vivere perché avete cambiato vita, tornereste indietro per dire: cazzo, ma sono io, datemi i soldi, le avevo scritte io?
3: Esatto, come ha detto Diego.
1: Tu pensi
2: sono a posto da un'altra parte.
4: No, una alla volta, sistemate i pensieri prima di rispondere.
1: Esatto, esatto.
2: Se sto a posto da un'altra parte del mondo, no.
1: Se stai a posto,
2: no. Se sono sotto un ponte, va bene.
1: Cioè, ma neanche per dire scusate, quella roba è mia.
4: Ma non lo so, secondo me ci sono un po' di variabili su questa cosa. Potrebbe essere viva, potrebbe essere che è stata colpita da una grave malattia, quindi in poco tempo se n'è andata. Lei non sa neanche che 50 anni dopo le sue canzoni sono state rispolverate.
1: Ah, è la cosa più probabile, che lei sia morta.
4: È la cosa più probabile, perché comunque io dubito fortemente che sia scappata in Messico cambiando completamente la sua identità e rifacendosi una vita partendo da zero. Quindi credo fortemente che abbia lasciato questo mondo, ma spero anche serenamente, nel senso, e il fatto che 50 anni dopo il suo lascito, la sua musica oggi venga apprezzata e riconosciuta in qualsiasi posto lei sia, credo sia contenta e sorridente.
1: Che bella dinamica, come parla bene Mattia quando informa. No, anch'io penso per lei, sono contento in ogni caso per lei. A sto punto non ha avuto figli, perché comunque nessuno è venuto a chiedere, a reclamare la posizione.
4: Cioè, mi piace vederla così, soprattutto perché l'arte, vedi che alla fine se fai una roba bella poi resta e si ripropone in altre maniere.
3: Sì, è una visione poetica della storia.
4: Assolutamente.
3: Una lettura
4: poetica. Mi piace vederla così.
2: Beh, non solo se effettivamente non è mai tornato nessuno, la probabilità che abbia tirato le cuoia è comunque alta.
1: È certo che è alta. Però ha lasciato
4: l'unica.
1: Qualcosa. Come stiamo facendo noi nel nostro
4: piccolo. È un lascito, certo.
3: Sì, però anche se cioè, il fatto che non sia tornato nessuno a recriminare.
1: A reclamare.
3: Comunque la
4: no, c'è ancora Bengasi.
1: Scusatelo, è straniero.
3: Reclamare il grano,
1: sì.
3: Vuol dire che neanche la famiglia sa nulla.
1: Nessuno ha mai più saputo nulla.
3: La famiglia non si è fatta delle domande.
1: Però la videro andare via certificatamente. Lei un giorno disse: io cambio vita, come si faceva in quegli anni in America. Caricò la sua macchina per andare da un'altra parte degli Stati Uniti e scomparve nel nulla.
4: Sì, lei non aveva neanche dato delle indicazioni dove si sarebbe in qualche maniera nascosta.
1: In quegli anni centinaia di migliaia di persone negli Stati Uniti inseguivano il sogno di diventare attore ad Hollywood, quindi questa storia del prendo e me ne vado andavano tutti verso la California.
4: Beh, però io penso che erano anni fighi quelli.
1: Sì, erano anni dove avremmo fatto
4: tanta roba,
1: bene. Anche tu, forse erano
4: anche
1: gli
4: tu dalla Lettonia.
1: Forse erano gli anni in cui è stata costruita questa camicia
2: dalla Bulgaria.
1: quella è sicura.
4: Ma negli anni 60 anche a Sofia c'erano grandi opportunità.
2: Ma sì, sono abbastanza sicuro. Vabbè,
4: io resto sempre fedele a Tallinn.
2: Perché
4: Tallinn è una meta fantastica.
3: C'è la cultura.
4: Per la cultura,
2: musei, le opere, esatto, i musei.
3: È come Amsterdam.
1: Tallinn, che ovviamente è la capitale. Che è la capitale
4: dell'Estonia. Adesso va bene, non è che era proprio
1: dell'Estonia, della Lituania o della Lettonia?
4: No, dell'Estonia.
3: Andiamo a Vilnius allora.
4: Anche.
3: Ok.
1: A Vilnius. Ma, no, tu con quella faccia lì al nord-est dove cazzo vuoi andare?
4: Vabbè, noi come al solito facciamo gogliardia perché siamo dei cialtroni, però in realtà sono posti che ancora, se hai un po' di inventiva da italiano, puoi fare qualcosa di buono.
1: Sì, è vero, sì, questo, no, quello è vero, l'italiano può ancora fare la differenza.
4: Siete sempre voi che asserite sempre a
3: cosa?
4: ai voi. Divertimenti, siete sempre voi.
3: No,
4: voi,
3: si parlava di cultura.
4: Sì, certo.
1: Cioè, tu guarda, puoi andare giusto con quello che ti ha combinato Allegri, puoi andare giusto che l'Europa League è piena di trasferti all'est Europa.
3: Giusto, spero di beccare la Steaua a Bucarest, certo.
1: Fai come la povera Conny, vai in trasferta e non tornare
4: cioè,
1: più.
4: Cioè, da Caldano al campo, carichi la macchina, stile anni 60, cazzo.
1: Ti fai prestare anche la camicia da Diego e vai.
4: Con le cazzo di reti sopra il tetto e sparisci. Adesso che siamo in modernizzazione, ci sono sti cazzi di siluri che riempi, metti dentro qualsiasi cosa e scappi.
1: E scappi.
3: Sai che ci penso?
2: Scappi quasi. Con la Ferrari luce.
3: Esatto. Sì.
1: O più veloce della luce,
4: signori,
1: Ferrari.
4: Signori, allora, veramente.
3: Secondo me faccio 2 chilometri.
4: È una settimana che leggo, guardo, mi documento. Cioè, ci hanno fatto incazzare. Come se ci avessero toccato la mamma. Perché la Ferrari, per un italiano, è la Ferrari. E su questa cazzo di lavatrice di colore azzurro hanno avuto il coraggio di mettere il cavallino rampante.
1: Allora, ragazzi,
4: io sto con Luca Cordero di Montezemolo, ex presidente Ferrari, che grazie a Dio con molta eleganza ha espresso un concetto chiarissimo: ci stanno facendo a pezzi.
1: Ma anche Luca Cordero di Montezemolo si diceva che fosse come Prince, comunque. No, guardiamo la telecamera, ragazzi, ha compreso il regista, alzi la mano a chi piace la Ferrari luce.
2: No, a me non piace.
1: Tu l'hai vista? Allora, cioè, ha ragione Juan, ma siamo 3-2 qua.
4: Certo che ho ragione io.
1: Quindi va bene, allora va in giro con quel cazzo di F40
2: a
1: di
2: me
1: merda,
2: non piace,
1: lì.
2: A me non
1: tutto
2: piace,
1: scarburato.
2: Però lui sta iterando parecchio. Anche su Instagram in questi giorni ho visto like, stories.
4: No, vabbè, ma ha sentito Benedetto Vigna.
1: Comunque
4: si fa chiamare dottore, ingegnere. Dottore, ingegnere, come cazzo si fa chiamare negli uffici di Maranello? Ci fa una cortesia. Se ne va fuori dai coglioni, per favore.
1: No, basta. Adesso per cortesia puoi lanciare il pezzo, che abbiamo un argomento scottante dopo, grazie.
3: Ascoltiamo Brescia con Da Dio.
4: Vaffanculo.
1: Bella Da Dio. È bella Da Dio la Ferrari luce.

0: Focus.
1: Porca la miseria questo Brescia. Allora lascio subito la parola a te, a Radio Orizzonti, Leggende Metropolitane, FM 88.
2: Calma, stai buono.
1: Abbiamo un ultimo pensiero in merito, dicevamo.
2: Su Luce?
0: Sì, veloce, no. Perché qua c'è un'atmosfera pesante.
2: No, perché più che sulla macchina ce l'ho con tutti quelli che si fanno chiamare influencer. Che sono stati invitati alla presentazione di questa macchina e sono stati così dolci, così mellifli, così grandi, lecca culo, che pur di non perdere l'occasione di essere rinvitati la prossima volta, hanno idolatrato una macchina
0: che è bellissima,
2: che oggettivamente non si può chiamare tale. Quindi veramente siete degli schiavi del sistema.
0: Se qualcuno mi regala la Ferrari Luce, sì, la porterò in luce per tutta Italia.
2: Io la faccio brillare. Sai come la faccio brillare?
3: Leggende in tour con la Ferrari Luce.
1: A Leggende Metropolitane opinioni contrastanti sulla Ferrari Luce.
0: Ma sì,
1: Luce,
0: ma potete accompagnare.
2: Ma, potete,
0: ma il regista non ha buttato neanche un effetto. Ma com'è questa Ferrari Luce?
4: Può accompagnare solo.
0: Okay. Tu devi mettere invece la Madonna. La Madonna.
2: No, la Madonna per la Ferrari Luce non si scomoda.
0: Ascolta, io vorrei vedere nel tuo parcheggino di Bariana la Ferrari Luce sotto. Tu saresti, non ti dico a fare che cosa, tutto il giorno così a guardarla e a pulirla.
2: Ma vai, diavolo.
0: Nico, di che cazzo volevi parlare qua in Focusissimo?
3: Ragazzi, riprendiamo il nostro tanto amato discorso Garlasco.
2: Porca puttanella, puttanella.
0: No, ma signori, questa volta non vogliamo disquisire troppo, però siamo arrivati a un punto e quindi, visto che l'abbiamo trattato tutto l'anno, bisogna dire a che punto siamo arrivati. Velocemente.
3: Freestasi, giusto?
0: Ok, a parte quello.
3: Ok, sostanzialmente negli ultimi mesi è stata aperta e poi chiusa qualche settimana fa la nuova indagine della Procura di Pavia, dove vede come unico indagato Andrea Sempio. Sono state portate tante nuove prove, nuove relazioni tecniche, stati fatti nuovi studi sulla dinamica di come potrebbe essersi svolto il fatto. Si parte dal presupposto.
0: Quali sono i punti depositati qua? Deposito delle consulenze della difesa.
3: Partiamo con la difesa di Sempio, che a maggio ha depositato una serie di consulenze appunto per contestare la conclusione dell'accusa. Riguardano intercettazioni, ricostruzione della dinamica dell'omicidio, alcune analisi antropometriche. Che bella è stata parola, antropometrica. L'interpretazione dell'impronte.
2: Dobbiamo aspettare il 2026 per arrivare all'antropometrico.
3: Esatto, elementi tecnici.
0: Poi c'è l'impronta 33, è diventata uno dei punti centrali. Si è discusso molto di questa impronta.
2: C'è
0: trovata
2: sulla
0: scena del delitto.
2: Nessuno se l'è mai cagata.
0: Esatto. La consulenza psichiatrica disposta dalla procura nei confronti di Sempio, che lui o i suoi legali per strategia hanno rifiutato di fare, come quando gli era stato chiesto il DNA, adesso si è anche rifiutato. La cosa principale secondo me le intercettazioni,
3: i soliloqui
0: in macchina, assolutamente sì, dove lui praticamente si sputtana in tutto e per tutto.
2: Ma anche c'è stata l'intercettazione fatta da suo padre, che praticamente smontava la teoria degli scontrini.
0: Assolutamente. Ok, poi c'è il bigliettino famoso trovato negli atti del 2016, quello sempre esattamente, poi quello anche il manoscritto di Sempio in cui dice che non è una bella persona, che lui ha fatto delle cose che non può neanche narrare. Poi c'è quella famosa, c'è anche l'indagine parallela a Brescia sulla corruzione,
3: esatto,
0: con archiviano il GIP archivia, e quindi tutto questo starebbe per portare una sua incriminazione e una possibile revisione del processo Stasi.
3: Povero Cristo di Stasi, intanto, come abbiamo già detto, è praticamente arrivato quasi a fine pena.
2: Sì.
3: Perché ha preso 16-18 anni, se non mi ricordo male.
2: No, 16.
3: Ok, e praticamente è quasi alla fine.
0: Cioè, sì, lui già sta lavorando fuori, però in teoria entro fine anno dovrebbe essere un uomo libero.
2: Se Fabio Napoleone non molla la presa.
0: Stanno tentando in tutti i modi di fargliela mollare.
2: Ma non la molla semplicemente perché ribadisco chi ha questo PM. È uno dei PM più validi, più forti, più preparati che abbiamo in Italia. Come tutte le categorie ci sono quelli più bravi, quelli meno bravi, e poi ci sono i top player.
0: Sì, e poi tu dici, un caso così delicato, un top player non l'avrebbe ritirato fuori dalla naftalina per fermarsi.
2: Assolutamente.
0: Però, ragazzi, stanno facendo di tutto per fermarlo.
2: Ma non si capisce perché, però tu non lo fermi, perché comunque lui in questa circostanza, non dico ha completamente il coltello dalla parte del manico, però a fermarlo è molto difficile. Infatti, se è arrivato a indagare lo scemo di Sempio, perché comunque...
0: Ma scemo mica tanto, se ce l'ha fatta per 20 anni a rimanere free, comunque.
2: No, ma aspetta, questo è riuscito per 20 anni a rimanere free, ma perché l'hanno agevolato a rimanere free. Solo che uno come Napoleone questa cosa non gli è scappata, nel senso che se gli è spiccato il mandato, perché vuol dire che questo qui è sicuro di quello che ha fatto.
0: Sì, però tenteranno in tutte le maniere. Vorrei fare, non so se voi guardate le trasmissioni del crime, ma a me quando arriva l'estate mi prende, quando mi sveglio la mattina prestissimo, cioè intorno alle 10, e vedo un po' di trasmissioni crime, mi prende.
3: Io alle 10 sono a quattro caffè.
0: Per forza, zio, poi sembri il figlio di Gheddafi, però. Allora, io vorrei fare un appello, non so se voi sapete chi è, al signor Nuzzi.
3: Sì.
0: Allora, io vorrei dire al signor Nuzzi, che ha fatto un'intervista super fuorviante, l'unico, guarda caso, che fa parlare Sempio come se avesse un contratto, ma io non l'ho detto. L'unico che ha avuto Marco Poggi in puntata l'altro giorno. Io vorrei dire una cosa, signor Nuzzi, io la stimavo, questa è una mia opinione personale, ma soprattutto degli autori del programma.
2: Ma io, per me quella è tipo spazzatura.
0: Allora, signor Nuzzi, veramente lei fa in questo periodo una TV di informazione vergognosa. È una nostra opinione personale, lei non gli interessa niente, tanto Pier Silvio ha dato anche l'altra trasmissione perché fa record di ascolti con le casalingue, faccia quello che vuole, ma non si fa così, torni a fare il giornalista che è stato un tempo.
2: No, vabbè, cioè, non bisogna sprecare tante parole, sappiamo che insomma la sua cazzo di trasmissione può accompagnare solo.
0: Ok.
3: Comunque c'è anche questa, c'è la leggenda comunque attorno al discorso di Garlasco e diciamo le varie vari suicidi sospetti. Giusto oggi mi è capitato sui social questo.
0: Ah, tu indaghi sui social?
3: No, mi è uscita questa foto. No, in realtà è una specie di ricerca dove ti dice che il tasso di suicidi è di 0,59 casi ogni 10.000 abitanti. A Garlasco ci sono state 10 morti sospette attorno a un solo nome.
2: Beh, ha detto una cosa giustissima.
3: Quindi vuol dire che qualcosa dietro. Cioè, nel senso, non è che
0: sì, ma va bene, ma non fare il santuario della bozzola, sì, di Lovati. Che grazie a Dio abbiamo levato dai coglioni qua dagli effetti.
3: Ce l'hai? Ce l'hai l'effetto attenzione.
0: Non ce l'ha più. Lasciate stare il regista, l'abbiamo rimosso. Con
2: comunque, Sempio alle volte mi agghiaccia.
0: Sì.
2: Nel senso che ha uno sguardo talmente fermo, talmente da pazzo.
0: Io ti dico che quando in macchina nei soliloqui lui fa anche la voce di Chiara Poggi,
2: pazzesco.
0: Cioè, ho avuto i brividi, guarda. Ho avuto veramente i brividi, pazzesco. Non si può ignorare questa cosa.
2: Io posso dire una roba, io mi rivolgo anche ancora alla famiglia. Ma cosa cazzo avete in testa?
0: Ma sono gli avvocati che li hanno plagiati ormai, non possono più tornare.
2: Ma no, ma qua si parla di semplicemente intendere e volere, non sono più in grado di intendere e volere. Quale avvocato può arrivare a plagiarti? Cioè,
0: Tizzoni.
2: Cioè, che cazzo stiamo parlando?
0: L'avvocato Tizzoni.
2: Io lo ridico come lo dissi tanto tempo fa. In carcere c'è un innocente.
0: Esatto. Oh, noi tenteremo in tutti i modi di tenervi aggiornati nelle prossime 2 o 3 settimane, fin quando questo programma durerà. Poi andremo nelle ferie estive. Se volete, non so, magari tu, Nico, qui potrai venire ad agosto a fare uno speciale Garlasco. Però spengo l'aria condizionata.
3: Faccio un soliloquio. Faccio un soliloquio.
0: La mettiamo sul ridere.
2: Dicono
0: ma...
2: che hai organizzato un tour vacanze a Tripoli.
3: No, raga, volevo andare a Garlasco a provare la casa della brioche. Che sono
0: a tua Garlipoli vuoi andare? Alla casa della brioche di Garlipoli.
3: No, non so se mi è capitata sta pagina di sto locale che c'è.
2: Ma solo lui,
0: solo a te.
3: E mi esce assieme a Orazio Santonocito. Mi escono queste cose qua.
2: E Luca Formisani non ti esce. Che oramai è diventato il nuovo idolo napoletano indiscusso.
1: Povero il tuo feed di Instagram.
0: Mamma mia.
3: Penso che disinstallerò Instagram. 2 secondi.
2: Com'è che fa? Oh, razzietto?
3: ma belli miei, ma come fa? Come lo fa?
0: Secondo me quando il tuo algoritmo passa sotto qualche macchina, cioè dici ecco un altro stronzo, cioè proprio
2: no, tu non sei stronzo,
0: sei bistronzo. E con questa battuta, signore, l'italiano medio lancia un pezzo, ci vediamo dopo la pubblicità.
2: Pasquale Baudaffi,
0: vai Pasquale,
3: ascoltiamo Still Free con Young, di Young e Me.

0: Still queen. Still free.
1: Questo programma è presentato da
2: Parliamo di necessità. Un caffè caricante inizio giornata? Un pranzo veloce ma gustoso? Quella strana arsura che si avverte in pomeridiana quando il cielo inizia ad arrossire? Avete presente? Tranquilli, abbiamo la soluzione. Bar Giulio è il top bar di Saronno, che vi farà iniziare la giornata con il piede giusto e finire con il bicchiere pieno. Aperto dalle 7 alle 20:30 tranne la domenica. Lo trovate in via San Giuseppe 19 a Saronno. Il pavimento è la base della tua casa, ma non è solo legno, è calore, è stile, è carattere. Idea Parquet trasforma ogni ambiente in uno spazio unico, grazie a parquet artigianali di altissima qualità, posa professionale e soluzioni su misura per ogni esigenza. Naturale, elegante e resistente. Il tuo parquet racconta la tua storia, ogni scelta parla di te. Vieni a trovarci a Saronno in via Filippo Reina 13/15 o scopri i nostri lavori online. Idea Parquet, fatti ispirare, cammina sulla qualità. Idea Parquet, il tuo stile sotto i tuoi piedi. Sarebbe bello sentirsi al mare tutto l'anno anche in città, no? A Saronno è possibile da Ristorante Marlin, dove il mare incontra la tua tavola. Freschezza, tradizione ed innovazione, un mix di gioia per il palato. Lo chef Nicolò e il suo staff vi aspettano per farvi tuffare in un mare di gusto.

0: taglia tutto.
1: Bentornati a questa puntatina fresca e speziata come i piedi di Diego. Eccolo qua. Com'è? Com'è? Speziati, speziati. Allora, il cinema è importante, signori. Anche questa settimana, se non avete capito niente tutto l'anno e continuate a guardare Maria De Filippi, io sprecherò il mio tempo. Ma vi segnalo, l'unica cosa al cinema, per magari quelli che si ricordano ancora chi è Steven Spielberg, è che esce. Cosa esce, Nico?
2: Disclosure Day.
1: Esatto, un film non particolarmente nei canone di Spielberg. È una bella scommessa, potreste andare in questa calda estate. Se no, su Netflix ho visto in due notti una cosa che mi ha molto disturbato, ovvero The Verdict, Michael Jackson, l'ultimo documentario con delle immagini tratte da il documentario girato da un giornalista inglese che era stato prova nel processo di Michael Jackson. E a prescindere, bisogna dividere il mito, il cantante, l'artista da tutto il resto, è veramente una persona agghiacciante. Poi ognuno si faccia la sua opinione.
2: L'ho salvato nei preferiti, devo vederlo.
1: Vorrei parlare con voi invece di The Hot Seat, una nuova serie di Netflix che nessuno ha visto, penso. The Witness, invece, un thriller crime appena uscito, originale, non l'ha visto nessuno. Messico 86 con Diego Luna, il tuo omonimo, tuo parente, e praticamente parla di determinate cose che sono successe durante
3: i mondiali.
1: Esatto, potrebbe essere una bella scommessa. Invece vorrei parlare del perché qua, Mattia, tu hai fatto Apple TV, mi risulta,
3: sì,
1: ok, e quindi è uscito Cape Fear, giusto?
3: Sì.
1: Che è una serie tratta da, ispirata al film, il mitico film di Martin Scorsese con Javier Bardem nel ruolo di Max Caddy.
3: Porca puttana, fa venire i brividi.
1: Consigli?
3: Mamma mia.
1: Consigli, va bene, ma cosa esce? Una puntata a settimana,
2: No, no.
1: Tutta insieme.
2: È già pronta.
1: Ah, è già pronta, bella cucinata. Fate Apple comunque, perché su Prime Video, per quelli che hanno meno grano, esce il fantasy animato, che tu dovresti vedere sicuramente per chi ama avventura ed umorismo, The Legend of Vox Machina. Macina, non so come cazzo.
4: Macina.
1: Sì. Oppure Klaxon Farm, una delle docuserie più popolari degli ultimi anni. Oppure A Man Called Otto, commedia drammatica con Tom Hanks.
2: Klaxon Farm è quello di Jeremy Clarkson di Top Gear.
1: Non lo so, zio. Potrebbe essere.
2: Potrebbe.
1: Non lo so.
2: Sì, mi sembra che c'è qualcosa anche su D-Max. Ogni tanto fanno degli episodi su.
1: Vabbè, ma tu intanto dimmi cos'è su HBO Max.
2: Allora, Earth, Wind and Fire.
4: Bello.
2: Diretto
4: sì. Non lo so, però bello. Io ho appena fatto HBO Max, quindi me lo guardo.
1: Ok, bravo.
2: Racconta la storia della leggendaria band Earth, Wind and Fire, dalle origini al successo mondiale. Probabilmente il titolo più importante della settimana per gli appassionati di musica.
1: Giusto, giusto. Oppure
2: Bring Me the Beauties, è okay. Model Cool, docuserie in tre parti che esplora il mondo della moda e le accuse legate a una controversa agenzia di modelli.
4: Questo lo facciamo vedere a Tino.
1: Esattamente, esattamente. Se no, ragazzi, non esce un cazzo su Disney, però è uscito un film che io e mia moglie abbiamo visto, che è Kneecap, ok, al cinema, è a gennaio, penso uscì gennaio-febbraio, che è un film su un gruppo musicale che è diventato anche molto politico nel Regno Unito, e quindi su Disney, visto che non fanno un cazzo di niente, ma ogni tanto prendono la distribuzione di qualcosa,
4: guardatevi
1: quella roba.
2: Su Disney mica è uscita poi anche il documentario di Marrakesh, che
1: sì,
2: ha preso Disney Plus.
1: Però sì, è coprodotto Disney Plus, però risulta che uscirà a settembre, perché ha avuto successo al cinema, come dicevamo settimana scorsa, e allora praticamente dicono che uscirà a settembre.
3: Niente, nel frattempo è investito in Piazza Spromonte.
1: Esatto, adesso comincia. Attenzione, scusate, è meglio che spengo questa camerina. Ok, allora, prima di passare a te, Diego, ti ricordo che per il cinema, per la chiusura di questa settimana, fra due settimane, nell'ultima puntata, nell'ultimo episodio del podcast, sia per Black South che per Melo al Cinema, faremo un recap, vuol dire tutto quello che c'è stato, no, un future recap di tutto quello che consigliamo in uscita quest'estate.
2: Intanto che avete i piedi in ammollo in spiaggia.
4: Che contenuti.
1: Contenuti di un certo livello, dovrei lavorare però per fare questo tipo di contenuto.
4: Tocca
1: lavorare. Prima tocca di passare a Blacks Out, l'ultimo pezzo della settimana.
2: Beh, giusto che abbiamo citato Mava, ascoltiamo Popolare di
1: Attenzione.
4: E vai con Mava.
2: Yeah.

0: Cercasi killer a Saronno, eh? Diego, adesso sono cazzi tuoi.
1: Da Baba Barona.
0: No, ma da Baba Bari.
2: Ma quale Baba? Ricordiamo che da Monte Carlo.
0: A Sollecito, da Bari.
2: Ricordiamo che da Monte Carlo è stato un weekend di gara dove un ragazzino di 19 anni ha stampato 1:12:051. Andrea Antonelli in pole position.
0: Oh, finalmente qualcuno lo chiama Andrea Antonelli, perché di Kimi ce n'è uno solo.
2: Esattamente. Su questa cosa di Kimi sono anch'io abbastanza contrario.
0: Un italiano si chiama Andrea Antonelli.
2: Sì, sono abbastanza contrario. Perché Kimi ce n'è solo uno. Lui si chiama Andrea Antonelli, ha 19 anni, ha due palle quadrate. Un grandissimo pilota, dove ha ancora tutta una carriera davanti, e devo dire che comunque fare una pole a Monte Carlo è sempre tanta roba.
0: Tanta roba.
2: Per la carriera è tanta roba.
3: A proposito di uscite musicali, è uscito anche il pezzo celebrativo di Charles Leclerc dopo il rinnovo con la Ferrari.
0: E chi l'ha fatto? Boy George?
2: Che bastardo.
0: Vabbè, ma si vede come si pettina. Vabbè, comunque, vai Diego.
1: Allora. Solito giro, solita storia.
3: Le dogane, l'ufficio ormai migrazione ci conosce.
1: Esattamente, esattamente. Allora, oggi uscite esotiche. Partiamo
2: dai Caraibi, sto giro.
1: Per il piacere della regia, che non so se lo sa, è uscito Vince Staples, ha droppato Cry Baby. Lui sa, esatto. E, tra l'altro, raga, la copertina è incredibile. C'è sto bebè ciccionissimo con al posto.
2: Cosa fai? Body shaming?
1: Al posto del pan. No, dai, era per intenderci. No, perché è proprio esageratamente. Cioè, vai a vederla.
3: È
1: esageratamente. Al posto del pannolone una bandiera americana e un ciuffetto di peli in testa biondo. Palesemente un riferimento a Trump.
0: Body humor.
1: Forever Glades di Puya, rilasciato questa settimana, trap.
0: Ok.
1: Pura trap. Recupero un'uscita del 3 aprile che mi ero perso. Il disco si chiama Distracted ed è di Thundercat. Per me è un 10 su 10.
0: Addirittura Thundercat.
1: Si chiama Thundercat, raga. Molto caro.
3: Thunderstruck. Tra l'altro, bravo.
1: Sì, però. Vi consiglio, che nella musica black, insomma, più o meno, vi consiglio una nuova scoperta, voce mega black, nigeriana-americana, si chiama Anastasia.
0: Anastasia.
1: Sembra fatto apposta. Allora, singoli abbiamo solo Rome Streets, che droppa Cocaine Coltrane, e Game Time, che è un singolo di Future fatto, e Tyla, fatto per i mondiali del 2026.
0: Eh beh, hai capito, quando sei a quel livello.
1: L'hai sentito?
0: No, non l'ho sentito.
1: Senti, no.
3: Ma scusa, ma quella ufficiale non è quella di Shakira?
0: Ma basta Shakira. Ma Shakira fa ancora la cantante. Ma scusa, ma Shakira non, cioè alla fine

0: Non era finita a fare il mestiere più vecchio del mondo?
1: No. Da quando si è lasciata con...
2: Ma perché c'era bisogno?
0: No, non lo so, cioè è pieno il mondo.
3: A proposito di canzoni,
1: Shakira mica aveva dissato Piqué.
0: Sì, ho capito, cioè come dire,
3: cambia la Ferrari con la Twingo, la Ferrari luce,
1: la Ferrari di luce.
0: Vabbè, poi finiamo con la disquisizione su Montezuma lì.
1: Allora, ormai come da 4 settimane a questa parte, prima di tornare in Italia passiamo dai francesi, perché Lacrima non la smette più.
0: No, continua il video
1: 157esimo singolo che droppa, Lose Control.
0: Non male.
1: E poi torniamo nella terra nostra.
0: E qua mi preoccupo
3: della pasta, della pizza,
1: dell'evasione fiscale. No, sarebbe stata oggi.
2: E qua
1: però...
2: sono cazzi da cagare.
1: Cazzi
4: gli italiani
1: cagare.
4: Si bevono qualsiasi minchiata.
1: Eccolo, vai. Lo sapevamo. Allora, in realtà è uscito non troppo. Sono andato un po' a spulciare.
0: Quindi, che cazzo è uscito? Scusa.
1: Album esce Mad Men che droppa MM volume 5. Carino, abbastanza interessante.
3: Ho ascoltato oggi venendo qua in studio la traccia con Johnny Marsiglia.
0: Tu ascolti solo musica italiana.
1: Quel pezzo con Johnny Marsiglia e Night.
2: Ma c'è buono che non ascolta tra nome melodica.
0: Ma è vero, quello è l'unica cosa straniera che ascolta.
3: Ragazzi, vorrei ricordarvi che Kuma ha propsato la musica neomelodica.
0: No, sì. Non ha detto questo.
2: Giannis Celeste.
0: Io ho montato la puntata. Lui ha detto: ci sono momenti della mia vita in cui voglio fare il terrone e allora ascolto il neomelodico fino in fondo. Ha detto questo.
1: Ma tu ascolti solo il neomelodico o in generale scherzo, napoletani?
3: Ma raga, è una convinzione vostra.
2: No.
1: Ma dai.
0: Non lo so.
2: No, che convinzione nostra.
3: Vai,
0: scrivetelo nei commenti se è solo una convinzione che questa faccia qua.
2: Dai, Giovanni da Solaro, non dici più un cazzo, non dici, sparito.
0: Ma si vede che non ci segue più. Non so, potrà dirlo. Il nostro amico Asa Provina potrà dire se tu ascolti solo musica napoletana o no. Speriamo che scriva nei commenti.
1: Ma napoletano è un conto, io ce l'ho con il neomelodico, comunque napoletano.
2: Vabbè, che cazzo cambia?
0: Cosa cambia? Musica
1: napoletana. Pino Daniele ascolta mica il neomelodico.
0: Sì, Pino Daniele in confronto alla musica napoletana era un eroe. È uno che ha fatto una battaglia che non si meritava, perché era un artista internazionale.
2: Scusate, io l'altra sera, piccola parentesi, guardavo la televisione e mi sto fuori Massimo Troisi, che tutti
0: inneggiano.
2: Ma mi è venuto un nervoso dopo 2 minuti che ho girato canale solo sentirlo parlare.
0: Ragazzi, lì è una questione di gusti, nulla contro Massimo Troisi, certo. Sicuramente il mito di Massimo Troisi è un bel po' ingigantito, perché lui è quello che pensa di essere il suo erede, che non fa ridere neanche un gatto su un ramo, che è Siani, che ha una faccia da cazzo, cioè veramente indecente.
2: Io non ho mai riso una sua battuta.
0: È veramente indecente che uno come Siani abbia fatto carriera solo in questo paese, solo in questo paese. Vaffanculo.
2: Ci sono napoletani molto più simpatici di Siani. In questo momento, purtroppo, non me ne vengo in mente.
3: Ragazzi, aiutatemi.
0: Ieri alle 3 di notte ho parlato di pizza, che era una bellezza, in un bar qua a Salonno.
2: No, tra l'altro salutiamo il mitico Alex The Bug, che è stato qui anche da noi, che ci ha fatto passare una serata bellissima. Un grande artista,
0: sì, veramente
2: grande artista, napoletano.
0: Sì, ingaggiatelo, sentitelo, ascoltatelo, insieme a Tony Pitoni.
1: Insieme a Tony Pitoni?
0: No, cos'è che c'è scritto qui? Non vedo niente.
1: Sì, dopo ce l'ho Tony Pitoni, però l'abbiamo sentita Cadillac con quel pequeño sciablo, piccolo spoiler. Strizzo, è uscito Io di 18K, sono tremendamente fan.
2: Giù per il Mirabeau.
1: Sono andato a ricercare vari ragazzi nuovi, è uscito il burattinaio di Giovane Drago, che è molto carino, però è mega trappara la situazione. È uscito Single Player di Cuff, il tipo rappa anche decisamente discretamente bene, anzi direi. Butto per i fan del reggae, salutiamo il nostro amico Leva, che l'avrà già sentito, è uscito Nero su Nero degli Africa Unite.
0: Ok.
1: Scarrello, i singoli sono...
0: Tanto ti vorrei ricordare che a Rugby Sound hanno annunciato settimana scorsa Manu Chao.
1: Indovina chi ha già preso i biglietti?
0: Tu per Manu Chao.
1: Io.
0: Perfetto, secondo me puoi uscire adesso di qua e cominciare ad andare lì vestito così.
3: Che
1: Alfa sul palco. Chi mi trovo?
3: Alfa.
2: No, portaci una salvietta
1: allora
2: per asciugarti i piedi.
1: Allora mi porto una Six Hour,
2: anche se sono aperti.
0: Mi raccomando, autan e salviette per i piedi.
1: Se ho l'occasione di beccare Alfa sul palco mi porto un mattone dietro, non so.
0: Vabbè, vai Alfa, vai.
2: Ma chi cazzo è Alfa?
0: Allora, è quello che ha rubato la canzone a Manu Chao, ha preso i diritti e ha fatto un successo nazionale. Beh, facile,
2: è solo nazionale la questione.
1: Che vergogna.
2: Comunque. Vero, tu sei un suo fan, vero?
3: No,
2: Re di Tripoli.
1: Ma
0: no.
1: Ok. No. Allora, KO droppa il libro di Avon. Tony Bitoni e Sciabolo droppano Cadillac. Ho scoperto un altro ragazzo, si chiama Tanka, ha droppato un singolo che si chiama Barzellette.
0: Pensavo Barzan esce
1: la post track di Polo Nord.
3: Spettacolo.
1: Che è la crew di Massimo Pericolo, tanto per dire.
3: Bellissima
1: crew, tra virgolette.
2: Massimo Pericolo, ma sai che Massimo Pericolo sembra uno della Jalapas Band.
1: E per chiudere in bellezza, esce 2G di merce di Wayne Side Baby e prodotta da Sick Luke. E con questo salutarvi.
2: Dopo questi due grammi, tu pensa 2 grammi di merce. Che roba.
1: Dopo aver annunciato questa, vado a nascondermi ufficialmente.
0: Ok, sarà due minuti di merda più che altro per la canzone. Vabbè,
1: potremmo rinominare
0: in questo schifo di veramente chi guarda la Formula 1, ragazzi, secondo me devono arrestarlo per demenza. In questo gran premio inutile che c'è stato oggi, Nico, tu vuoi salutare il pubblico dicendo che cosa, anticipando come sarà la formula di leggende metropolitane quest'estate?
3: Allora, andiamo incontro quindi alla fine della stagione, mancano ormai 2-3 puntate, siamo in chiusura.
2: Beh, fai più 2, va.
0: Sì, adesso 2, mi è arrivata ora.
2: Alla terza mi sa che sei qua da solo sulla girata.
3: fare il soliloquio di Garlasco,
0: sì, tutto sudato senza aria.
3: Comunque ragazzi, quest'estate non vi lasciamo soli. Avremo al termine delle nostre puntate avremo il best of con tutti
0: bellissimo.
3: I momenti più belli della stagione, dove abbiamo fatto le meglio risate.
1: Ce l'hai già il tuo, Nico?
3: Beh, cinofilo, resta per me quella di dirti, resta
2: forse raga, era con noi a cena ieri sera, ha fatto un bambino bellissimo, sì. Ma è ovvio, è tutto merito della Monica.
0: No, non dire così.
2: È una roba strepitosa,
0: sì,
2: fatto.
0: È un uomo eccezionale che tornerà a trovarci se faremo la seconda stagione. Al momento, come si dice per le grandi serie, non è ancora stata rinnovata.
2: Ciao Carletto.
0: Ciao Carletto.
3: E poi al termine del best of abbiamo tutta l'estate accompagnata dai DJ set di Dropsy.
0: Oh.
1: King DJ Dropsy, the one and only.
2: Sì, ma non dire, io lo so che voi
0: detto lo squalo bianco.
2: Non ci dite però. Non ci dite, ci mettete solo Dropsy che due coglioni. Dropsy e Dropsy
0: è sempre lui,
2: come diciamo, mai detto qualcun altro. Dropsky.
0: Venite a sentirlo, è il numero uno.
1: Venite a sentirlo quando suona a Saronno e poi ne riparliamo.
0: Esatto, il 3 luglio suonerà a Saronno, ma ve lo ricorderemo le prossime puntate. Tu volevi chiudere con, abbiamo 2 minuti, volevi chiudere con un saluto a Luca di Montezemolo?
2: Ma Presidente ha detto una cosa vera, giusta e sacrosanta, e io penso che tanti italiani sono d'accordo con lui come me medesimo.
0: Ok, allora basta. Viva la Ferrari e viva l'Italia. Signori, questo qua era l'episodio 35 Leggende Metropolitane. Ci sentiremo settimana prossima, ci vedremo. Seguiteci sui social. Tu prepara l'ultima puntata.
1: Io sono tutto un fuoco.
0: Oh, benissimo.
1: Sto già cucinando.
2: Ecco, bravo, qua abbiamo il pompiere.
0: Il pompiere paura non ne ha.
2: Mi state demolendo. Paura non ne ha.
0: Cioè, noi rispettiamo solo i pompieri.
3: Sempre, da
0: solo
3: sempre,
0: i pompieri.
3: Da
0: cioè,
3: sempre.
0: Tutto il resto delle divise non.
2: Ma scusate, voi me le servite, voi me le alzate, io le schiaccio.
1: Ma infatti, hai fatto benissimo.
2: Perché vi amo, per quello, se no non lo farei.
1: Ma è reciproco, ti non preoccuparti.
0: Vabbè, regista, vedo che mancano ancora 2 minuti.
2: Ma sì, anche 2 coglioni, non finisce più.
0: Oggi non finisce. Puoi lanciare un messaggio dalla regia salutando Daniel, il regista del podcast.
3: Il Gemitaiz di Saronno.
0: Esatto, il Gemitaiz di Saronno e Martina.
1: Mi chiedono
0: la
1: anche le foto
0: del podcast.
2: Martina Navratilova.
3: Svegliamo l'arcano.
0: Svetlana.
3: L'arcano del Gemitaiz di Saronno.
0: Sta rispondendo.
2: Oh no!
5: No. Io!
6: Sto cazzo.
1: Ragazzi, che combo lunedì micidiale
3: sera, lunedì sera nella, appunto al set di Dropsy al Tumblr.
5: Sto cazzo.
3: Eravamo fuori.
5: Sto cazzo.
3: Si sono avvicinate le ragazze al nostro caro amico e regista e gli hanno chiesto una foto e gli hanno detto: no, ma tu sei uguale a Jamie Tights.
1: E una volta scoperto che lui non era Jamie Tights, la foto l'hanno voluta lo stesso.
3: Anzi, a maggior ragione. A noi di Jamie Tights non ce ne frega un cazzo.
0: Non ce ne frega niente.
3: Lunedì. Vogliamo una foto con Dani.
2: Lunedì perché... perché non ha un cazzo da fare, perché mi rendo conto che il weekend, il lunedì ci si riposa, c'è un cazzolino in zona, quindi chi vuole bere qualcosa di buono è fatto a regola d'arte.
0: Sì. Domani al Tumblr, sì. domani ci vediamo domani. Se volete venire al Tumblr, l'indirizzo lo trovate, se no potete scriverci a leggendemetropolitane@gmail.com. questo era Leggende Metropolitane, un programma ideato da noi, nostro e di nessun altro. Grazie Diego.
1: Nostro e solo nostro.
2: Grazie Diego. Mi raccomando, non prendere troppo fuoco.
0: Ciao Nico.
1: Non sai anche più cosa rispondere.
0: Ci vediamo domenica prossima.
2: Ciao ragazzi, buona serata.
1: Ciao.

0: sono?
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

Non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

siamo esseri speciali, rinasciamo quasi fossimo immortali. Quanti pali hai preso prima di imparare ad andare in bici senza mani?

forse quando ci pensavo ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano è fidanzato solo perché finanziavo.

tolto il cuore dalle mutande, me l'ho infilato dentro le scarpe, l'ho rigirato come un calzino, spaiato nel comodino.

0: dolore che renda se tutto più bello. Sarebbe bello pensare a tutto come a uno sbaglio, non chiederti mai più piangendo se esiste Dio. Per te tu stai tranquilla, esisto io.
1: La gente lo sa che tra di noi c'è qualcuno che aspira alla vita d'eroi. La gente lo sa com'è difficile rinunciare a qualcosa che ha dell'impossibile. In fondo lo diceva anche Coelho, che un bravo guerriero della luce predispone di un carattere sagace

intero. Ho scoperto il nodo, ripartì da zero. Sotto queste costole che fracassate, ripartì il mio cuore, sputò veleno. L'ho sputato fuori che faceva schifo. Rivedere il male, persi l'appetito. Nervi muscolari per andare, evitando i tuoni.